che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: ancora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E aggiungo che non potrei mai tradire chi ama la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Apriamo parlando di Franco Battiato, scomparso proprio il 18 maggio del 2021. Sono già 5 anni senza Battiato, aggiungo, nessuno ancora è stato in grado di ricoprire, di occupare quel posto. Una persona dalla sconfinata cultura che ha sdoganato l'esoterismo, la scienza, la filosofia come argomenti di interi album e fa parte di quella scuola di compositori di cui pochi altri sono ancora in vita, quale ad esempio Brian Eno potrei citare, ma lui, siciliano avanguardista che ha vantato una carriera lunghissima e che deve il suo inizio a Giorgio Gaber, che notò il suo talento dietro le canzoni di protesta cantate nel 1967. Franco Battiato è riuscito a rivoluzionare il modo di fare le canzoni, la poesia, la letteratura, rendendo il pop di classe, il synth raffinato, e dai lontanissimi anni 60 direi è stata tutta un'ascesa. Franco Battiato, teorico dell'esistenzialismo. Infinitamente ardua è stata l'impresa di scegliere cosa potremmo ascoltare di Franco Battiato dopo le parole che ho detto. Beh, si potrebbero dire delle cose di lui che ci portano in una direzione che potrebbe anticipare la mia scelta. Per esempio, lui è stato celibe, anche se ha sempre pensato che l'amore era meraviglioso. Diceva: altera la condizione normale dell'individuo. Quando ti innamori pensi che quella donna sia meravigliosa, differente, perfetta, e al tempo stesso tutto il mondo attorno a te cambia. E quanto alla castità, diceva: la castità è fantastica. Ogni volta che sono coinvolto in un progetto artistico, le mie energie sessuali si trasformano in un atto creativo. Non sono disponibile a altro che a quello. E ovviamente poi dice: c'è un malinteso intorno all'amore e al sesso. Troppi credono che sia un sentimento che esplode in una forte tensione e che dopo un po' scema. Ma no, dice, quella è infatuazione, è un abbaglio. È proprio in questo equilibrio fra sesso e castità, molti anni fa scrisse una canzone straordinaria che racconta appunto la condizione umana sempre traballante tra la tentazione e l'esplicazione di tutta quella che è la sua fisicità. Io lo dico male, Franco Battiato lo cantava così.

Splendido, meraviglioso è l'idea che si possa tornare indietro e riascoltare un disco, una canzone dei grandi, di coloro che hanno formato, costruito tutto il patrimonio della musica italiana, dà una certa certezza, un certo conforto, ma la musica va avanti e noi di Un'ora per Voi abbiamo sempre un giudizio trasversale e molto aperto nel giudicare, nel valutare tutto quello che sta arrivando di nuovo. Sono i giovani che raccontano a noi qual è la nuova musica italiana e non noi a loro. Però ogni tanto è bello guardarsi indietro e riascoltare qualcosa di meraviglioso e di poetico come quello che abbiamo appena ascoltato di Franco Battiato. Quindi, detto questo, apriamo il sipario sulle novità. La prima che commentiamo è la nuova canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. Io trovo bellissima. C'è un bel fil rouge che lega questa canzone alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, quando Gaia salì sul palco con Tocchigno cantando La Voglia, La Pazzia, con la benedizione ovviamente di Ornella Vanoni. E in questa canzone si sente tutta l'energia e tutte le dimensioni culturali di Gaia, perché Bossa Nostra ha molto a che vedere con quella sua capacità di riuscire a entrare nel mood brasiliano. Brano che sembra il più grande abbraccio che si possa dare oggi a Ornella Vanoni, che in qualche modo, anche se non troppo esplicitamente, viene citata ed evocata. La canzone, con grande eleganza, parla di connessione d'amore. Anche nella lontananza, anche in un rapporto probabilmente già finito, la sintonia tra due persone viene descritta con un ritmo del tutto personale che solo due amanti possono sentire, simboleggiato da quell'inizio e finale sussurrato. Una piccola sensazione di un incontro causale che viene descritta come un momento speciale, incredibile, ed è un brano che prosegue nella direzione artistica chiara e conclamata di Gaia, con uno scatto però, io aggiungo, in avanti, di grande maturità e consapevolezza.

Grande eleganza e splendida voce, brava Gaia. Questa secondo me è la giusta direzione. Andiamo alla scuola romana. Sono uscite le canzoni di Moro e di Ultimo. Boccio la canzone di Moro, sempre il solito stile, troppo urlata. Nella scorsa puntata di Un'ora per voi abbiamo parlato di lui a Canzonissima. Mi era piaciuto nelle interpretazioni di Rino Gaetano. Devo dire, il nuovo singolo niente di nuovo, anche se Moro ha insegnato a Ultimo a reggere i live, e Ultimo è bravissimo nel reggere i live, lo è anche Moro, si rivolge molto bene al suo pubblico, però dal punto di vista strutturale le sue canzoni sono quella roba lì, con l'urlo rabbioso, sempre dei ritornelli abbastanza chiari. Anche Ultimo non smentisce la sua narrativa, però la canzone Questa insensata voglia di te è ben fatta. È un brano che in parte era stato anticipato sul suo profilo Instagram, in cui il cantante con un video a New York ne cantava un pezzettino, ed è una ballad che ripercorre alcuni temi centrali della classica narrativa, come dicevo, di Ultimo, dall'inevitabilità di un rimpianto di una storia d'amore alla nostalgia di un passato di coppia. Ci sono un sacco di riferimenti, c'è un bel video ovviamente girato a New York, e c'è la descrizione dell'evoluzione dei rapporti di coppia, in cui il protagonista descrive con profonda sensibilità il dolore che la distanza produce. Non solo, lui come narratore si aggrappa anche alla nostalgia del passato, un rifugio in cui nascondersi e cercare di provare ciò che in passato questa relazione aveva prodotto. E lui è il classico Ultimo, ma la canzone funziona molto bene.

0: Il pianoforte, la voce di ultimo, pianoforte è lo strumento che lui maneggia meglio in assoluto, ci sono tutti i requisiti delle sue canzoni e c'è l'attenzione a quella intimità e al canto del sentimento che funziona molto, soprattutto per la sua fanbase. Un'ora per voi, in compagnia di Herbert Cioffi, il commento alla musica italiana attuale, ne commentiamo ancora una in questa puntata, la nuova degli Eugenio in Via di Gioia, band piemontese nota per il suo mix di sensibilità, di ironia. Sono molto bravi, sono carini. Alla fine di aprile hanno lanciato il nuovo singolo Baciamoci, in cui si racconta dell'importanza dell'intimità in un mondo frenetico, caotico, accompagnato da un bel videoclip. Ormai lo diciamo sempre quanto la parte visual sia fondamentale. Baciamoci, secondo me, dice una domanda semplice e intelligentissima, profonda, cioè la pausa in un mondo frenetico accompagnata da un momento di intimità può essere veramente il manifesto della resistenza al mondo che stiamo vivendo. Il momento di vicinanza trasforma l'intimità in una forma di rifugio sano in cui due esseri umani si possono trovare. Ed ecco che la band continua a lavorare in una direzione molto precisa, che è sempre stata la loro, cioè quella di riportare tutto a una dimensione più umana nel quotidiano. Non ci dobbiamo dimenticare che siamo degli esseri umani e che abbiamo bisogno dei nostri momenti di intimità. Anche un semplice bacio può significare grande rivoluzione interiore e sociale. Loro la cantano con grande spirito, carino, giovane e fresco.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

È sempre un piacere riascoltare Johnny, questo brano del 2018 di Nicolò Agliardi, che il 17 maggio compie 52 anni. Lui, secondo me, vive un po' la sindrome di Pacifico. Sono due penne straordinarie, purtroppo senza la grande abilità di diventare dei frontman. Lui è cantautore, compositore, che ha scritto per tutti, che deve l'inizio alla musica, al suo grande amore per le canzoni di Vecchioni, che ha avuto un sacco di riconoscimenti, ha scritto pezzi meravigliosi per Renato Zero, per Laura Pausini, per Rossana Mazzotti, tanti, veramente tanti, e che ha nel suo repertorio anche questa splendida canzone Johnny, che è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato a ciò che è accaduto nella sua vita, perché Agliardi ha intrapreso un percorso da genitore affidatario, e quindi questo Johnny è suo figlio, un ragazzo che ha visto il mare da tutti i lati ma non ha visto il futuro, così dice la canzone, un pezzo veramente splendido. Johnny potrebbe essere uno dei tantissimi ragazzi che, bombardati dai milioni di sollecitazioni digitali, fanno fatica a immaginare per loro un progetto concreto, duraturo, un mestiere che li gratifichi. E lui racconta questo, tutto questo, con grande, grande poesia e grande affetto, quasi commovente. Cambiamo argomento. È il compleanno di Nicolò Fabi, il 16 maggio, sono 58 candeline per lui. Mi piacerebbe fare un discorso preciso, nel senso che di lui potremmo parlare molto a lungo, perché Nicolò Fabi è tra i cantautori più profondi della musica italiana, una penna ricca di sensibilità, con testi densi di immagini quotidiane, spunti di riflessione, estrema delicatezza, ha avuto un sacco di riconoscimenti. Per me Nicolò Fabi è il nuovo Tenco, non a caso ha ricevuto anche la targa Tenco, un sacco di collaborazioni importanti come quella con Sinigallia, con Max Gazzè, con Silvestri, tutta la scuola romana. Lui che ha cominciato, fra l'altro, a intraprendere il percorso della musica alla fine degli anni 60 grazie a suo padre, che è un produttore musicale. E Nicolò Fabi è una delle armi più delicate del panorama musicale italiano. La sua poeticità lo inserisce a pieno titolo nella migliore tradizione musicale. Però ha un problema, tutta questa mia premessa con una virgola e con un ma poi. Le sue canzoni sono spesso difficili da metabolizzare, soprattutto dal punto di vista mediatico. Le canzoni di Fabi sono difficili da ascoltare alla radio. Purtroppo questo è un problema, perché poi la musica deve avere il veicolo comunicativo, un forte ritornello, un bel incipit che porti le persone a canticchiarla, ad ascoltare, altrimenti non arriva il messaggio. Spesso la grande profondità di Nicolò finisce, rimane lì arginato al riconoscimento che lui ha e allo spessore dei suoi album, che rimangono un po' bloccati lì. Vi faccio un esempio. A un certo punto lui, a parte che comincia subito, a parte la canzone Capelli portata al Festival di Sanremo, comincia subito a spiegare chi è, Lasciarsi un giorno a Roma, Il negozio di antiquariato, Mimosa, tutte canzoni dove devi chiudere gli occhi e in una giornata uggiosa gustartele in pieno e a pieno. Ma il suo impegno nel sociale, da sempre si è impegnato in questa direzione, tante volte ha collaborato anche con le iniziative benefiche di Claudio Baglioni all'isola di Lampedusa, si sente per esempio benissimo nella canzone Io sono l'altro, in cui riesce a passare velocemente dal singolare all'universale, cioè lo fa in modo meraviglioso. Lui parla di se stesso e di quanto facilmente siamo spinti a giudicare in modo rapido un'altra persona, e poi sposta lo sguardo dicendo: devi metterti nei panni dell'altro, del tuo interlocutore. Questo semplice passaggio che io ho raccontato, lui riesce a farlo a livello musicale con grande abilità. Io sono l'altro è un capolavoro. Ascoltatela in tutta la sua interezza, perché quando dice: dite quella cosa, ma non considerate quale potrebbe essere la reazione del vostro interlocutore, ci porta in un ambito riflessivo molto ampio.

di stupore e di poesie, quasi da chiudere gli occhi. Nicolò Fabi, io sono l'altro. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, ma attenzione, dicevamo la collaborazione anche con Claudio Baglioni, e dicevamo il 16 maggio 58 anni per Nicolò Fabi, il 16 maggio sono 75 anni per Claudio Baglioni. Su Claudio Baglioni abbiamo raccontato tutto e di più, personaggio meraviglioso, molto colto, molto dotto. Io l'ho potuto percepire quando l'ho avvicinato per la conduzione del Festival di Sanremo, cioè l'ho visto condurre il Festival di Sanremo da vicino con grande attenzione a tutti i dettagli. Bastano poche parole, subito si arriva a Claudio Baglioni, basta dire quella tua maglietta fine, subito è immediatamente il grande successo di Claudio Baglioni. Fra l'altro Claudio Baglioni che ha cominciato a fare musica senza che in casa la facesse nessuno. Il padre era un carabiniere e lo voleva pugile, era un maresciallo dei carabinieri, lo voleva pugile, e lui invece è diventato un cantante quando nel 1964 in un quartiere tra l'altro molto popolare di Roma, a Centocelle, fa un concorso e vince questo concorso, il concorso Canoro Voci Nuove, proprio di Centocelle. Poi arriva il 1972 con Piccolo Grande Amore, allora è tripudio. Guardate che quando do questi numeri, cioè 900.000 copie sono rimaste al primo posto delle classifiche italiane per tantissimi anni, e perché in quel momento lì, voi adesso avete una fruizione che è digitale, molto più rapida, qui si parla di acquisto di copie fisiche. Cioè Baglioni ha ancora il record per l'album più venduto, che è La Vita Adesso, ha record per i suoi live, vanta un numero di spettatori incredibili, amico storico di Francesco De Gregori, ha fondato assieme a Mogol, a Gianni Morandi, la Nazionale Italiana Cantanti, e come dicevamo, record su record su record. E poi canzoni come E tu, Sabato pomeriggio, Solo, Tu come stai, Poster, Strada facendo, La vita è adesso, sono i pilastri della musica, cioè sono proprio i riferimenti classici che si possono guardare con distanza e con attenzione per capire dove dobbiamo andare, dove stiamo andando, per esempio. È vero che Claudio Baglioni, per molto tempo, pur avendo una grandissima estensione vocale, è stato soprannominato Agonia, termine sul quale lui ha sempre molto scherzato. Perché? Perché triste, con queste canzoni un po' decadenti, di addio d'amore, si diceva Agonia. Ma Claudio Baglioni non è solo questo, lo dimostra il fatto che nell'album Strada facendo del 1981, per esempio, c'è una canzone che ascoltiamo ora che si chiama Via, che racconta di un uomo che sta viaggiando in macchina di sera, di notte, pensando alla sua ragazza con la quale ha litigato, tanto da scoprire che non è mai stato amore, e Via ha un arrangiamento veloce con un tiro meraviglioso e dà proprio il senso della ripartenza.

Una canzone bellissima, troppo trascurata. Aggiungo questo. Parliamo di Dolce Nera, anche lei, filotto di compleanni il 16 maggio, 49 anni. Emanuela, che vinse Sanremo Giovani nel 2003, arrivando subito sul podio nella categoria delle nuove proposte con il brano Siamo tutti là fuori, non ha avuto la giusta fortuna, io dico. Una voce graffiante e potente c'è, un timbro inconfondibile c'è, raccolto tra l'altro nella capacità di imporsi bene con dei bei testi. Questa è una bellissima canzone, non è l'unica, però probabilmente nell'ambito produttivo non ha imboccato la via corretta. Come dice Claudio Cecchetto, il talento è una cosa, il successo è un altro lavoro. Io spero che l'artista pugliese di Galatina non si fermi, ha collezionato 9 album, ci sono 20 anni di carriera, lei non si è sostanzialmente mai fermata, ma io spero riesca a trovare la sua chiave d'espressione migliore. Dicevamo filotto di compleanni, beh, il 16 maggio sono 75 candelini non solo per Claudio Baglioni ma anche per Alberto Camerini. Molti in Svizzera sono stati ai concerti di Alberto Camerini amandolo negli anni 80, il piccolo David Bowie, arlecchino, nato in Brasile da genitori italiani, poi è tornato in Italia ed è riuscito come chitarrista non solo a lavorare per Patti Pravo e Ornella Vanoni, ma a creare il suo genere musicale, un rock a cui lui aggiunge samba, percussioni, ovviamente l'elettronica, perché Camerini ai più viene ricordato come l'arlecchino elettronico, commerciale, esibizionista con quel look. Ma attenzione, lui ha sempre detto che c'è sempre stato qualcosa in comune tra il Brasile e l'Italia e le ha mescolato tutto questo e ha proposto il suo carnevale al pubblico della musica leggera in chiave rock, anzi direi new wave. Così negli anni di smarrimento, freddo, di incomunicabilità, guardate tra l'altro come è attuale questa canzone, lui si ritrova più nell'espressione e nella mutazione di un uomo che diventa un robot, da essere intelligente a computer, da pensiero a idea elettronica. Guardate che lungimiranza in quel 1981 con il brano che lo ha reso celebre.

più attuale che mai e aggiungo anche strepitosa. Un'ora per voi, chi ama la musica italiana non può perdere questo programma, dovete dirlo che la RSI ha un programma che fa per loro e se avete voglia andare a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch. concludiamo col 30° anniversario della pubblicazione del Ballo di San Vito, album meraviglioso di Vinicio Capossela che lui rieseguirà a Castiglione del Lago in Umbria il 21 giugno in un concerto particolare, perché un contesto molto suggestivo, perché dice che quest'album è una storia nata tra le città, tra le statali fangose della pianura, sospinti nel paese come in un grande flipper. Non è solo un anniversario, dice, ma piuttosto un'occasione per rimettere in circolo delle canzoni, per ricordare come sono nate e raccontare che cos'è la genesi artistica di un album. Un disco inciso tra Bologna e le altre case temporanee di Vinicio verso il meridione d'Italia con musicisti d'eccezione. D'altro canto, la title track, cioè il Ballo di San Vito, già era un manifesto chiaro di quello che sarebbero state le intenzioni di Vinicio, sempre folk, sempre sanguigno, capace ogni volta che lo si ascolta di vedere tutto quello che lui canta. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sono le 8:02. Buongiorno, buon sabato 23 maggio. Un'altra giornata piena di sole, andiamo a vedere il dettaglio. In prevalenza soleggiato al sud delle Alpi, a basse quote temperatura massima sui 29 gradi, in Alta Engadina 21 si sta, che è una meraviglia. Al contrario invece di quanto sta accadendo al portale nord della Galleria del San Gottardo, lì è un discreto disastro, ci sono al momento 16 chilometri di colonna con attese di circa 2 ore e mezza tra Altdorf e Göschenen, per chi sta viaggiando quindi in direzione sud, in direzione del Ticino. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria e poi vediamo anche la situazione dei passi alpini, sono ancora in chiusura stagionale Furka.

0: Porcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novena e Susten. Tutti gli altri principali passi sono invece aperti e normalmente transitabili. Noi saremo qui per fare le carezze sulle nuche di chi si trova incolonnato e sta soffrendo al portale nord. Dovessero esserci invece altri disagi, perché siete in viaggio e li notate, alla circolazione, disagi alla circolazione, ditecelo 079-873-8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: Negli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal. Allo stesso tempo la CNN ha annunciato che al capo della Casa Bianca sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. E le guerre all'estero avrebbero pesato sulle dimissioni della direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard. Nell'annuncio diffuso ieri sera ha dichiarato di dimettersi per restare vicina al marito, gravemente malato. Da fine giugno sarà sostituita dal suo vice. I nuovi scenari geopolitici hanno importanti ripercussioni anche sui servizi segreti svizzeri e per far fronte ai cambiamenti dall'anno prossimo sarà rafforzato il cuore dell'intelligence. La riorganizzazione non avrà alcun effetto sul numero dei dipendenti. La Confederazione apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che passa a quella omologa del nazionale. E infine per lo sport, mondiali di hockey su ghiaccio. Oggi pomeriggio a Zurigo alle 16:20 torna in pista la Svizzera contro l'Ungheria. Ieri la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Per il calcio, in Italia Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1 e la sprint del GP di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti al compagno di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 22 invece le qualifiche per il GP domenicale. Buongiorno freschezze, io sono Tiki e questa è
2: Tiki Lise.
0: Come va? Come non va? Vedo già una pioggia di messaggini, sempre al numero WhatsApp di Rete 3, 079-873-8073. Questo mi suggerisce che eravate anche voi qui in attesa del nostro appuntamento. Se invece è la prima volta che vi sintonizzate sulle frequenze di Rete 3 il sabato mattina, benvenuti, benvenute. Ci diremo le cose più importanti, quindi informazioni di servizio, previsioni del tempo, situazione del traffico. E poi ci terremo compagnia tra una chiacchiera e l'altra. E tenterò di darvi tutte le ragioni del mondo per ritornare anche o restare sulle nostre frequenze.

festeggiare con chi? Beh, anzitutto con eventualmente chi in ascolto festeggia oggi il proprio compleanno, altrimenti i vostri cari, altrimenti gli artisti che abbiamo in scaletta e che vogliamo ricordare. E oggi in particolare vogliamo festeggiare i 39 anni di Levante, che già da sola è incredibile, spettacolare, splendida. Se poi la fai collaborare con Max Gazzè, il risultato è un pezzo, è un pezzo, è un pezzo di me.

0: Teddy Swims con Mr. Know It All. Le 8:21 significano per la maggior parte di noi una cosa, che questo sabato è iniziato tutto sommato da poco. E dunque abbiamo ancora un sacco di ore, ora della fine della giornata, per splendere.
1: L'oroscopo.
0: E portarci a casa il meglio che questo sabato 23 maggio avrà da offrirci, con qualche dritta da parte delle stelle. Ariete, oggi energia esplosiva per il sabato. Organizza qualcosa di dinamico, un'uscita veloce, un'attività all'aperto sazieranno la tua sete di vita. Toro, ti godi il piacere del fare con calma, un pranzo lungo, una passeggiata senza meta. Oggi il tempo è un lusso che decidi di concederti. Bravi! Gemelli, socialità ai massimi livelli, sei la scintilla che accende ogni conversazione, la tua curiosità ti porta a scoprire lati inediti dei tuoi amici. Cancro, un'intuizione creativa ti porta a decorare o sistemare un angolo della casa, circondati di bellezza perché farlo ti fa sentire emotivamente solido. Leone, sei al centro dell'attenzione e la cosa non ti dispiace affatto, va lì che criniera lucida, il tuo fascino è radioso e attira nuove alleanze, sia amicali che sentimentali. Vergine, ti dedichi a una lettura impegnativa o a un hobby che richiede concentrazione. Nutrire la mente ti dà una soddisfazione profonda e duratura. Bilancia, cerchi il confronto intellettuale. Una serata passata a discutere di cinema, arte o politica ti fa sentire parte di qualcosa di più grande. Scorpione, un momento di passione intensa scuote il weekend. Non avere paura di perdere il controllo. A volte la bellezza sta proprio nell'abbandono. Sagittario, voglia di avventura anche minima, basta cambiare percorso per andare al solito bar per sentirti un esploratore e la tua anima vibra. Capricorno, rifletti sui tuoi traguardi personali, sei soddisfatto di dove sei arrivato, ma la tua mente sta già tracciando la rotta per la prossima vetta. Acquario, un incontro con una persona eccentrica ti dà nuovi spunti di riflessione, la tua apertura mentale è la tua finestra sul futuro. E infine i soliti pesciolini. La musica e l'arte ti parlano oggi. Lasciati cullare dalle emozioni e non cercare spiegazioni logiche. La bellezza è un'esperienza, non un teorema. Ma va là, che giornata splendida per tutti e 12, ma che gran festa! Avanti così, dritti e fieri. E buona fortuna.
2: Saw the pills on your table for your unrequited love.

Abbiamo appena finito di dire, dai, sono le 8:30. Quindi il sabato è iniziato tutto sommato da poco tempo, a meno che non vi siate dovuti svegliare super super presto questa mattina, però per la maggior parte di noi la giornata è appena iniziata. E a questo proposito Ore scrive: sarà anche iniziata da poco, ma io sono già stanca. Quanti come me, quanti come Ore lì là fuori si sentono già demoliti da queste prime luci del mattino? Potrebbe essere una conseguenza delle cattive abitudini, come hanno cantato Mace, Salmo e Colapesce poco fa. Però c'è sempre un rimedio, e guarda un po', il rimedio è tutto naturale. Sai che se ci pensi c'è un'attenzione alla salute, alla forma fisica negli ultimi 5, 6, 7 anni forse, come non si era mai visto prima. Quindi la maggior parte di noi desidera migliorare la propria salute, desidera dormire meglio, più profondamente, avere più energia, in generale proprio sentirsi meglio nella vita di tutti i giorni. Quindi probabilmente anche voi siete quasi sempre alla ricerca di piccoli trucchi che possano aiutarvi. E se questi trucchi non richiedono un cambiamento radicale nello stile di vita o uno sforzo anche piccolo, io ci metto la firma immediatamente, tanto meglio. E allora fortunatamente c'è qualcosa che possiamo fare e che può fare per noi una differenza enorme nel modo in cui ci sentiamo, in cui pensiamo, in cui dormiamo. Ed è lì, alla portata di tutti, basta guardare fuori dalla finestra ed è il sole. L'abbiamo, l'avremo per un sacco di giorni di fila, non avete scuse, e tra poco

Katy Perry con Woman's World. E allora, se vi sentite spesso spossati, poco energici durante la giornata e per di più dormite male la notte, fate così, date retta a me. Cioè, no, non me lo sono inventata io, ovviamente vi riporto quello che chi ne sa veramente dice. Entro un'ora dal risveglio, idealmente appena svegli, però entro un'ora uscite all'aperto e guardate il sole dai 2 ai 10 minuti. Questo se è una giornata luminosa e già soleggiata, un po' più a lungo se è nuvolosa, perché gli occhi potrebbero consentirvelo. E no, non è una questione di vitamina D che ci hanno detto la otteniamo quando ci mettiamo al sole, la pelle esposta al sole. Qui è roba grossa, qui è l'energia luminosa del sole che colpisce i nostri occhi. E già ti sento dire, ma mica ci hanno sempre detto di non guardare assolutamente il sole, non provarci neanche perché fa un sacco di brutte cose? Beh, sni, potremmo dire qualcosina in più, ma lo faremo, Tanto guardare il sole dai 2 ai 10 minuti al mattino presto, quando il sole non è ancora intenso, si può fare, si può fare. Poi se c'è un oftalmologo là fuori in ascolto che non è d'accordo,

magica Lauryn Hill nella sua versione di Can't Take My Eyes Off You. Un solo disco in carriera, è una scelta, è stata una scelta, però vedi, ancora viviamo di quell'unico disco del 98 che ha deciso di regalarci. Comunque non riesco a togliere gli occhi da te, non dovremmo distogliere i nostri occhi dal sole per 2-10 minuti la mattina? Entro un'ora dalla sveglia, e questo per sentirci più energici durante la giornata, per dormire come ghiri la notte. Si può fare, perché qualcuno effettivamente scrive citando, quindi virgolettando, cia, non guardare il sole che ti bruci le retine. Quale mamma non ha detto una cosa del genere al proprio figlio o al nipote e via dicendo? Invece si può fare col primissimo sole della mattina, dai 2 ai 10 minuti, se è una giornata già bella luminosa, altrimenti potete guardare il sole anche per un po' più tempo se è nuvoloso, ma lo si intravede. Quindi si può fare quando il sole è meno intenso, non è necessario poi guardarlo proprio direttamente fino a farci eventualmente sanguinare gli occhi o bruciare la retina per ottenere i benefici dei raggi, perché i fotoni, che non sono quelli che salgono quando siamo nervosi, i fotoni entrano comunque negli occhi attraverso la luce indiretta. Entrano, ci fanno fare il picco di cortisolo che regola il nostro ritmo, quindi ci fa svegliare. Il cortisolo quando è troppo ci stressa, d'accordo? Qua stiamo parlando proprio solo della sveglia. E l'effetto è più energia e sonno migliore. Quindi se non l'avete ancora fatto, fatelo. Se avete modo di puntare la vostra bellissima faccia verso il sole, aprite gli occhi 2 minutini e poi fatemi sapere.

0: Sogni estivi infranti permanenti, un progetto musicale ticinese, li abbiamo ascoltati con Sirene. Poi è il momento anche di darsi qualche appuntamento al di là delle frequenze di Rete 3. Sappiamo, noi tutti i sabati alle 8 puntuali più o meno ci ritroviamo qui, ma poi ci sono un sacco di altre cose da fare.
1: L'agenda.
0: E allora vi segnalo un paio di appuntamenti per la giornata di oggi. Apriamo con Piazza del Ponte a Mendrisio con il Wonder Food Festival, quindi tre giorni di gusto si esauriscono questa sera, hanno iniziato il 21 maggio e va avanti con la serata conclusiva questa sera dalle 11 del mattino fino all'1 del mattino, con un sacco di cibo, musica, divertimento per tutti e per tutti, anche per le famiglie, quindi ci garantiscono un'atmosfera unica, energia travolgente e tanto buon cibo, cioè le avete azzeccate tutte. E allora appuntamento in Piazza del Ponte a Mendrisio, altrimenti possiamo pensare a partire dalle 18 di andare all'area al boschetto a Malvaglia, perché ritorna il Sun Valley Festival. In particolare questa sera avremo Dan e i suoi fratelli, si tratta di rock italiano con mi garantiscono una grande presenza scenica live. Poi abbiamo dell'elettronica con i Cliché, The Rockstar Show, uno show dedicato alle grandi hit del rock, DJ Gollum che è un DJ internazionale Eurodance e attenzione, un'icona della dance anni 90 e 2000, Molella. Vi ricordate? E questo per quanto riguarda il Sun Valley Festival, che tra l'altro andrà avanti anche domani, domenica 24 maggio. E poi ringrazio anche Paolo che mi segnala, sempre per la tardo pomeriggio, serata e poi notte fino alle 2, la notte di Unihockey, torneo stagionale di Unihockey a Montagnola con griglia, buvette aperte a tutti. Quindi se volete qualche idea per andare a stare in compagnia e divertirvi stasera, ma anche domani sera, ricordatevi che c'è il torneo stagionale di Unihockey a Montagnola.

grazie a Giulia che mi segnala la 22esima edizione del Beach Tre Valley. Spero di aver interpretato in maniera corretta. Torneo di beach volley a Biasca, ex piazzale UBS, con l'apertura del bar alle 17 questo pomeriggio, l'inizio delle partite alle 18, segue l'apertura della cucina e concertone a partire dalle 20, folk heads fino a notte. Grazie ancora una volta per... È un peccato non riuscire a segnalare tutte le cose puntuali che ci segnalate nei momenti dell'agenda, alla facciaccia di chi dice che nella Svizzera italiana non succede mai niente. You are-

Il ritorno di Tiziano Ferro con un nuovo disco, brani che già conosciamo, che sono diventati iconici, intergenerazionali come Perdono, che però è stata rivisitata per questo nuovo disco con Lazza. Ad accompagnarci alle 9 invece troviamo Bruno Mars con Young Girls e seguiranno gli appuntamenti informativi dell'ora piena, quindi meteo, traffico e notizie.

0: la canzone di Bruno Mars dedicata alle giovani ragazze. Noi ci dedichiamo invece a tutti quanti, giovani e diversamente giovani.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 9:01, buongiorno.
1: Rete 3.
0: Buon sabato pieno di sole. Lo possiamo dire perché oggi su tutta la Svizzera è previsto bel tempo, con qualche piccolo cumulo eventuale sui rilievi. Per quanto ci riguarda, stiamo al sud delle Alpi, massime oggi di 29 gradi a basse quote, 21 gradi invece in Alta Engadina. E l'asfalto è bollente al portale nord della Galleria del San Gottardo. Lì ci sono 16 chilometri di colonna con attese di circa 2 ore e mezza tra Altdorf e Göschenen per chi sta viaggiando in direzione sud, in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, prima che si imbottigli anche lì, viene consigliata la A13 del San Bernardino. Vi informiamo anche che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Questo dovrebbe essere tutto per quanto riguarda ovviamente la rete viaria della Svizzera italiana. Dovesse esserci altro perché siete in viaggio voi e lo notate voi, ditecelo. L'invito è sempre quello, il numero è sempre quello a vostra disposizione: 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 news.
0: Ancora in corso le trattative tra Iran e Stati Uniti per archiviare il conflitto, ma Donald Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran. Secondo fonti della CNN, al presidente statunitense sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Da parte sua, il Wall Street Journal scrive che lo stesso Trump vuole concedere più tempo alla Repubblica Islamica per proseguire le trattative. Ieri intanto è stata annunciata la preparazione di una prima sommaria bozza di accordo. Sempre oltreoceano, successo per la navetta spaziale Starship V3 destinata ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. La capsula è stata lanciata da un vettore della compagnia SpaceX per testare lo scudo termico della navetta e altre nuove componenti. Dalla Svizzera ora, simpatizzanti dello sciopero per il clima sono scesi in piazza ieri sera nel centro di Berna per contestare l'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, conosciuta col nome di Iniziativa per la Sostenibilità. I presenti, circa 2.000 secondo fonti giornalistiche e 5.000 a detta degli organizzatori, hanno sostenuto che occorre agire sul taglio delle emissioni di CO2 e non le persone, come chiesto dall'iniziativa in votazione il 14 giugno a livello federale. Buongiorno freschezze, le 9:04. Come sta procedendo questo sabato 23 maggio 2026?

0: per poter godere a pieno di questa giornata e prenderci tutte le cose belle che questo sabato ha in serbo per noi, bisogna fare una bella purga di tutti i sentimenti, le emozioni negative, quelle che ti mettono di cattivo umore, quindi eventualmente un momento sfoghino, concediamocelo perché fa bene alla salute. Prego Lorenzo.
1: Buongiorno follettini e follettine.
0: Ciao.
1: Io ho solamente una lamentela che
0: vai,
1: magari può diventare dibattito.
0: Relativa
1: alla gestione del traffico lato Cantonuri.
0: Sì.
1: Sì, c'è un gran casino, la colonna inizia già a Hersfeld.
0: Ecco, l'abbiamo detto.
1: Ma c'è una cosa che la polizia urana ci deve spiegare.
0: Vai.
1: Perché se io decido di prendere la cantonale da Bassen per farmi il passo del San Gottardo, per ovviare proprio al problema del traffico, mi becco la polizia urana che ferma ogni singola macchina alla rotonda, all'uscita autostradale, creando colonna a sua volta per dire alla gente perché fai il passo, no, vai in autostrada?
0: Allora.
1: Non è un controsenso, siamo d'accordo? O forse c'è qualcosa che non vedo io?
0: No,
1: sì,
0: no.
1: Sono un po' nervoso. Arrivederci.
0: Ciao Lorenzo, non essere nervoso. Adesso se vogliamo possiamo aprire il dibattito, eventualmente possiamo anche fare polemica, nessuno ce lo impedisce. Quello che possiamo dire, perché risulta poi alla fine solo una blandissima intuizione, tra l'altro l'abbiamo detto, al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono attualmente 16 chilometri di colonna con attese di circa 2 ore e mezza. Ci dicono che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria, quindi magari scendendo poi volendo uscire per, non lo so. Allora, se qualcuno ha un'ipotesi che potrebbe essere abbastanza solida e sostenuta, ce lo dica, altrimenti Lorenzo spero che già solo questo momento di sfogo, di liberazione abbia potuto fare il suo lavoro e portarti qualche beneficio. Buon viaggio.

Ci sono riusciti Jovanotti e Alfa a buttar fuori, secondo me, quello che al momento è il candidato numero uno dei tormentoni estivi. Buon vento, una canzone che si lascia cantare facilmente, è veramente una coccola, è leggera, però ha un testo profondo, ha un testo positivo, è colorato, ha tutte quelle belle cose che solitamente ci piace sentire quando si sta avvicinando l'estate, quando si pensa alle ferie, a rivedere magari i parenti, gli amici, a staccare dal lavoro, dalla routine, dunque tutto quel moto di entusiasmo, senza dimenticare che, come dicono loro, siamo marinai di terraferma, quindi abbiamo anche noi le nostre tempeste in balia delle onde. L'importante è sempre ricordarsi che il maltempo passa, la tempesta passa, e quindi buon vento a tutti.

Temper City con Self Aware. È vero che stiamo iniziando a toccare, se non superare, i 30 gradi di temperatura massima in questi giorni, a basse quote, al sud delle Alpi. Non è ovviamente ancora periodo di canicola, sappiamo che arriverà. E dunque è meglio premunirsi, prepararsi e, perché no, allargare il nostro vocabolario per adeguarci alla situazione climatica, ambientale, naturale, che sta cambiando in maniera drastica, per arrivare pronti a quel momento lì in cui il caldo diventa un'altra cosa, cioè il caldo diventa brutto, ostile, nemico, difficile da sopportare sia fisicamente che mentalmente. E in Giappone, per descrivere proprio questa condizione qua, senza usare parolacce, esiste una parola precisa e si chiama kokushobi. Anche dalle loro parti è un neologismo, significa qualcosa come giorno di caldo crudele, e ovviamente non è una definizione, come dire, tecnico-scientifica, è più emotiva, quindi non è che sta lì a misurare la temperatura e superati i tot si parla di kokushobi, no, è la sensazione, quella lì, del disagio, del caldo addosso, ed è proprio questo che la rende così potente come parola. Loro ce l'hanno? La approfondiremo, però poi quello che mi interessa è trovare oggi noi insieme un termine condiviso, se non da tutti, dalla maggioranza, che possa descrivere il kokushobi giapponese senza essere volgari, ok? Perché sulle definizioni e parole volgari ho già dato il massimo io. Ci serve altro. Proviamoci.

Ligabue con Questa è la mia vita. Ma poi tutto sommato nella vita di tutti quanti noi ci sono certi giorni in cui non ce n'è per nessuno. Siamo persone brutte, l'abbiamo deciso, e poi ci sono le condizioni, c'è il contesto che può contribuire eventualmente al perdurare di questa brutta versione di noi stessi. E succede soprattutto quando arriva la canicola dalle nostre parti. Qualcuno mi dice che a Biasca in questi giorni si sono sfiorati 35 gradi alla facciaccia di Meteo Svizzera, che per le basse quote prevede o ha previsto nei giorni scorsi massime di 28, 29, arriveremo sui 30. In Giappone le estati pare che siano sempre più torride, sempre più umide, e hanno sentito i giapponesi la necessità di trovare nuove parole per descrivere questa situazione, perché le parole, le definizioni tradizionali, come per noi è canicola, non bastavano più, e si sono inventati il Kokushobi, che è un giorno di caldo crudele. Questa è la traduzione più o meno, ed è un caldo che riguarda la temperatura percepita, più che quella segnata dal termometro. Ci dicono, e cito testualmente, chi usa questa parola non sta semplicemente parlando del tempo, sta dicendo oggi è troppo, troppo caldo, troppo pesante, troppo sudore, tutto troppo difficile da ignorare. E ci arriveremo anche noi, prepariamoci.

Weekend con In Your Eyes. Sto raccogliendo le vostre suggestioni, i vostri consigli, per i vostri neologismi, meglio ancora, per descrivere il... com'è che era? Non me lo ricordo più. La parola, quella che hanno inventato i giapponesi, fammela andare. Il kokushobi, il giorno di caldo crudele, che noi normalmente chiamiamo canicola, quando arriva quel periodo lì. Invece per i giapponesi le parole tradizionali non bastavano più, bisognava trovarne un'altra che potesse rendere bene l'idea, e la traduzione di kokushobi è una cosa tipo giorno di caldo crudele. Descrive proprio l'emotività legata a quel caldo lì che ti si appiccica addosso e non se ne va. Io sto raccogliendo, per esempio, Fabio scrive vampata fuso, potrebbe essere la nostra parola per il nostro kokushobi. Qualcun altro scrive anche sauna geddon. Ci siamo, ci stiamo capendo, le tengo qui a bagnomaria, giusto che di caldo si sta parlando. Intanto ascoltiamo DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura.

0: Sì, lo so che il mondo gidiano è dei piaccioni. Gente bella, gente vera, gente bella, ma soprattutto gente piacciona. Gente che non disturba, che dove la metti sta, che non sporca e che sembra andar bene con tutto. Per cui è anche normale che in te, giovane altrimenti stagliato verso ben altri orizzonti di gloria, a una certa baleni quel sentimento che ti fa dire...
1: Adesso piaccio, è vero, piaccio, ma solo una fetta di gente bella, gente vera, gente che piaccio. Ma se potessi, non sarebbe bellissimo piacere a tutti quanti?
0: Eh sì, sarebbe bellissimo, sì. Non fosse che il piacere a tutti quanti, indistintamente, è pura utopia. Non ci credi? Credici dopo aver sentito la storia di Let's Go Faster, il disco che il trio degli Stray Cats mise fuori nel febbraio del lontano 1991.

malapena sembrano essere quegli Stray Cats che fino a quel momento avevano consegnato al mondo un disco dopo l'altro quello stile nell'affrontare l'originario rock and roll assolutamente unico e originale, considerando soprattutto che il trio guidato da Brian Setzer ottenne un immediato successo in un mondo musicale altrimenti dominato da sintetizzatori poppy e reminiscenze new wave giganti. Ma se tutto funzionava alla perfezione, perché realizzare sta cosa qua?

0: È proprio perché nella testa di Brian Setzer balenò la malsana idea di tentare di piacere a tutti, di conquistare il successo totale, modificando quegli stilemi che in quel momento, nel suo ragionar male, gli parvero troppo legati ad uno stile elitario. Quindi via tutto, via lo slap al contrabbasso, ma via pure il contrabbasso, batteria piacione in perfetto stile air rock americano, e vai per stracci, perché Let's Go Faster, diciamolo, è un disco agghiacciante. Prodotto niente meno che da Nile Rodgers, quello degli Chic, già produttore di David Bowie e Madonna, Let's Go Faster è di una bruttezza imbarazzante. A caccia di un posto nel mondo della gloria imperitura e dei vertici delle classifiche, Brian Setzer e compagni si annullano completamente, producendo un disco piatto ed anonimo come pochi, addirittura tanto deludente che pure loro, a un certo punto, si rendono conto che il risultato è poco più che una ciofeca, tanto che Let's Go Faster viene pubblicato solo in Giappone e in Australia, mentre nel resto del mondo i fans di vecchia data manco sapevano dell'esistenza di questo disco. E buon per loro! In assoluto è il peggior disco degli Stray Cats di sempre.
1: Alla fine meglio
0: sempre, essere quello che sei sempre, e piacere a quattro gatti sempre, ma piacergli sempre, veramente sempre, che tentare di essere quello che non sei e alla fine non piacere più a nessuno.
2: 33. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

un pezzo di storia della New Wave americana, i Cars con Shake It Up. E anche noi stiamo scuotendo la fantasia in questa giornata. Siamo partiti dal Giappone, quindi da molto lontano, per parlare però poi di un problema che ci riguarda tutti e ci riguarderà sempre di più, è quando arriva la caldazza estrema. Qua la chiamiamo canicola. In Giappone hanno iniziato a chiamare Kokushobi, giorno di caldo crudele, per descrivere la problematica, il disagio che ne segue. Saluto Cinzia. A lei scrive: detesto il caldo, odio l'estate, se potessi mi farei ibernare per 3 mesi. Lunedì poi ho subito un intervento e ora sono costretta a casa con una pancia a palloncino e dolori di qua e di là. Com'era già la parola giapponese? Kokushobi! Kokushobi arriverà anche dalle nostre parti. Noi ci stiamo preparando e stiamo cercando una parola, un neologismo che possa descrivere il Kokushobi giapponese in origine anche nella Svizzera italiana. E allora abbiamo visto alcuni suggerimenti. Vampafuso per Fabio, poi abbiamo il Sauna Geddon. Un altro molto carino è il Caldocalypse. Apocalypse, Caldocalypse. Anche questa niente male. E poi c'è qualcun altro invece che suggerisce, più che definire il fenomeno generale, quando arriva quel giorno lì, quel giorno di caldo atroce, molesto, che ti si appiccica addosso e che sudi solo a pensare, sarà un abbrustodì. Bello, abbrustoliti, giornata di abbrustolimento. Anche questa niente male. Poi vabbè, poi è vero che qualcuno parla di fornacione tra forno e anticiclone, niente male, lo troveremo ora di tanto ne riparleremo perché appena inizieremo ad avere le grandi allerte canicola, tra l'altro sono giornate anche pericolose per chi è più fragile, quindi c'è poco da ridere, ma noi infatti non vogliamo riderne, vogliamo trovare solo un termine che possa alleggerire quella roba lì, descrivendola però in maniera fedele. Like

quando Gwen Stefani sceglie la delicatezza, esce Cool. È vero che ci ha proposto anche altri pezzi un po' più morbidi, un po' più delicati, un po' più da balladina, che comunque graffia sempre un pochettino. Ce ne ha proposti, dicevo, diversi, però è sempre bello risentirla anche così, più calma, più pacata, meno agguerrita. Io non oso immaginare come si stia nei 20 chilometri di colonna al portale nord della Galleria del San Gottardo. Preparatevi oggi fior fior di articoli sulle testate giornalistiche online per parlare della situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo. Poco prima delle 7 i chilometri erano 14 e siamo arrivati ai 20 in... tre orette, no, neanche, ragazzi. Beh sì, tre ore più o meno. Le attese sono di 3 ore e 20 minuti tra Altdorf e Göschenen per chi si sta dirigendo in direzione del Ticino, in direzione sud. Tra poco daremo l'aggiornamento anche ufficiale, però ecco, questa è la notizia, penso, del giorno. Ci stiamo avvicinando ai 21 chilometri di coda che hanno segnato il periodo di Pasqua quest'anno. Lì siamo arrivati a toccare i 21 chilometri. Se si va avanti così, temo che si potrebbe superare anche il super record del 98, di cui parleremo a breve.

0: occhiolino ai tormentoni estivi. Anche Irama con il nuovo singolo Cavana. Situazione veramente difficile sull'asse autostradale A2 in direzione sud, ci arriveremo ancora tra poco. Intanto segniamo una condividiamo una segnalazione di Lalla, prego.
1: Guarda che c'è stato anche un tamponamento sul Ponte Diga in direzione sud poco fa. Quindi
0: Ancora più traffico e la situazione non è destinata a migliorare. Tra poco, alle 10, gli ultimi aggiornamenti.

0: loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Le 10 e 2 minuti e ancora buongiorno, buon sabato 23 maggio.
1: Rete 3.
2: Parliamo del tempo. Oggi e domani previsto bel tempo su tutta la Svizzera con temperature massime attorno ai 30 gradi, a nord delle Alpi in parte ventoso, sulle pianure però anche lì coi gradi si viaggia molto bene, saremo sui 30 e proprio il bellissimo tempo un po' ovunque fa venire voglia di spostarsi, di mettersi in viaggio. Anche se l'idea probabilmente non era quella di trascorrere le ore in auto in colonna. Lo diciamo da questa mattina al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, è un disastro. Ci sono attualmente 20 chilometri di colonna con attese di circa 3 ore e 20 minuti tra Altdorf e Göschenen. Per chi sta viaggiando in direzione del Ticino, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Vedo che Via Swiss non consiglia nemmeno più la A13 San Bernardino come percorso alternativo, mi immagino, perché anche lì ormai la situazione potrebbe essere parecchio ferma e difficile. Noi siamo qui per cercare di alleggerire quanto possibile, il più possibile, fin dove arriviamo siamo qui per voi, quindi se avete bisogno di un momento sfoghino, di dire la vostra, di fare qualsiasi cosa per sentirvi meno soli, siamo qui. 079 873 8076 73. Buon viaggio.
1: 3 News.
2: Vari media americani affermano che la Casa Bianca sta preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran dopo aver sospeso per una settimana la ripresa delle operazioni. Una decisione definitiva non è ancora stata presa dal presidente Trump, secondo quanto riportato in particolare dall'emittente CBS. Altre fonti segnalano che le trattative tra Washington e Teheran sono ancora in corso e che lo stesso presidente potrebbe concedere più tempo alla Repubblica Islamica. Per la cronaca, dalla Cina si registra la morte di almeno 90 minatori a causa di un'esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nel nord del paese. L'incidente viene già descritto come il più grande disastro di questo tipo negli ultimi 17 anni. Decine di operai sono stati nel frattempo riportati in superficie. A Zurigo si registrano invece due feriti per un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione del

terzo circondario. Una trentina sono gli sfollati. Le fiamme sono state rapidamente domate, ma il fumo ha reso inagibili diversi appartamenti. E infine, traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste per chi viaggia verso sud. Lo abbiamo detto, la coda al portale Urano della Galleria del San Gottardo si allunga di ora in ora e i disagi iniziati già ieri sono proseguiti per tutta la notte. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché vi daremo gli aggiornamenti in tempo reale.

0: Saluto Nico, scrive: sono appena passata sul ponte sopra l'autostrada per andare a Gravesano, l'autostrada è bloccata. Sì, perché i disagi non ci sono solo al portale nord della galleria del San Gottardo in direzione del Ticino. C'è stato un incidente, ci diceva Lalla, possiamo anche risentirlo così abbiamo i dettagli, prego.
1: Guarda che c'è stato anche un tamponamento sul ponte Diga in direzione sud poco fa.
0: Ecco, quindi.
1: Ai ai ai. Ancora più traffico.
0: Quindi a causa di questo incidente ci sono dei rallentamenti, code, mi state facendo sapere, già dal Dosso di Taverne per andare in direzione sud, sommiamo a questo i 20 chilometri di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo e abbiamo già capito che sarà un sabato devastante dal punto di vista viario, dunque l'invito è quello di spostarsi, di prendere l'autostrada, di andare in direzione sud solo se è strettamente necessario, altrimenti rischiate veramente di rovinarvi la giornata. Dunque, se ci dovete andare, buona fortuna. Se invece avevate previsto di fare una capatina al volo per andare a fare un po' di shopping, per andare, che so, a fare un giro, ecco, oggi non è la giornata ideale se vi spostate con la vostra automobile.

Non potevano cascare più a fagiolo di così gli Aerosmith con Crazy. Ci stiamo soffermando, perché è importante farlo, sulla situazione viaria. Un disastro sull'asse autostradale A2 da nord in direzione sud, cominciando con i 20 chilometri di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo, scendendo poi con il traffico bloccato sempre in direzione sud dal Dosso di Taverne. Poi c'è stato un incidente in direzione sud sul ponte diga di Melide, e questa è la situazione. Allora, già che ci siamo, l'invito ancora una volta a spostarsi con i mezzi propri, privati, solo se strettamente necessario. Quindi questa è l'unica cosa che possiamo fare. Ci stavamo ricordando del Venerdì Santo quest'anno, il 3 di aprile. Il serpentone ha toccato i 21 chilometri, sono troppi. Un Venerdì Santo che per un sacco di gente è diventato un calvario, viste le belle temperature anche di Pasqua. Però una delle domande era: ma cos'è stato quello di Pasqua di quest'anno? Un record? No. Qualcuno ricorda il 1998, sempre durante l'esodo del Venerdì Santo del 1998, 25 chilometri di coda. Se invece si va al di là del periodo, quindi considerando il record assoluto di chilometri di coda al portale nord della galleria, c'è stato un primo record nel 99 e la replica di quel record nel 2018 con 28 chilometri di colonna. E leggo che il serpentone era così lungo che la colonna cominciava da Buox nel canton Nidvaldo.

Considerando ancora il ponte di Pentecoste e i chilometri di coda al portale nord, in particolare della Galleria del San Gottardo, ne abbiamo raggiunti 22. Il 18 maggio del 2024, anche lì era un sabato in pieno ponte di Pentecoste, c'era stato anche un blitz degli ambientalisti che ovviamente ha reso la situazione ancora più tesa per quanto riguarda il traffico, per protestare certamente su una questione che è assolutamente importante, dovrebbe essere prioritaria, che è quella del clima e di cosa possiamo fare noi per il clima. Però ovviamente poi non per il momento non si è trovata una soluzione che possa far contenti tutti quanti, quindi i viaggiatori, i turisti e chi ha un occhio di riguardo in più verso il clima. Dicevamo il record però generale, qualcuno se lo ricorda, quello del 2018 con 28 chilometri. Allora, sto seguendo con particolare attenzione gli aggiornamenti dei colleghi di Via Swiss. Per il momento i chilometri segnalati sono ancora 20, con attese di circa 3 ore e 20 minuti. E per quanto riguarda il traffico a sud del, insomma, nella Svizzera italiana, sulla 2 è ancora sensibile da Taverne in giù.

riguarda i disagi sulla nostra rete viaria. È vero, siamo solo a fine maggio, ma è un weekend speciale, perché alla fine ogni anno comunque la problematica la stessa si ripresenta, alle volte in maniera più decisa e più importante, altre volte meno, e d'accordo. Sempre lui però, Andy, lui, lei, non lo so, scrive: meno male ci siete voi a farci compagnia. Ecco, questo è il complimento più bello che possiamo ricevere, quando ci raccontate, ci rendiamo conto e ci viene detto che là fuori la situazione è difficile. Noi arriviamo dove possiamo arrivare, ma insieme possiamo fare grandi cose.

Stacey Abrams con Hit the Wall ci porta ai saluti, però mi scoccia lasciarci così nella gnugna del traffico, nei cattivi sentimenti. Allora chiudiamo così, chiudiamo con una nota positiva di questo mese di maggio che sta volgendo piano piano al termine. Allora, il 1° maggio abbiamo avuto la prima luna piena del mese e attenzione, il 31 maggio ne avremo un'altra. È rarissimo rarissimo, allora mettiamola così, non è frequente, ecco, avere due lune piene in un unico mese. È un fenomeno che prende il nome di luna blu. No, la luna non sarà blu, è il nome che indica proprio la rarità di avere due lune piene nello stesso mese. Leggo che deriva dall'espressione inglese once in a blue moon, cioè una volta a ogni luna blu. È un po' come il nostro a ogni morte di papa, no? Per segnalare la rarità, ecco. Quindi in maggio ci sono state, c'è già stata una luna, ce ne sarà un'altra il 31, ci saranno ancora sciami meteoritici vari, ma ci siamo concentrati sulle due lune piene in un unico mese. Sentitevi speciali, perché voi potrete dire che io c'ero. Da parte mia, Tiki, l'augurio di trascorrere un sabato soddisfacente a questo punto. Se poi sarà il sabato migliore della vita, tanto meglio. Noi torneremo a sentirci settimana prossima in Parzialmente Scremato a partire dalle 6. Ciao, freschezze! Take it easy.

0: allora dimmi tu come.
1: Ma sì, dai, così un po' a caso.
2: Un sabato a caso.
3: Sai che l'ultima volta che ci siamo salutati, Julie, c'erano 8 gradi?
1: È vero.
3: Ci ritroviamo adesso dopo pochi giorni e
1: mettici
3: ce ne sono 3.
1: Un 2, 28.
3: No, no, ragazzi, incredibile. Come stai?
1: Bene, te?
3: Siamo tornati col nostro sabato a caso. La sigletta vedo che ormai non fa più l'effetto urticante che aveva agli inizi.
1: No, anzi, quasi mi è mancata perché sì, è passato sì, così tanto tempo che faccio... Facciamo il conto di quanto tempo
3: sei stata
1: che non
3: via un po',
1: ascolto.
3: Sì.
1: Chi sei stata via?
3: No, nel senso da me.
1: Da noi.
3: Da noi.
1: Sì, ci siamo lasciati
3: una
1: per
3: pausa
1: un po'
3: di riflessione.
1: Esatto, però siamo di nuovo qui. E buongiorno a voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori di Rete 3, che siete stati scaldati a dovere, non troppo, perché appunto, come diceva Luca, le temperature cominciano ad alzarsi, però siete stati scaldati dalla nostra Tiki e adesso siamo pronti per il sabato a caso. Siamo tornati.
3: Tu ti sei fatta un periodo appunto di, chiamiamolo, pausa di riflessione, dove ho visto che sei stata anche coi Frontaliers, giusto?
1: Hai fatto un po' di cose. Ho fatto un po' di solitaria, sono andata con altra gente,
3: ma poi
1: ho deciso di tornare con te.
3: Ma no, ma io sono un grande sostenitore del per capire dove vuoi stare veramente devi provare più cose. Anche nelle relazioni, secondo me,
1: sì,
3: c'è un tempo per ogni cosa, no? Magari prima fai un po' di esperienze e poi decidi qual è la tua strada.
1: Ma certo, perché una volta che decidi se hai fatto esperienze è sicuramente più stabile che chi alla prima dice ma sì, dai, andiamo per tutta la vita.
3: E
1: dopo, quando magari dopo tot anni uno prende la famosa pausa, diventa un mostro. Cioè si liberano le gabbie. Ma voi, caro pubblico, siete a favore o contrari alle pause di riflessione?
3: Ragazzi, le pause di riflessione sono un tema allucinante.
1: Ci credete?
3: Sai che io non conosco nessuno, onestamente, tra la mia cerchia amici, anche parenti, credo, che mi abbiano mai detto ci siamo presi una pausa. Non credo che si faccia, cioè, mi sembra più una roba da film. Non so
1: no,
3: se nella vita vera.
1: Ma a me è successo anche nelle persone vicine.
3: Sì, che ti hanno detto siamo in pausa. Sì, ma scusa, cioè tu arrivi a casa, vai dal tuo compagno e gli dici. Cioè, il pubblico sa come si chiama il tuo compagno? Cioè, se io dico
1: mio? Nicola.
3: Ecco, tu arrivi a casa e dici: ciao Nick, com'è? Bene, senti, ma se ci prendessimo una pausa, che ho un mezzo dubbio, ti va? E lui ti fa: sì, allora guarda, aspetta, ma subito? Cioè, nel senso, facciamo magari da lunedì, 2 settimane? Cioè, cos'è? Una cosa che si contano.
1: Ma non lo so, cioè, io non l'ho mai fatta in questo senso.
3: Ma come te la immagini?
1: Capita, almeno a me è successo nel passato di fare una pausa di riflessione, ma la fai già se non abiti insieme.
3: Okay.
1: Cioè, se abiti insieme, secondo
3: me.
1: È
3: dura, sì. Vado a stare dalla mamma, torno dalla mamma.
1: Capito, cioè. Boh. Non lo so.
3: Sono curioso
1: però
3: di sapere
1: tema.
3: Se. Sì, fateci sapere se avete esperienze di pause di riflessione.
1: Se sono andate bene o male. Perché tanti, secondo me, io almeno.
3: Però aspetta, bene cosa vuol dire?
1: Bene vuol dire che o ti lasci bene o ritorni bene.
3: Ah, ok.
1: Nel senso, l'importante è gestire bene la situazione, perché non le pause di riflessione, che poi in realtà è un ci lasciamo ma non abbiamo il coraggio di dirlo, perché io ho assistito anche a cose del genere.
3: Secondo me tanti, questo l'associo più a una cosa del maschietto, secondo me la pausa di riflessione può anche essere a go in gir, che la lì che la punta, cioè, tipo quella lì della che la lì dalla palestra. E tu dici, guarda amore, non so, addirittura fai passare che il problema sia lei, guarda, non so, ultimamente mi sento un po' ignorato, lei poverino non c'entra niente, ma tu hai puntato quel leggings azzurro sul tapirulano in palestra e ti prendi una pausa di riflessione per vedere se va con un'altra e poi in base a come va con quell'altra decidi se tornare o no. Secondo me tanti fanno questo.
1: È l'antiromanticismo, ma probabilmente
3: è la vita.
1: È un bagno di realtà.
3: È la
1: va
3: vita.
1: Bene. A voi, signore e signori.

0: La nuova dei pinguini tattici nucleari.
1: Ti piace?
0: Sorry, scusa, lo sento. Beh, sono loro.
1: Sì, sì, sono proprio 100% pinguini. La nuova versione dei pinguini, perché i primi pinguini
0: sì, erano un po' più melodiosi, più nostalgici.
1: Sì, sì, invece adesso sono quella sta roba qua e funziona. Sembra sempre la pubblicità di un gelato. Funzionerebbero per qualsiasi mente.
0: Io pensavo di una bibita gasata.
1: Sì, sì, ma comunque quella roba lì un po' frizzantina, un po' estiva e ma io credo che quando artisti di questo calibro fanno la hit pensano a tutte anche le componenti commerciali che potrebbero derivarne. Cioè io se oggi fossi, che ne so, il Safe o il... come si chiamava quello che beveva dal piede di Belen? Ti ricordi?
0: Idea,
1: quello che a Sanremo aveva fatto anche Samurai J.
0: Ah, guarda, scusami, ma ecco, questa cosa proprio mi mancava nel repertorio.
1: Lei nel videoclip beveva dello champagne dai piedi di Belen Rodriguez nel videoclip. E questa scena aveva fatto un po' di scalpore. Secondo me lui, o comunque questi artisti, quando scrivono la hit per Sanremo, o comunque quella che potrebbe essere la hit dell'estate, buttano un occhio anche a quello che potrebbe essere poi un'implicazione commerciale.
0: Ma ovvio,
1: con la
0: pubblicità.
1: Cioè, certe canzoni dici, ma questa l'ha scritta principalmente per diventare uno spot più che un brano.
0: Mi ricordi un po' Labbra Rosse Coca-Cola.
1: Ah sì,
0: stasera hai risolto un bel problema.
1: E va bene.
0: E va bene.
1: Poi lì c'era l'effetto nostalgia.
0: E certo, l'effetto vintage. Ma comunque è così, guarda, ti dirò che anche nell'industria dell'editoria, purtroppo per fortuna, visto che c'è sempre più gente che scrive, come c'è sempre più gente che si espone come artista musicale, dicono spesso nel marketing che devi partire da un genere. Cioè, nel momento in cui tu focalizzi un genere e ti sai vendere bene in un determinato genere, allora sai già che c'è una nicchia pronta ad accoglierti, perché sei chiaramente distinguibile rispetto ad altri.
1: Ok.
0: E infatti io non ho fatto un genere preciso, ma è una cosa che io volevo scrivere, poi diventa un multigenere che però se approfondisci è bello uguale.
1: Sì.
0: Soltanto che, come dicevi tu,
1: non è incasellabile,
0: già visibile in quel caso nello spot pubblicitario.
1: Sì.
0: Però vabbè, dipende sempre perché fai le cose.
1: Sì, tu l'hai fatto più per te che per un tornaconto
0: commerciale. Esatto, dopo
1: sì,
0: se va bene bene, se
1: beh, certo, no beh.
0: Allora, parlavamo delle pause di riflessione.
1: Sì.
0: Temone che vi vede divisi. Allora, una nostra ascoltatrice dice: ma per carità, la pausa di riflessione per me no, non è mai esistita. Cioè, o dentro o fuori.
1: Sì, ma credo proprio che sia così. Poi forse, sai cosa? È anche uno di quei temi che indirettamente noi scopriamo grazie alle celebrità. Secondo me nel mondo dei VIP, ma quelli veramente ad altissimo livello,
0: sì,
1: secondo me lì è più facile che vengano prese delle pause, anche perché magari non sono loro a decidere che quella è una pausa, ma sono i rotocalchi, i giornali che ti dicono che si sono separati, quindi automaticamente, per rendere chiaro il concetto, ti dicono che si sono presi una pausa.
0: Ah, dici di nuovo il marketing
1: secondo me è quella roba lì. Poi secondo me ci sono anche le pause di riflessione tattiche. Non parlano più di te, o stai uscendo col nuovo brano, col nuovo film qui e là.
0: Certo.
1: Cosa facciamo? La pubblicità, quella classica, ormai non attecchisce più, secondo me, così tanto. Ne creiamo una che colpisce nel segno, quindi crei il gossip di turno, che può essere la pausa di riflessione o qualcos'altro, per poi in realtà andare a parlare di un personaggio. Secondo me questa cosa un po' si fa.
0: È vero, ma poi un nostro ascoltatore furbo dice: anche noi comuni mortali usiamo le pause di riflessione a nostro vantaggio, tipo mettere in giro nel paese la voce che hai preso la pausa di riflessione per vedere anche come si comportano i tuoi amici.
1: Sì. Ah, io pensavo il sesso opposto.
0: Anche?
1: Ma ti sai che il Gino è stato insieme alla Luisa?
0: Luisa!
1: Sì, è al bar.
0: Bene.
1: Al bar.
0: Buono a sapersi.
1: Storie di paese, bellissime.
0: Ma tutto il mondo è paese.
1: È sempre.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, l'abbiamo già detto più volte, questo passaggio di testimone dalla regina del pop a questa nuova figura, che poi tanto nuova non è, perché Sabrina Carpenter
1: spinge,
0: ha già fatto due o tre belle produzioni. E poi ci sono i vostri messaggi rispetto alla pausa di riflessione. Insomma, mi sembra un po' bocciata, anche se qualcuno ammette che effettivamente la storia della palestra potrebbe avere un fondo di verità.
1: Lo so, ma la palestra secondo me è veramente il centro di un sacco di questioni irrisolte tra moglie e marito e fidanzati.
0: È vero?
1: Sì, perché
0: sai, io non frequento le palestre, proprio un ambiente.
1: Allora, io la frequento con Lorenzo Boscolo, ogni tanto ci vediamo. Devi anche notare una cosa. Allora, al di là dei grandi periodi, tipo a gennaio la gente si iscrive e a settembre la gente si iscrive, questi sono un po' i due grandi blocchi.
0: Ah,
1: no?
0: Ma non adesso, che tipo la prova costume o ormai vecchio marketing?
1: No, ci provano tipo a gennaio, poi sì, c'è quello che arriva in maggio e dice: boh, adesso mi metto sotto, buttiamo giù questi 40 kg. Ecco, c'è quello lì che
0: però
1: arriva.
0: Però poi dall'altra parte ci sono gli aperitivi tutte le sere, perché le serate lunghe.
1: Sì, sì, ma questo lo dicevamo anche quando c'era il dottor Ongaro, cioè per arrivare a probabilmente quello che è il risultato che tutti vorrebbero, la palestra da sola non basta, bisogna integrare un'alimentazione sana, uno stile di vita, anche il sonno, paradossalmente, cose che magari non sembrano importanti, ma che in realtà lo sono. Però tante persone, e questo l'ho notato, quando si lasciano, si iscrivono in palestra.
0: Ah,
1: quando
0: sì,
1: si lasciano, si iscrivono in palestra, perché
0: o poco prima, quando hanno i sentori.
1: Sì, esatto, che dice tequila buta, ma abbonamento annuale, anzi 12 più 1, un mese gratis. Perché comunque lì hai sempre quella sensazione che anche gli altri siano lì un po' per quel motivo, no? Quindi tu dici: beh, vado lì, e poi onestamente in palestra è facilissimo attaccar bottone, perché ti basta andare a un macchinario occupato. Ciao, scusa, come ti chiami? Quanto ti manca? Basta solo chiedere quanto ti manca. Fingi di dover usare quell'attrezzo e attacchi bottone. È veramente facile. Quindi, secondo me, diciamo che in palestra io sono abbastanza fiducioso. L'80% è lì per allenarsi, il 20% abbondante è lì per broccolare.
0: Ah, beh, dai, sì, almeno una cosa positiva. Cioè, sì, pensavo il contrario.
1: No, secondo
0: me. E comunque chiuderei questo momento di riflessione sulla pausa di riflessione col messaggio di Sergio, che dice: la pausa di riflessione ha sempre un nome e un cognome.
1: O un leggings. Leggings azzurro.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 11. Buon sabato a tutti. Questo è il nostro sabato a caso. Luca Mora, Julie Erlin e siamo su
0: Rete 3.
2: Le previsioni meteo per oggi sabato 23 maggio. Principalmente soleggiato dappertutto, nonostante pochi piccoli cumuli pomeridiani sulle montagne.

parecchie decine sono stati nel frattempo recuperati e trasferiti negli ospedali. Prosegue però il lavoro dei soccorritori. L'esercito israeliano ha lanciato una nuova operazione sul Libano e ha colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah. Lo riferiscono le stesse forze armate di Israele, affermando che nel sito venivano prodotte armi per attaccare lo Stato ebraico. La stessa fonte indica di aver preso di mira lungo la costa libanese anche una seconda struttura appartenente al movimento filo-iraniano. In questo caso l'agenzia di stampa locale parla di un numero imprecisato di morti e feriti. Intanto sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, la Casa Bianca sembra volersi prendere ancora un po' di tempo prima di proseguire con le operazioni militari. Da un lato il presidente statunitense Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran, ma sta pure concedendo più tempo alla diplomazia.

0: Magari questa canzone è stata pensata qua nel Luganese. Elodie, due pechegno.
1: Sì. Sono di qua.
0: Sono stati praticamente adottati insieme a Michele Bravi, un successo di qualche anno fa. E nel frattempo, visto che il sabato a caso è anche un sabato caldo, non soltanto a livello di temperature, ma anche a livello di traffico, qualcuno ci dice: ragazzi, come siamo messi al tunnel del Gottardo? Preparatevi.
1: Sì.
0: Allora, sulla 2. Prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 20 chilometri di colonna con attese di circa 3 ore e 20 minuti tra Altdorf e Göschenen. In direzione sud l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria e poi nei Grigioni ci sono delle colonne con attese di 1 ora e mezza circa sulla A13 tra Coira Nord e Bonaduzza, anche in questo caso in direzione sud. Io penso che di conseguenza ci sarà anche un po' di traffico sulla A2 qui nella Svizzera italiana scendendo
1: in direzione sud.
0: Esatto, perché appunto io venendo dal Luganese salendo qui attraverso l'autostrada ho visto che sì, c'era addirittura una macchina perpendicolare al traffico.
1: Sì, messa così. Lì così, e non era un posteggio.
0: No, perché era proprio in mezzo alle due corsie. Quindi speriamo che non sia nulla di grave.
1: Sabato di passione, diciamo così.
0: Infatti, se voi avete aggiornamenti, mi raccomando,
1: sì, segnalateceli.
0: Segnalateceli, così facciamo da megafono e qualcuno, se può, evita. 079 873 8073. Tra poco, visto che il sabato a caso ha degli appuntamenti comunque.
1: Sì.
0: Poi lui è uno di noi.
1: L'ho sentito ieri, mi fa: chiamami pure, dovrei essere già sveglio. Va detto che però stavolta non è un sonno, sai, di quelli di piacere, che gli piace stare a letto fino a tardi perché è un dormiglione. Sta ovviamente seguendo l'hockey e a Zurigo, quindi probabilmente è molto impegnato e quindi ci sta che dorma un po' di più al mattino. Però mi ha detto: guarda, a quell'ora lì dovrei
0: essere sveglio. Anche perché gli abbiamo dato 10 minuti in più del solito.
1: Sì,
0: tra poco lo chiamiamo, Lorenzo Boscolo sarà con noi e tutti i suoi fan già

0: Sì, dai, gli anni 90 piacciono sempre anche al nostro Lorenzo Boscolo. Buongiorno, bentornato al Sabato a Caso, ci sei mancato.
1: Ascoltando la tua voce ti dà voglia di vivere, ma soprattutto quella dei cantanti che ti hanno preceduta. Bellissimo. Vi siete mancati? C'è anche Mora? O...
2: Sì, ci sono. Grazie.
1: Grande,
2: mi ha mandato un cuoricino stamattina a Boscolo. Allora,
1: non è vero. Mi hai mandato un cuoricino.
2: Posso dire?
0: Tutto il discorso della palestra, che andate insieme in palestra, poi ti manda il cuoricino.
2: No, ma aspetta, il cuoricino era un cuoricino tipo estratto da una fetta di salame. Era una fetta di salame tagliata a forma di cuore.
0: Ma che tenero.
2: Vabbè, ragazzi, devo salvarla nei preferiti, però quella lì mi tornerà utile.
0: Ed è subito sticker da inviare in giro.
2: Esatto.
0: Non ai vostri amici vegani.
1: Ce l'ho anche con un pezzo della Lind, un pezzo di cioccolato.
2: Ti ha mancato mal formaggio.
1: Dobbiamo farlo.
0: E il bicchierino di Merlot per essere proprio completo con tutti i nostri prodotti enogastronomici.
2: Noi stiamo bene, tu come stai? Sei un po' preso oggi, Cioè, nel senso, oggi è il periodo.
1: Siamo all'interno della bolla mondiale, noi della RSI stiamo seguendo il mondiale di hockey su ghiaccio, che tante soddisfazioni ci stanno dando, da Zurigo soprattutto, dopo la nazionale svizzera di hockey sta macellando tutte le avversarie incontrate sin qui, compresa l'armata britannica, l'abbiamo distrutta. Però davvero, no, adesso al di là degli scherzi, non si trova un biglietto alla Swiss Life Arena per vedere la Svizzera, che nel corso degli ultimi 10 anni è veramente spopolato, perché è una nazionale che due volte, gli ultimi due mondiali, lo sappiamo, sono riusciti i ragazzi di Ian Cadieux prima di Patrick Fischer ad arrivare all'atto conclusivo. Dai, quest'anno che sia la volta buona.
0: Ma scusa un attimo, visto che avevamo parlato di tutte le vicissitudini legate chiaramente a Patrick Fischer, com'è che è il polso lì nel dietro le quinte? Perché noi non vogliamo solo sapere i risultati, quelli li racconti poi su Rete 1. Qua siamo un po' off the record.
1: Ok, va bene.
0: Com'è il discorso? Cosa si respira? Che cosa si dice?
2: Non sembrano aver accusato più di tanto tutto il tran, ecco. Al momento.
1: No, diciamo che malgrado la gestione del polverone che si è alzato su quel famoso famigerato certificato falsificato da Patrick Fischer all'inizio, con veramente un po' l'incapacità nei primi giorni gestionali da parte della Federazione Svizzera di Hockey, poi devo dire pian piano sono riusciti a correggere il tiro intanto e ad uscirne, non dico a testa alta, ma con una certa dignità. Sono riusciti anche un pochettino a coprire lo spogliatoio, diciamo così. In che senso? Cercando di hanno praticato una sorta di piccola censura. Non vogliamo parlare adesso che noi abbiamo organizzato i mondiali in casa del caso Fischer, noi con i ragazzi, con i giocatori, vogliamo parlare di sport. E questo ha fatto sì che pian piano questo caso è scivolato, non dico nel dimenticatoio, ma in secondo piano. In primo piano sono iniziati a arrivare i risultati anche positivi durante le amichevoli di avvicinamento a questo mondiale, e da lì in poi, insomma, poi è partito il mondiale. Devo dire di Fischer non si è parlato in questo mondiale.
0: Non è una cattiva scelta.
2: No, ma è stata tutta una concomitanza di cose che alla fine ha fatto bene un po' a tutti, alla squadra, secondo me, anche a Patrick Fischer, perché comunque se i risultati non fossero arrivati, probabilmente gli avrebbero anche affibbiato colpe che magari poi non aveva più concretamente, no?
1: Assolutamente.
2: Quindi in realtà è andata bene un po' così.
1: Ma c'era anche un altro aspetto, chiaro, tu ti ritrovi senza il tuo allenatore di riferimento, l'allenatore con il suo staff tecnico che ti ha portato a livelli siderali, non ce l'hai quando organizzi un mondiale casalingo, dici cavoli. Dovevano anche a livello federativo proteggere il nuovo allenatore, Ian Cadieux, che si è ritrovato così buttato nella mischia. E non è uno sprovveduto, è uno che
2: però la patata è bollente, sì.
1: è un campionato, però ti ritrovi a gestire una nazionale ambiziosa, una nazionale dove la pressione aumenta inevitabilmente perché gioca a Zurigo in casa. È stato bravo, sono stati bravi secondo me a, ecco, a mettere un po' in secondo piano il polverone Fischer, sì. E qui si parla poco.
2: E al di là, e al di là della gioia dei tifosi, Lorenzo, dimmi, se dovesse poi vincere la Svizzera questo mondiale,
1: qui ci saranno dei bagni nella Limma, sì. Delirio, perché l'entusiasmo lo percepisci in pista. E tra l'altro, sì, la nazionale svizzera di hockey ha alzato il livello, devo dire che anche il pubblico svizzero ha alzato il livello, perché ho partecipato la fortuna nel corso degli anni scorsi di andare, non so, in Cecchia, a Praga, a Copenaghen, in diverse piste grosse dove si celebrano non solo gli eventi sportivi ma anche gli eventi musicali, sì. Dove c'è una partecipazione molto calorosa, soprattutto a Praga, ad esempio, O2 Arena di Praga. Quando gioca la Cecchia è un casino, è un caos totale, è una festa, è una vera e propria festa. Anche noi siamo riusciti ad arrivare a quel livello lì e in certi casi, devo essere onesto, forse riusciamo a metterci qualcosina in più.
2: Ah, bene.
1: Perché non so se avete visto, quando la nazionale in questi giorni vince, succederà alle 18:30 quando avremo vinto contro l'Ungheria, con tutto rispetto, non c'è partita, la nazionale svizzera si mette in cerchio a centro ghiaccio dopo aver salutato l'inno vuol dire che la Svizzera ha vinto, e poi c'è una canzone che parte, che è una canzone meravigliosa del cantautore svizzero-tedesco, sembra un po' Zucchero da vedere,
2: okay.
1: è un bernese, si chiama Patent Ochsner, e canta già dal secolo scorso, una canzone del 96-97 se ricordo bene, in Schweizerdeutsch, in Bernerdeutsch, intitola Venus Vo Bümplitz,
2: okay.
1: La Venere di Bümplitz, ed è una canzone, io devo essere onesto, una sera mi sono messo a piangere, mi è scappata la lacrima, sarà la stanchezza,
0: sarà l'età, no?
2: Sarà l'età, Lorenzo, sei diventato un sensibilone ormai, come tutti, anch'io, invecchiando.
1: Lo sono sempre stato, ma no, ma
0: è che adesso lo dimostri.
1: È coinvolgente.
2: Dopo l'ascoltiamo, tra l'altro lui è veramente identico a Zucchero, cioè proprio anche il cappello, la barba, la stazza, veramente.
1: Bravo.
2: Se mi fai vedere una foto, l'ho visto adesso, sono andato a cercarlo onestamente, non lo conoscevo, però vedendo l'immagine potresti dire Zucchero.
1: È lui, è lo Zucchero di Bümplitz, ed è un cantautore apprezzatissimo.
2: È Zucca.
1: Apprezzatissimo anche dai giovani.
2: Ah, ok.
1: Dai giovani.
2: Proprio perché è legato alla
1: canzone
2: nazionale.
1: Lì vi invito a metterla se potete.
2: Perché no? Ci proviamo.
0: Lo diremo alle fattine dei dischi. Adesso sì. Mando un messaggino, così poi vediamo se mi danno l'ok. Sai che io.
1: Le fattine dei dischi.
0: Sono le fattine che scelgono, la fata madre decide e vediamo. Però sì, se tu ci dai questo assist, è probabile che dicano di sì.
2: Sì.
0: Allora, Lorenzo,
1: questa è la canzone del mondiale, di Zurigo, di hockey su ghiaccio, che è una cosa fantastica.
2: Faremo di tutto per metterla.
0: No, anche perché abbiamo in scaletta, in rotazione in questi giorni, la canzone nuova di Shakira per il mondiale di calcio.
1: Certo.
0: Vuoi non mettere,
1: certo.
0: Scusa, il mondiale di hockey? Musica svizzera.
1: Ci sta, e poi è il mondiale organizzato da noi, di modo che dai, sponsorizziamoci un po', autopromuoviamoci.
0: Bravo. Senti, ma adesso ti lasciamo, hai da fare. Dov'è che ti si sente tra poco?
1: Ma niente, oggi io farò i miei servizi per Rete 1 Sport 18:12:50, poi nel pomeriggio alle 16:20 inizia la partita Svizzera-Ungheria. E lì avremo degli interventi sempre su la sorellona Rete 1.
0: Va bene. E via. Allora buon lavoro e grazie che ti sei ritagliato questo spazio tutto per noi.
1: Ci siete ancora la settimana prossima? Andate avanti.
2: Ci siamo due.
0: Settimana prossima non ci siamo, fra due sì.
1: Ma no.
2: È così.
0: Vieni a trovarci in studio?
1: Assolutamente sì.
0: Dai,
2: ci vediamo fra due settimane. Buon lavoro.

0: Allora, mi state chiedendo informazioni sul traffico. Abbiamo enunciato i 20 chilometri al portale nord della Galleria del San Gottardo.
1: Beh, ma d'altronde le prime due settimane di agosto si sa, sono così.
0: Esatto, è così. E adesso sono arrivati degli aggiornamenti e in effetti in Ticino si segnalano importanti rallentamenti sulla A2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e quella di San Nicolao in direzione sud, e sempre sulla A2 anche da Mendrisio alla Dugana di Chiasso Brogeda. E poi, non ci sono aggiornamenti, appunto, sempre 3 ore e 20 minuti al portale nord della Galleria del San Gottardo, e code e forti ritardi anche sulla A13 tra Landquart e Bonaduz, con ritardi di 1 ora e mezza in direzione sud, e poi sempre sulla A13 e sempre verso sud ritardi fino a 40 minuti anche da Tusis sud a Rofla. Quindi insomma c'è da mettersi in pace il cuore,
1: o da mettersi in bicicletta, andare a fare un giro.
0: Esatto, o di stare uscire a piedi, ecco.
1: Oggi è così, ragazzi, qualcosa è andato storto
0: e naturalmente io ho uno spettacolo a cui devo andare.
1: Qui a Savosa?
0: Ma no!
1: Forza?
0: No!
1: Tesserete?
0: A Chiasso! Ah. Al teatro di Chiasso, ci andrò perché c'è insomma il saggio della scuola di circo, però sì.
1: E la macchina che arriverà a prendere la signora Julie Arlene oggi.
0: No, il drone.
1: Per arrivare a Chiasso fa così.
0: Esatto.
1: Arrivano praticamente col Super Puma per portarti. A che ora è lo spesso? Se non è alle 11 di notte non arrivi a Chiasso oggi.
0: Ecco, allora non te lo dico. Va bene, allora abbiamo anche ragguagliato sulla circolazione. Se avete anche voi qualche informazione, datecela pure. Perché naturalmente se c'è coda sulla A2 c'è coda anche sulla cantonale. E comunque vabbè, mi sa che sono giorni così, perché qualcuno dice: ieri sera per andare a Capolago da Contone sono partito alle 16.35 e sono arrivato alle 19. Via Luino.
1: Pure. No, ragazzi.
0: Quindi è così.
1: Ragazzi, in questo paese c'è qualcosa che non va sulle strade. Non so se ce ne siamo accorti, ma non lo so. La metterei tra le priorità della mia nuova agenda, diciamo, politica.
0: Allora,
1: così. Cazze malate e traffico.
0: Visto che non vogliamo far agitare gli animi, ma vogliamo magari farvi un attimo canticchiare, non lo so se questa può essere una decisione positiva, però io mi ricordo che quando San Giovanni è venuto a fare lo showcase a Rete 3
1: c'erano 3 ore di traffico anche all'auditorio Stelio Mollo.
0: Bravissimo. E c'erano anche messaggi un po' tipo: senti Giù, ma non è che tu hai... No, non c'ho niente.
1: Sì.
0: Mi spiace, ci hanno provato in tanti, ma in pochi sono
1: San
0: riusciti.
1: San Giovanni aveva creato il panico
0: e poi è sparito.
1: E poi sì, è stato un po'.
0: Però vabbè, questa ce la ricordiamo.
1: Sì.

0: Dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film che molti siete andati a vedere, ne abbiamo parlato anche durante la settimana, alcuni è piaciuto, alcuni sono rimasti piacevolmente sorpresi, altri invece non ci sono andati, così come capita, no? Sembra che è tutto hype quando vedi sui social, poi dopo scopri sì. che in realtà tanta gente ci è passata di fianco.
1: Ma infatti anch'io vedevo che alcune pagine parlavano solo di questo Diavolo Veste Prada 2, il ritorno e anche gli attori originali e qui la cioè veramente c'era un'attesa assurda e ho detto oh ragazzi è un cioè nel senso io non riesco a entrare in queste dinamiche, faccio un po' fatica, ma nemmeno se la Juventus giocasse la finale di Champions League io tendo a essere contento ma molto moderato. Va detto che sono poche le cose che mi eccitano particolarmente, però quando ho visto tutto questo hype per un film io facevo un po' non riesco a entrare purtroppo in queste dinamiche di hype, ecco,
0: di fan.
1: Sì, no,
0: fandom.
1: Forse per me stesso, forse succede qualcosa a me dico ah wow, però per una cosa che non mi riguarda personalmente faccio un po' fatica.
0: E allora torniamo al discorso di prima del grande battage che si era fatto sulla presenza di San Giovanni qui alla radio a Rete 3 per uno showcase qualche anno fa, e appunto di genitori che avrebbero fatto la qualunque, avrebbero venduto casa tra un po' per trovare due biglietti per accontentare i figli. E qui io ti lancio una provocazione.
1: Vai.
0: Perché noi, vabbè, partiamo da un punto di vista più simile perché non abbiamo figli, quindi possiamo fare magari il raffronto però rispetto a come siamo stati cresciuti noi.
1: Sì.
0: E anche a voi pubblico chiedo, ma oggi a me sembra veramente che i genitori pur di fare contento un bambino, ma veramente tra un po' si venderebbero la giacca bellissima che magari era appartenuta,
1: il montone del papi,
0: l'orologio pur di trovare i biglietti per far felice il bambino. Ma mio papà e mia mamma penso che non sapessero nemmeno chi fossero i miei artisti preferiti quando avevo 7-10 anni.
1: I miei lo sapevano e mi dicevano fanno schifo. Mentre quella roba di tipo papà viaggi, perché poi sai quando magari andavi al mare, se volevi andare, a parte che non mi ricordo perché quando andavamo al mare noi che andavamo comunque in campagna o comunque giù più o meno lì ci mettevamo 16 ore di macchina, cioè
0: che oggi 16 ore ce lo metti dal Gottardo a Chiasso,
1: oggi in sì esatto 16 ore fai attraverso il cantone. Facevamo queste mega traversate, questi mega viaggi, ma anche solo per andare, che ne so, a Milano, un torneo così, due orette di macchina. Partendo da Locarno io chiedevo, papà non è che possiamo mettere la mia musica? No, cioè noi avevamo Zucchero, Masini e gli ABBA. Punto. La musica era quella, finito, non c'era. Perché poi c'è stato un periodo dove potevi creare la tua cassetta. Noi siamo arrivati più o meno in quell'epoca quando avevamo 10, 12, 13.
0: Sì, io ero un po' più grande, 16.
1: Però
0: così.
1: Comunque facevi la cassetta, arrivavi in macchina carico di speranze.
0: No, io neanche quelle.
1: E dicevi, ho messo dentro anche una di Zucchero, così magari me la fa passare. E
0: la
1: allora
0: prima,
1: lì,
0: la prima è di Zucchero.
1: Ci ho messo anche Zucchero, fine. Niente da fare. E se ti dava la possibilità, partiva Zucchero, bene. Ma non è che ti diceva, bello, bravo, grazie. No, no, aspettava la seconda per togliere la cassetta, fa... sarà mia musica che sta roba chi ti ridava la cassetta e ripartivano gli ABBA e avanti
0: popolo
1: e avanti quanto manca 4 ore perfetto lo scacciamo 5 volte l'album. Bellissimo.

0: brava a quest'ora del sabato, anche imbottigliati nel traffico, un po' di AC/DC, la gente, voi caro pubblico avete goduto, me l'avete scritto, ce l'avete scritto allo 079 873 8073. È arrivato anche un messaggio che racchiude un po' altri pensieri rispetto ai genitori, fare il genitore oggi. Si può partire da un pensiero che può essere anche nobile o comprensibile o condivisibile, dire io voglio dare a mio figlio o a mia figlia tutto quello che non ho avuto io, e pensando però che tutto quello che hai avuto, tante cose che magari non ti hanno fatto stare benissimo lì per lì, fossero sbagliate. Però poi, secondo questo nostro ascoltatore, secondo anche altre persone, si crea una generazione un po' troppo viziatella, un po' molliccia.
1: Ma sai perché? Perché a volte ho l'impressione, però non lo so, parlo per quello che è una mia sensazione personale, non sono un analista, un medico, psicoterapeuta, non sono niente di tutto questo, però l'impressione che ho è che questa frase, cercherò di dare ai miei figli quello che non ho ricevuto, nasconda però una verità, ovvero che tu puoi dare a tuo figlio quello che magari non hai ricevuto, però dai anche qualcosa di quello che hai ricevuto.
0: Sì.
1: Perché a me sembra che una volta i genitori erano autoritari ed erano una guida che aveva come unico scopo quello di insegnarti a stare al mondo, mentre adesso sembra quasi che la mamma e il papà debbano per forza diventare i migliori amici del figlio, e secondo me qui si crea un cortocircuito clamoroso. Però ecco, non ho dati scientifici che possono sostenere la mia tesi, è un po' una sensazione che ho io vedendo come si comporta la gente.
0: Non è neanche un mestiere facile, parlavamo ieri, abbiamo fatto per dire la reunion di alcuni compagni del liceo.
1: No, cioè
0: tra chi è diventato genitore e chi no,
1: difficilissimo.
0: Si parlava e si diceva è complicato, però è vero che qualcosa è cambiato.
1: Io faccio un paio d'ore con i nipotini, una è piccolina, l'altro è già più grande, quindi è abbastanza tranquillo, ma la piccolina dopo 2 ore con lei io vado dal medico, mi faccio un'infusione di vitamine, cioè capisci, vado sul lettino, mi attaccano alla flebo, cioè,
0: un po' di guaranà
1: per dire,
0: che andava ai
1: per
0: tempi.
1: Dire.
0: No, la cosa che mi ha fatto molto ridere ieri sera, ed è un tema che esce spesso, sono questi uomini, ex compagni di scuola o comunque amici, che magari sono cresciuti in una famiglia totalmente maschile, perché magari sono o figli unici o hanno 2 o 3 fratelli, e adesso hanno le figlie femmine. E ieri un mio amico mi fa: io non avevo mai capito niente delle femmine. Questa c'ha 8 anni e mi dice già: papà, tu non capisci niente.
1: Bambino problematica 1, bambina problematica 2, sono proprio 2 mondi diversi.
0: Ma senti qua che cosa abbiamo recuperato. Facciamo un balzo di 26 anni. Questa aveva fatto

0: Achille Lauro. Che inizialmente piaceva, a proposito di generazioni che si incontrano e si scontrano, all'inizio naturalmente ai giovani piaceva tantissimo, sì. E i grandi, gli adulti, i genitori ci hanno messo un attimo.
1: Adesso
0: ma
1: piace
0: poi...
1: un po' a tutti, perché sì. Poi i giovani che lui aveva calapiato quando faceva un po' l'irriverente così, perché a un certo punto
0: il
1: lui
0: maledetto.
1: era un personaggio veramente molto discusso e per alcuni anche discutibile. Poi dopo ovviamente con l'apparizione a Sanremo, prima criticato perché ti corre si era presentato vestito in modo particolare, poi dopo invece quello stesso comportamento, gli stessi abiti volutamente provocatori l'hanno poi portato ad essere amato dal pubblico.
0: Comunque...
1: E adesso sta accompagnando un po' le giovani che avevano 20 anni, adesso ne hanno 30, 35 e lui li sta un po' accompagnando. Fa un po' come Justin Bieber, alla fine un po' tutti fanno un percorso.
0: Sì, Justin Bieber è sparito dopo tutto quello scandalo.
1: E aveva fatto una mega esibizione al Coachella, però aveva fatto una roba super strana, particolare, incredibile. Ma non incredibile bello, incredibile proprio perché era diversa da quello che uno si sarebbe aspettato. Aveva fatto una cosa col computer dove lui faceva partire video di se stesso ed era una cosa strana, un po' intima ma anche comunque strana. Cioè tu paghi un sacco di soldi per andare a vedere Justin Bieber che canta, che fa, che disfa, e lui è lì seduto col computer che ti fa partire i suoi video.
0: È meta spettacolo.
1: È quella roba lì, avanguardia pura, che io non comprendo.
0: E allora andiamo un po' sul classico, ormai gli Imagine Dragons lo sono e questa a me piaceva tantissimo personalmente. You.

0: Mezzogiorno e 2 minuti, buon sabato e, se fosse già il caso, buon appetito. Questo è il sabato a caso di Rete 3, abbiamo ancora mezz'oretta. Senti qua, Luca, secondo me questa ti piace un sacco.
1: Vabbè, questa sì. La visualizzo. Io visualizzo bene questa canzone.
0: Estate

0: siamo come Vittorio Pamplona, significa che siamo proprio indemoniati.
1: Fuori controllo.
0: Sì, fuori controllo.
1: È bello. Il San Firmin de Pamplona.
0: O tutti in coda anche.
1: Questo sì è più plausibile, soprattutto se parliamo di questo momento su strade e autostrade del nostro paese. Allora qualcuno mi ha chiesto: Julie Raguagli, ti prego facci sapere, va bene, leggiamo, preparatevi, il bollettino sì, è lungo.
0: Sì, sì, veramente lungo.
1: Allora, importanti rallentamenti in Ticino sulla A2 tra la galleria Monteceneri e quella di San Nicolao in direzione sud, e sempre sulla A2 anche da Mendrisio alla dogana di Chiasso Brogeda. Alla galleria del San Gottardo tenetevi forte in direzione sud sulla A2 tra Altdorf e Göschenen, sono segnalate code di 21 chilometri e ritardi di circa 3 ore e mezza. Traffico incolonnato anche da Buochs alla galleria del Selisberg verso il San Gottardo. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino, e nella direzione opposta tra Quinto e Airolo ci sono 2 chilometri di coda e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Questo è quanto, c'è da portare pazienza. Direi che è sufficiente per ora.
0: Giulia, ti dico, hai fatto un monologo che sembrava Benigni, cioè ho detto cos'è? Sembra la lista della spesa di una famiglia che non mangia da un mese.
1: O di 8 figli. Ma sì, ci sono ancora le famiglie così numerose?
0: Sì, credo che sia più una cosa legata a determinate culture, secondo me. Cioè mi sembra di vedere che le famiglie del nord Europa, occidentali così, 1, massimo 2, non so. Mentre in altre regioni del mondo ci sono ancora famiglie numerose. Questa è un
1: po'
0: la sensazione.
1: Io avevo una compagna di classe che era figlia di una famiglia in cui erano 7 fratelli. E io ero, che poi noi siamo in 3 figlie, quindi comunque non è
0: già,
1: che ci si annoiava,
0: no,
1: però io la invidiavo tantissimo.
0: Perché te li immaginavi come compagni di gioco?
1: No, perché andavo a casa loro, era divertentissimo.
0: Ah, cioè, beh sì, certo.
1: Era tutto un gran...
0: Una civiltà.
1: Era sì un paese a parte,
0: paese.
1: Bellissimo. Poi tempi senza social.
0: Pensa ai vicini di casa di questi qui con 7 figli. Sono stati molto contenti.

0: spinta qua.
1: Batteva forte.
0: Sì, Breakfast at Tiffany's, bellissima. Deep Blue Something. Poi non hanno più fatto grandi produzioni, però questa personalmente mi è rimasta.
2: L'associo molto a un film, non so perché mi viene in mente tipo un momento un po' romantico di un film che potrebbe essere tipo American Pie o
0: sì,
2: qualcosa.
0: Teen drama.
2: Sì, quei teen drama.
0: Era il periodo. Sì. Non so, anche Dawson's Creek.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Però sai che io non ero così fan di Dawson's Creek.
1: Come no?
0: Io ero più da Beverly Hills 90210.
1: Perché Beverly Hills è arrivato prima.
0: È arrivato prima, io ero più legata a quello, anche se lo guardavo proprio da piccola piccola. Poi ho guardato, ecco, che mi era piaciuto tantissimo era D.O.C. Dopo
1: sì.
0: Mi piaceva di più.
1: Io quello no. Io invece ho fatto Dawson, per esempio. Ho fatto in pieno Dawson's Creek. Bellissimo, mi ricordo che andava in onda su Mediaset.
0: Sì.
1: E ti davano 2 episodi a settimana. Anche questa cosa era bella perché comunque dovevi un po' attendere, no? Che la storia proseguisse. Non era tutto immediato come oggi, che la serie alcune piattaforme te la buttano fuori così in un istante.
0: Ma sai che mi hai fatto venire in mente, perché D.O.C. era uguale. Ti davano
1: sì.
0: due episodi.
1: Sì, sì.
0: E io mi ricordo il brivido che quando partiva. Cioè tutti che saltavamo sul divano.
1: Sì.
0: E dovevi beccarlo in quel momento lì.
1: Io la stessa cosa, ma quando c'era il pontile della casetta di Dawson.
0: Con povero Dawson.
1: Sì, no, Dawson però, ragazzi, dormiva in piedi. Cioè, io ero bambino. Ero un ragazzino, avrò avuto 14-15 anni, quindi comunque anch'io mi appropinquavo a dire: bah, prima o poi toccherà anche a me conoscere la mia Joy, no? Faccio. È così difficile.
0: Ma poi perché devi fare tutto sto cervellotismo?
1: Mamma mia! Cioè, uno che poi la forse pesi.
0: Ti pesi tutta la vita.
1: Io ero lì che dicevo: ma è così difficile. Cioè, anch'io avrò tutti questi problemi. Perché poi dicevo: ma lei poi è abbastanza propensa, no? Ma vai, ero lì che dicevo: ma perché adesso no? Faccio. E io poi cercavo di imparare. Oggi lo guarderei e direi: oh bello, però cioè, scusa, più di così cosa deve fare sta poverina? Invece lì mi dicevo: ma no, allora forse bisogna fare così. E quindi ero lì che dicevo: mamma mia, ma quando toccherà a me anch'io dovrò stare lì e pensare, fare. E ricordo che ho detto: sarà difficile conoscere una ragazza se questa è la normalità. E poi per fortuna.
0: Il problema è che loro si conoscevano da una vita, eppure
1: sì.
0: Svegliati.
1: Ma vogliamo anche parlare del fatto che comunque erano dei ragazzini di 14 anni interpretati da attori di 26.
0: Di 20 anni.
1: Che dicevo: quanti peli c'ha sulle gambe, pensi? No, non sono ancora spuntati. Questo qui c'ha già quella lì, che roba.
0: Ecco, idem per noi con le ragazze. Un pensiero a James Van Der Beek, poverino.
1: Lui proprio
0: carino, e poi anche molto autoironico, perché
1: sì,
0: comunque questo personaggio gli è rimasto bloccato
1: piccole,
0: addosso.
1: Aveva delle bambine piccole, la malattia purtroppo
0: l'ha portato via. Comunque tanti ricordi Dawson's Creek. C'è stata una foto recentemente che è girata molto nei social di appunto Joshua Jackson che sarebbe Pacey, che si era rivisto con Kathy Holmes, se non ricordo male, che era Joy Potter.
1: Sì.
0: E li ho trovati belli in forma entrambi. Comunque
1: sì,
0: Team Pacey tutta la vita.
1: Sì, probabilmente sì, perché era perché era il più sveglio, era il più simpatico, era comunque quello che aveva avuto la relazione con la maestra, cioè c'era un tema
0: era un po' sovversivo.
1: Sì, cioè comunque un tema che oggi dovresti affrontare con le pinze. C'era una maestra che aveva avuto una relazione sentimentale e anche più con un ragazzo che era minorenne, quindi c'era una tematica veramente incredibile che oggi forse non puoi neanche affrontare. Lì veniva messa dentro così.
0: Analizzando comunque Dawson's Creek, aveva rotto diversi tabù come il bacio omosessuale
1: tra Jack e l'altro
0: e quell'altro ragazzo. Sì.
1: Erano temi un po' tabù che cominciavano a
0: per fortuna
1: emergere. Ma raga, ma anche perché poi sono diventati tabù negli ultimi 100 anni, perché 200 anni fa se ne parlava.
0: Però sappiamo, insomma, il puritanesimo. Così va bene. Adesso un po' di Dua Lipa e poi ci salutiamo.

0: sempre una garanzia Dua Lipa e con questa The Walls. E ragazzi, è volato anche questo sabato, sì, a caso. Spero che voli anche
1: le persone che sono incolonate al Gottardo, poverine, cioè.
0: Mamma mia,
1: tenete duro, siamo tra virgolette con voi e vedete il lato positivo della cosa, finirà
0: a un certo punto.
1: A un certo punto finirà.
0: E l'altro lato positivo è che Rete 3 è sempre con voi. Tra poco arriva Luca da Rude Boy, vi dà anche tutte le informazioni. Poi il pomeriggio è affidato a lui. Ci salutiamo.
1: Noi ci salutiamo, Julie, perché settimana prossima non ci siamo, ma ci ritroviamo, che sarà già giugno. Cos'è? Il 6?
0: Sì.
1: Io con i numeri faccio un po' fare. Però in teoria sarà la prima settimana di giugno. Quindi una settimana ancora di pausa, tra virgolette, perché avremo altro da fare e poi dopo torniamo qua.
0: Esatto, con invece La Deriva. Noi ci sentiamo lunedì insieme a Paltrax. No, non è vero, lunedì.
1: Oh, Giulia, è un periodo che non ci sei.
0: Non ci sto dentro. Lunedì.
1: Non ci sei neanche lunedì.
0: È libero per tutti, ma io lavoro, ma nel pomeriggio.
1: Già, è vero.
0: Vabbè, niente, comunque vi lasciamo con questa canzone che personalmente ha fatto la mia formazione sui dance floor della Svizzera italiana.
1: Libero.
0: Quindi, così. Buon appetito, buon sabato e buon weekend!

0: sabato a tutti, anche da parte di Luca Rudeboy. Un pomeriggio insieme è quello che faremo tra le 15 e le 18, dalle 15 Local Heroes, con un nuovo artista della Svizzera italiana. Vedremo poi chi sarà con le nuove uscite musicali, al di là della chiacchierata che si fa sempre con l'artista. E poi a livello artistico alle 16 arriverà lo Chef Cava con il quiz, con il grembiule da vincere. E dalle 17 poi aspetto almeno due giamaicani, aspetto Axel di TI Sound, aspetto Marcus, organizzatore di eventi, per parlare sì di musica reggae, ma di un evento che ci sarà lunedì, e cogliere l'occasione per fare una chiacchierata con Axel o DJ Mystic, insomma, sulla sua passione per quel tipo di musica, i viaggi che ha fatto in Giamaica e tutto quello che ruota intorno alla musica enlevata. Quindi un pomeriggio ricco, quello che ci aspetta. Prima diamo uno sguardo alla meteo, fino a domani. Bel tempo su tutta la Svizzera, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane. A nord delle Alpi, bise moderata sull'altopiano. Per quanto riguarda il traffico, in Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra la galleria del Monte Ceneri e quella del San Nicolao in direzione sud, e sempre sulla 2 anche da Mendrisio alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud, tra Altdorf e Göschenen, sono segnalate code di 21 km e ritardi di circa 3 ore e 30 minuti, mezza giornata. L'entrata autostrada di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti, e l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. E codi e forti ritardi anche nei Grigioni, appunto, quindi tra Lanquart e Bonaduz, con ritardi di oltre 1 ora e mezzo in direzione sud.
1: Trenews.
0: L'informazione delle 12.30. Nel nord della Cina l'esplosione di gas in una miniera di carbone ha provocato 90 morti, secondo l'ultimo bilancio disponibile. Al momento dell'incidente, secondo la televisione di Stato, erano attivi circa 250 minatori. Parecchie decine sono stati nel frattempo recuperati e trasferiti negli ospedali. Prosegue però il lavoro dei soccorritori. L'esercito israeliano ha lanciato una nuova operazione sul Libano e ha colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah. Lo riferiscono le stesse forze armate di Israele, affermando che nel sito venivano prodotte armi per attaccare lo Stato ebraico. La medesima fonte indica di aver preso di mira lungo la costa libanese anche una seconda struttura appartenente al movimento filo iraniano. In questo caso l'agenzia di stampa locale parla di un numero imprecisato di morti e feriti. Intanto, sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, la Casa Bianca sembra volersi prendere ancora un po' di tempo prima di proseguire con le operazioni militari. Da un lato, il presidente Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran, ma sta pure concedendo più tempo alla diplomazia. Ieri si era infatti diffusa la notizia di un attacco di massima molto vicino tra Washington e Teheran, col segretario di Stato americano Marco Rubio a confermare ulteriori progressi.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Ben ritrovati, iniziamo dai mondiali di hockey con la Svizzera in pista alle 16.20 contro l'Ungheria. Sulla carta 3 punti che potrebbero portare la Svizzera a quota 18 in attesa della sfida per il primo posto del girone contro la Finlandia di martedì. In Formula 1 sarà Russell su Mercedes a partire davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio del Canada. In programma alle 18 il britannico nelle qualifiche ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Sempre stasera dalle 22 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel calcio di Serie A 18 l'Inter campione d'Italia è ospite della Bologna stasera, Lazio-Pisa. Nel tennis nel pomeriggio si disputa la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 Thin contro Navone. Ma a far parlare ancora, almeno nella Svizzera italiana, è la prima qualificazione di Susan Bandecchi al tabellone principale del Roland Garros. La ticinese affronterà lunedì la spagnola Buxa, numero 31 al mondo. Infine il Giro d'Italia, in attesa della tappa che terminerà a Cari oggi, ha in serbo la 14esima frazione, 133 km da Aosta a Pila, con arrivo in salita. In rosa c'è sempre il portoghese Eulalio.

0: ho spiegato tanto.
1: Tanti messaggi allo 079 873
0: 8073.
1: La frase è: quando hai caldo devi aprire la FI, sarebbe finestra ovviamente.
0: Chiaro.
1: Andiamo a sentire le vostre proposte.
0: Maliziosi, sentiamo. Che non siete altro.
2: Devi aprire la filastrocca.
0: Brava.
1: Brava, bella.
3: Quando hai caldo devi aprire la figura retorica.
0: Ma grande.
1: L'ho pulito.
4: Quando hai caldo apri la FI. No, non si può dire.
1: Va bene, grazie.
0: Andiamo
1: avanti.
5: Quando è caldo devi aprire la fidanzata.
1: Ma no! Ma cosa dici?
6: Quando è caldo devi aprire la fideiussione.
0: Beh, qui c'è la classe.
1: Senti, qua qualcuno mi ha dato un vocaletto, scusate, lo sentiamo o no? No.
0: Sì.
1: Va bene.
4: Quando ho caldo apro la fistola anale.
1: No! No, dai,
0: hai detto sì! Ma è terribile!
1: E poi mi hai convinto terribile. In un secondo.
7: Tra.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Lewis non dovette nemmeno insistere. Il direttore del Palais Royal Saloon accettò subito la sua proposta, a patto che il trasporto e l'installazione del macchinario fossero interamente a sue spese. Se si fosse arrangiato a far tutto, il locale era a disposizione. E per Lewis quel locale era perfetto. Frequentato alla moda, il Palais Royal soprattutto distava soltanto 2 isolati dal suo ufficio. E portare la sua ultima invenzione a destinazione, dunque, non sarebbe stato minimamente un problema. Dopo anni passati nella telefonia, Lewis aveva puntato tutto su quella rivisitazione in chiave commerciale del fonografo di Edison. E ora, dopo anni di migliorie, era pronto a proporla al pubblico, lasciandola lì, in un angolo del locale, aspettando di capire la reazione degli avventori. Avrebbero mai speso un nichelino per buttarlo dentro al suo strambo macchinario e restare lì ad ascoltarlo? Sì, lo avrebbero fatto. È il 23 novembre 1889 e a San Francisco viene installato e utilizzato il primo jukebox.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: 33

0: abbiamo voglia di cambiare un po', di portare ciò che abbiamo sentito all'interno dei videogiochi.
1: Oh yes!
0: Sì, un po' di rap nei videogame, perché di rap nell'ambito videoludico ce n'è tantissimo.
1: Sì.
0: Quindi giochi dedicati al rap, ci sono stati giochi dedicati ai writer, al DJing.
1: Sì, anche i rapper che si picchiano.
0: Rapper che si menano, cioè c'è stato Pappa the Rappa, che tra l'altro ha dato pure l'idea della copertina Zaproki.
1: Sì, mi ricordo qualcosa.
0: Noi però vogliamo partire con uno dei pezzi forse tra i più iconici.
1: Bro, è il mio preferito in assoluto.
0: È veramente brano dei videogame.
1: Io giocavo a Need for Speed Underground 2 quando avevo tipo 12 anni.
0: Per chi non lo sapesse, un videogioco che ti permette di prendere delle macchine, guidarle e modificarle
1: come più ti piace.
0: Sotto i LED,
1: i neon, sì.
0: Tutto.
1: Insomma, del buono e sano tuning.
0: E in quel gioco c'era un brano che soprattutto quando pioveva era bellissimo da ascoltare.
1: Mamma mia, bro, incredibile. Anche quando proprio facevi fuori la macchina e partiva Snoop Dogg insieme a The Doors con Riders on the Storm. Remix apposta per il gioco.
0: Senti che roba,
1: mamma mia, raga, viaggiate con noi, chillate con noi.

0: ci sono urli della traccia originale e urli nostri. Cioè, e non capirete mai quale uno e quale l'altro.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Però una cosa te la posso dire su sto pezzo.
1: Vai.
2: Power! Quattro quarti con Mattac e Delta Brain. Solo su Rete 3. Rete 3.

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Wichita, nell'allegro Kansas della fine anni 60, non è che proprio fosse il centro del mondo della musica, anzi, proprio giusto un bar e poco più ospitavano una minuscola ma allegra scena musicale. Tra i baldi giovani che tentavano in ogni modo di trovare uno sbocco nel mondo discografico ci stava il canterino Fred Williams, che promettendo ad amici e conoscenti un futuro gagliardissimo mise in piedi una piccola big band funkettara. Peccato che poi, oltre al bar di cui sopra e poco più, Fred Williams and the Jewels Band non riuscirono a trovare. Nella delusione generale praticamente tutto il gruppo manda per stracci lo scornatissimo Fred. Gli rimangono giusto gli amici di sempre, ovvero il bassista, il chitarrista e il batterista. Beh, al grido di poco male, Fred Williams tenta il tutto per tutto, entra in studio ed incide il suo 45 giri Tell Here con questa formazione ultra raffazzonata. Il risultato è un bel soul funk scuro che riesce a far pubblicare dalla Solo Records, piccolissima etichetta che, visto il nome, non porta proprio bene al buon Fred. Infatti, il suo 45 giri su Solo Records rimane il solo 45 giri che il nostro riesce a piazzare prima di venir fagocitato dall'inesorabile scorrere del tempo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

è il nome di un produttore di Los Angeles che da circa metà anni 2000 regala un suono molto interessante che fonde sonorità jazz a quelle più tradizionali hip hop della costa ovest. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato principalmente con il suo gruppo Pac Div, ma la vera svolta per lui arriva nel 2012 grazie alla produzione della super traccia intitolata Sing About Me, contenuta nel classico Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. L'enorme e giustificato successo di quell'album gli ha aperto le porte a tante altre importanti collaborazioni con artisti come Anderson .Paak e Joey Badass. In aggiunta alle produzioni, Like fa il suo lavoro anche al microfono, caratteristica che gli ha permesso nel 2016 di iniziare un percorso solista che non si limitasse alle sole produzioni. Nelle ultime settimane è arrivato il suo nuovo album intitolato Today Sounds Good, un titolo che subito dal primo ascolto possiamo considerare azzeccato. L'album propone un suono decisamente orecchiabile con arrangiamenti pesantemente ispirati al jazz. Suona tutto molto accomodante con una certa classe. La grande ricerca dei suoni e l'accuratezza nell'assemblarli sono evidenti. Per farla breve, questa roba non ha nulla da invidiare a quella proposta da tanti altri nomi molto più acclamati. Per dare un tocco in più al progetto, l'artista si è fatto dare una mano per quanto riguarda la parte delle liriche. Le scelte delle collaborazioni come quelle di Blue, Fonte e Terrace Martin portano un importante contributo a tutto il progetto senza oscurare troppo l'artista principale. Today Sounds Good è un album in linea con la storia dell'artista che resta ancorato alla scena di Los Angeles ma con tante ispirazioni esterne. È un album che accompagna la giornata, che viene messo in repeat senza neanche rendersene conto. E nonostante non ci sia quella traccia che si distingue in modo particolare dal resto, tendenzialmente rimane tutto su un livello molto alto, assolutamente piacevole.

0: spiazzato, preso in prestito dai cialtroni. La tastiera che solitamente usa Grisio è già piazzata qua di fianco, perché dalle 17 avremo della musica dal vivo, al di là del fatto che dalle 15 alle 16 ci sarà Local Heroes, quindi sarà un pomeriggio particolarmente musicale, quindi con incursioni nel campo giamaicano all'interno del gioco del Luca. Vi aspetto quindi dalle 15 fino alle 18.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ora sono le 14, quindi tra un 60 minuti.
1: Rete 3.
0: C'è ancora il tempo di dare uno sguardo alla meteo. Fino a domani bel tempo su tutta la Svizzera, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane. A nord delle Alpi, bise moderata sull'altopiano.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Sfiora il centinaio di morti il disastro avvenuto ieri in una miniera cinese per cause ancora sconosciute. Buona parte dei 247 operai attivi sul sito sono stati nel frattempo recuperati. Dalla California invece la notizia di un incidente chimico avvenuto nella contea di Orange a sud-est di Los Angeles, una zona densamente popolata. Da un serbatoio di oltre 26.000 litri è fuoriuscita una sostanza volatile e infiammabile usata per produrre

0: Parade da cura di Lorenz e poi ci troviamo qua alle 15 per Localiro.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lorenz on the mic.
4: Si riaccende il giradischi con le canzoni e i protagonisti che hanno lasciato il segno nelle classifiche degli ultimi 50 anni. Ad inaugurare la Mix Parade, i Tears for Fears. Lo storico duo inglese formato da Roland Orzabal e Carl Smith nell'83 hanno fatto conoscere il loro originale synth pop e due anni più tardi hanno scritto questo singolo per assaltare le classifiche in modo clamoroso e definitivo. Questa è Everybody Wants to Rule the World.
5: Well,

come suggerisce il titolo, 9 è il nono album di Eros Ramazzotti, definito un diario musicale, pubblicato in un momento particolare della sua vita, segnato dalla fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Il singolo di lancio Un'emozione per sempre era stato inizialmente inciso da Alex Baroni, ma non venne mai pubblicato a causa della sua tragica scomparsa in un incidente stradale nel 2002. Ramazzotti, come tributo e ricordo dell'amico collega, ha così ripreso la canzone vincendo il Festival Bar dell'estate 2003. Ora spazio all'hip hop norvegese che nel 2015 è stato sdoganato nelle classifiche internazionali dai Matt Conn, due musicisti di origini africane che con la collaborazione del cantautore statunitense Ray Dalton firmano il trascinante singolo Don't Worry.

In Mix Parade anche Ivana Spagna. La sua carriera inizia negli anni 70 con una gavetta nelle balere italiane, per poi proseguire come autrice e corista sotto vari pseudonimi. Ma è nell'86 che la sua carriera esplode, autoproducendosi delle canzoni in inglese che, senza un grande sostegno della casa discografica, riescono comunque a conquistare il pubblico, fino all'uscita di Call Me, arrivata in vetta a tutte le Euro Charts e nella Top 10 Dance americana. L'angolo Power Ballad della Mix Parade oggi è curato dai tedeschi Scorpions, gruppo tra i massimi esponenti della storia dell'heavy metal, con oltre 100 milioni di dischi venduti, che attualmente sta celebrando con il Coming Home Tour 2026 i 60 anni di carriera, e sicuramente nella scaletta non mancherà Wind of Change.

0: In Mix Parade anche gli australiani Ice House, capitanati da Eva Davis, cantante e polistrumentista sospesa tra new wave e rock sperimentale. Hey Little Girl è una loro hit dell'82. Il prossimo ha tutte le carte in regola per essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. Una cartolina firmata da Serena Brancale, Levante e Delia. Tre voci con diverse identità artistiche che celebrano il ritorno a casa per ritrovare il calore e le tradizioni del sud. Al mio paese fa parte di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale.
1: Mi sento

Con gli ABBA come fonte di ispirazione, i fratelli svedesi Jonas, Malin, Jerry Barry Graham con DJ Ulf Egwer hanno trovato la ricetta per affermarsi prima nel contesto europeo e poi in quello mondiale. Nel 1993 gli Ace of Base, con una strategia discografica mirata, ristampano l'album Happy Nation per il mercato americano con l'aggiunta di 4 nuove tracce, tra cui anche la title track, The Sign. Con l'effetto del biopic, Michael Jackson ha fatto tornare in classifica i suoi album e i dati diffusi da Billboard nella sola prima settimana sono impressionanti. Dallo streaming agli album dei Jackson 5, alla colonna sonora, fino ai singoli. E proprio Billie Jean è entrata nella top 10 in Italia e nella top 5 globale di Spotify con oltre 4 milioni di stream giornalieri.

In Mix Parade anche Billie Eilish, classe 2001 da Los Angeles. Talento, strategia, personalità. Con queste caratteristiche è subito diventata paladina e cantautrice influente, raccontando insicurezze e paranoie tipiche della sua generazione. Bury a Friend è il terzo singolo del primo album realizzato nel 2019. I prossimi minuti li affidiamo a Richard Page, musicista e compositore. Lui vanta collaborazioni illustri con Michael Jackson, Donna Summer e ha anche avuto il coraggio di rifiutare la proposta di rimpiazzare il cantante dei Toto o di prendere il posto di Peter Cetera nei Chicago, decidendo di focalizzarsi come frontman dei Mr. Mister.

In Mix Parade anche Alex Britti, che grazie alla sua bravura con la chitarra si è tolto parecchie soddisfazioni, come nel 2003 quando si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo con 7000 caffè. I prossimi minuti li affidiamo ai The Second Voice, progetto indipendente dallo Zambia che sta dominando le chart di questi primi mesi del 2026 grazie ad una miscela di elettronica moderna con ipnotici ritmi africani. Finta.

In mix raid anche Adele, che ha sempre scelto un numero come titolo dei suoi album per rappresentare l'età in cui ha vissuto momenti intensi della sua vita. Nel 2011 pubblica 21, dove a dominare sono temi come rabbia, depressione e l'accettazione, che seguono una rottura devastante. Tra le varie ballate anche Someone Like You. La conclusione della Mix Parade la affidiamo a Akon, cantante e produttore americano con origini senegalesi, conosciuto per numerosi featuring e release di molte hit per illustri colleghi. Nel 2005 debutta con un suo disco contenente Lonely, che include un campionamento dell'originale di Bobby Winton del 64. E per oggi è tutto. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

0: spettacolo Chef Cava con la possibilità di vincere il grembiule che in tutti tutte le case, in tutte le cucine si vorrebbe avere, ma in pochi hanno. Oggi se ne potrà avere uno in più.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Mancano 10 secondi alle 15. Ancora un buon sabato pomeriggio a tutti.
1: 3, 3.
0: E prima di lanciarci nel mondo Local Heroes diamo ancora uno sguardo al tempo. Fino a domani sarà bel tempo su tutta la Svizzera, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane. A nord delle Alpi, bise moderata sull'altipiano.
1: 3 news.
0: L'informazione delle 15. Proseguono in Cina le operazioni per recuperare i minatori rimasti vittima del peggiore incidente degli ultimi 17 anni in un sito carbonifero. Attualmente i morti sono una novantina, provocati, secondo le prime ricostruzioni, dall'esplosione di una sacca di gas. L'impianto è situato a circa 500 chilometri a sud-ovest di Pechino. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare l'origine del disastro. E sono già 40.000 le persone sfollate in California per la fuga di una sostanza esplosiva da un serbatoio industriale a 30 km a sud-est di Los Angeles, nella contea di Orange. Nella zona si trova pure un parco Disney. I primi tentativi di raffreddare la cisterna danneggiata si sono rivelati efficaci, ma l'allerta resta alta per la presenza di altri serbatoi nelle immediate vicinanze. E infine a Brusio, un museo del tabacco unico in Europa, viene inaugurato questo fine settimana. La struttura percorre la storia della coltivazione del tabacco in Valposchiavo e conserva macchinari ancora funzionanti in una fabbrica costruita verso la fine del 1800. Una canzone dunque, anzi questa, la canzone che Veronica Fusaro ha portato all'Eurovision di quest'anno rappresentando la Svizzera. E poi apriamo le porte di Local Heroes.

Saluto Maria e Giorgio che ci scrivono dalla Verzasca. Saluto Delme, saluto le Trockenor, tanti saluti da Sion, siete in tantissimi in ascolto oggi. E saluto anche purtroppo tutti quelli fermi nel traffico, oggi è giornata da super bollino rosso e anche ospiti che sto aspettando per la diretta delle 17, pare che siano fermi in mezzo al traffico, insomma vediamo strada facendo cosa succederà, ecco. Appuntamento settimanale con la musica locale. Saluto e ringrazio tutti gli ospiti passati fino ad ora a Local Heroes. Tra poco vi presenterò qual è l'ospite di oggi. Vi ricordo che tutti i mercoledì sera dalle 23 è possibile riascoltare la puntata in diretta sulle frequenze di Rete 3. E da lunedì il tempo tecnico di realizzarlo e di metterlo in rete, c'è la possibilità sia di ascoltarla 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un podcast, ma non solo, sono diverse settimane e quindi diversi ospiti che avete la possibilità di vedere, quindi ecco, magari mi potete vedere in questo momento, sto salutando le varie videocamere, telecamere che sono qua a Coteri, questo studio che io chiamo spesso l'astronave perché lo studio azzurro è bello, mi manca, ma il trasferimento nostro da Besso a Comano ha fatto sì che insomma gli spazi si sono ampliati e le videocamere ce ne sono anche di più, che si muovono da sole, sono anche abbastanza inquietanti delle volte, quindi ecco, Local Heroes è anche visibile, quindi andate a cercare all'interno del sito rsi.ch/rete-3 tutti i podcast e anche i vodcast di Local Heroes, oppure potete semplicemente partire da qualsiasi motore di ricerca, digitare Local Heroes. Local Heroes apre e chiude sempre con delle uscite discografiche nuove nel settore del panorama della musica della Svizzera italiana e naturalmente anche oggi sarà così. Partiamo con Jack Rush, proprio credo 2 settimane fa era ospite Tatum Rush, figlio di Jack, e anche Jack è già stato ospite all'interno di Local Heroes, quindi se siete curiosi anche di ascoltare la chiacchierata con Jack Rush la trovate in questo elenco di podcast che c'è appunto nel nostro sito. Jack Rush è il rocker svizzero di matrice americana che passa dall'introspezione all'euforia e ci annuncia un nuovo e vivace singolo, un singolo che lui dice è giusto in tempo per l'estate. È uscito lo scorso 20 maggio per la Radar Records, si intitola Dreaming Again. Mr. Jack Rush, benvenuti a Local Heroes.

0: Jack Rush, nuova uscita, Dreaming Again, singolo destinato a diventare la colonna sonora delle strade aperte delle vacanze estive. Trasmette un'energia contagiosa, tipico del sound dinamico del Jack. Si sente che c'è dentro un po', no? Di America. Questo ricorda un po', no? Un po' uno stile, non dico country, non vorrei. Heroes, do il benvenuto a Enfant Terrible. Ti devo chiamare Enfant Terrible o Madi?
1: Ma Madi, mettiamo Madi.
0: Ciao Madi, grazie mille di essere qui.
1: Grazie a voi, veramente un onore essere qui, è veramente uno spettacolo anche lo studio dove stiamo. Tanta
0: ti
1: roba.
0: Piace?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Occhio che dietro di te ci sono due manichini con, hai visto, delle magliette, o forse una dell'Argentina e una dell'Olanda, non lo so, io non sono proprio ferratissimo con gli sport e col calcio, però...
1: Sì, tanta roba anche questi, sì sì, a me piace più l'Olanda un po', però ho conosciuto delle ragazze sia olandesi che argentine, non me ne voglia la mia donna, però ecco, diciamo che è tanta roba un po'. Sono belle le donne in generale, ecco, mettiamolo così.
0: Allora, Madi, tu sei un cittadino del mondo.
1: Sì, sì, sì. Io sono nato a Baghdad, sì. Però sono cresciuto qua in Svizzera, sono svizzero. E poi ho vissuto negli Stati Uniti, ho fatto i miei studi negli Stati Uniti, sono stato in Inghilterra, ho vissuto a Milano, sono stato in Giappone, ho girato un po' il mondo, mettiamola così, sì.
0: Quindi vivi già sempre col trolley pronto, con la valigia sempre fatta per ripartire?
1: Ma sì, cioè nel senso che poi alla fin dei conti è sentirsi bene con se stessi, perché poi alla fin dei conti ciascun posto è bello, quindi ha la sua peculiarità.
0: Ma c'è un posto che trovi essere la casa tua, o col fatto di girare così tanto non hai o non necessiti neanche di avere magari una casa? Cioè, dov'è il tuo nido?
1: Mio nido, wow, questa è una bella domanda, cioè non ho un posto, cioè ci sono tanti belli posti, cioè se ti dico io sono stato a Bali, sono stato a Rio l'anno scorso, che poi ha tanti preconcetti sul Brasile, però è tanta roba, qualità della vita molto bella, molto buona, si vive bene. Gli Stati Uniti sono 300 milioni di abitanti, sì, si assomigliano, però New York è New York,
0: okay.
1: Quindi mi sento tantissimo a livello culturale come un newyorkese. La città più bella, che una tra le città più belle che trovo, è Parigi,
0: uh-huh.
1: Poi anche Monaco della Germania, Munich, è veramente...
0: Beh, c'è l'Oktoberfest.
1: Con la birra, beh.
0: No, battuta. E tutto questo non hai citato Baghdad, però.
1: Baghdad,
0: che legame hai con la tua città natale?
1: Baghdad è una città unica, cioè nel senso io sono nato in una città, cioè è una città molto culturale e la gente è viva e gli piace andare in giro, è un ambiente molto familiare, da che si dica anche ci sono delle situazioni in cui questo paese si sta evolvendo, quindi recentemente è stato lì anche il ministro degli affari esteri Cassis, dove ho avuto il piacere di conoscerlo giù a Baghdad. No, si sta bene, un po' caldo adesso.
0: Un po' caldo?
1: Sì, quando diventa estate tocca a punte di 50 gradi, quindi è meglio andare magari verso febbraio, ecco, un bel momento, un bel clima. Però è bella come città anche lì.
0: E tu sei un artista che si occupa di musica a diversi livelli, insomma sei un talent scout, sei un producer, ma sei anche un cantautore, insomma scrivi le tue canzoni, adesso le presenteremo e ce ne parlerai.
1: Sì.
0: Hai conosciuto un sacco di artisti, tutto questo ha fatto sì che la tua esperienza, insomma, arrivasse fino ai giorni d'oggi così come sei adesso, insomma.
1: Ma penso di sì, cioè nel senso che poi ho avuto il piacere di essere in contatto con John Legend, con Alicia Keys, con Mario Winans, con menziona adesso ho conosciuto Tupac Shakur all'epoca, cioè, quindi non duro dei gangster, cioè veramente ci sono stati qua anche all'epoca, c'erano i Sesto Senso, se ti ricordi,
0: sì, certo.
1: Zona.
0: Sì.
1: E quindi che sono tra l'altro vi saluto, non so, anche il Club Dogo, quando ho sì. prodotto NASA per la prima volta a Milano, che è venuto, l'ho portato io NASA a Milano, e avevano aperto 15 anni fa il proprio al Limelight, hanno fatto la performance i Club Dogo, no? Che poi mi sono rivisto qua per caso sotto casa dei miei a Pregassona di Pechegna, cioè che l'ho tirato sui macchina, cioè guarda, ma te che ci fai qua? Che mai non ci conoscevamo, no?
0: Il però... mondo è piccolo,
1: sì,
0: vicino
1: sì,
0: ancora
1: sì,
0: di
1: sì.
0: più forse.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi vabbè, lui è JK, lavora, DJ JK lavora con lui, quindi
0: sì,
1: che lo saluto.
0: Collabora anche con noi, al sabato c'è sempre un suo mix.
1: Ma va, salutate, una grandissima, una bellissima persona.
0: Anche quindi. Secondo me, artisticamente, tecnicamente bravissimo, e un gusto musicale, riesce ad abbinare veramente cose degli anni 60 con cose uscite l'altro ieri in una maniera così.
1: Guarda, lui è, perché poi è un giovane, lui è un po' più piccolo di uno o due anni più piccolo di me, se non mi sbaglio, però lui era campione del mondo di freestyle
0: di scratch,
1: sì. E lui ha fatto la storia del Ticino nel piccolo, capito? Questo era JK, e tuttora fa tanta roba, capito? Però ecco, poi c'era DJ Augo, Rest in Peace, capito?
0: Sì, certo.
1: Dalla B-Zone, e quindi che lui aveva creato la situazione, cercava di promuovere la situazione R&B pop qua in Italia, in Ticino, e poi aveva portato tantissimi artisti italiani, anche suo fratello Gianni del Peter Pan all'epoca.
0: Sì, certo.
1: Quindi sì, sì.
0: Mitico Gianni. Metto un pezzo e poi ne parliamo, un tuo pezzo.
1: Va bene.

0: esce all'interno del tuo EP The Chasing Love Album. Sei tu che canti?
1: No, decisamente no. Questa canzone è praticamente io ho trovato ispirazione da una poesia araba, di una poetessa araba, perché poi io ho scoperto che la zia di mio padre, non è che l'ho scoperto, però lei era una poetessa, quindi magari era di lì.
0: Magari la stessa.
1: Capito.
0: Ci sta.
1: Però dopo ho fatto un pochettino le esperienze, stai girando un attimino durante la notte, ma anche durante a vedere un pochettino la situazione di la sensibilità di una donna, ok, che ha qualcosa di fragile, no? E quindi te la immagini in determinate situazioni che si sente certe volte sola, certe volte innamorata, melanconica, però al tempo stesso ha quella voglia di vivere, no? E di riuscire, quindi che poi può essere trasmesso anche a noi come uomini, no? Nel senso che anche noi ci sentiamo, abbiamo quel sentimento malinconico certe volte quando siamo un po' da soli oppure quando tazziamo.
0: E Enfant Terrible è il tuo nickname quando appunto metti questa veste di...
1: Allora sarebbe E.T.
0: E.T., ok.
1: Sì, perché sarebbe extraterrestre, perché...
0: Non è l'iniziale di Enfant Terrible?
1: No, perché proprio mi volevo distinguere in tal senso. Poi Enfant Terrible sarebbe la bad boy, quello inglese, solo che poi c'è stata la storia di... Non volevo essere confuso con Puff Daddy, anche se Kim Porter era una mia grandissima, pace l'anima sua, era una mia grandissima amica, e Kim Porter era la sua ex fidanzata, moglie, la madre dei suoi figli, mettiamola così, è una bellissima persona, vabbè, pace l'anima sua, come detto, e quindi l'ho preso come nome questo qua perché diciamo che non sono una persona così comune, non mi conosco determinate persone, sono in determinato giro, quando ci sono però non mi mostro in giro, ecco, non vado, non sono tipo, sono abbastanza solitario, ecco, così.
0: Ti piace lavorare un po' dietro le quinte, un po'?
1: Sì, io non, questa difficilmente mi ritroverete davanti al grande pubblico, non sono tipo così.
0: E quindi per cantare, ad esempio, il pezzo che abbiamo ascoltato prima, che cantava?
1: No, allora, io mi avvalgo un po' dell'intelligenza artificiale, chiaramente, però anche di cantanti veri, quindi sono delle persone che poi sono amici, però ecco, non è che si vogliono anche loro promuovere o quant'altro, perché artisticamente sono degli artisti,
0: okay.
1: E quindi ciascuno fa il proprio. Io non sono un artista, io sono un compositore, io sono un produttore, questo nell'ambito musicale, e poi collaboro con artisti di fama internazionale che sono anni, perché ecco, il giro della musica è un po' così, no? Ti arriva così, per me mi è arrivato un po' per caso, un po' per essere al posto giusto nel momento giusto,
0: sì, un po' per fortuna, senza, anche in qualche modo.
1: Boh, io sinceramente non ho mai guardato la cosa, io l'ho guardata sempre un po' da persona ingenua, quindi
0: ok.
1: Ecco, un po' così.
0: Hai parlato dell'intelligenza artificiale ed è una domanda che faccio spesso ai miei ospiti, appunto, spesso magari anche cantautori, gente che non ha molto a che fare con questo tipo di produzione.
1: Sì.
0: Tu invece la usi, sì. Che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
1: Ma è uno strumento, sì. È uno strumento molto utile. Noi dobbiamo sempre considerare una cosa, che chi sta dietro sempre a qualsiasi strumento è una persona, quindi la creatività viene da una persona. Poi se si parla di voci, lì io posso dirti, io sento la tua voce quando sono davanti a te, però quando parliamo per radio voi non state sentendo la nostra voce, ma è uno spettro sonoro.
0: Sì, quindi, certo.
1: E quindi è come la geometria, no? La misura del mondo, della terra, no? Quindi bisogna considerare un pochettino le cose anche a livello tecnico. La musica non è solamente creatività a livello che uno si sveglia e si immagina la cosa, no, cioè sono delle questioni tecniche basilari dove bisogna seguire. Avete fatto tutti quanti i corsi di musica, sapete che ci sono gli spartiti musicali, quindi chiaro, di Mozart, Beethoven, altri artisti stile Feyruz, cioè questi sono personaggi unici, talenti unici, un Elvis è un tipo unico, Frank Sinatra, cioè, ma no, stiamo parlando di...
0: E non c'era l'intelligenza artificiale in questi, insomma, in questi secoli, anni che hai citato.
1: Però sai che cosa? Hanno qualcosa tutti in comune, questo è il calore che hanno dentro, capito? Cioè tu la senti, e questa cosa qua io me la sento, capito? Non me la sono sempre sentita anche quando stavo con gli artisti, certe volte sai, stai in uno studio di registrazione con loro, cioè, cerchi di esprimere determinata cosa, però diventa troppo personale, quindi diventa un po' anche poco sensibile nei confronti dell'artista, dirgli che guarda, dovresti intonarti o dovresti interpretare in una maniera, no?
0: Quindi, beh, da producer dovresti farlo, però, no? Sei tu responsabile poi di quello che esce, del lavoro finito, quindi se esce qualcosa di stonato dici aspetta, forse...
1: Ma sai, allora ognuno ha il proprio lavoro, quindi all'artista non... cioè come producer...
0: Molto rispettoso, dici...
1: devi stare back, cioè okay. Questo è il suo lavoro... Questo è il...
0: Quindi tu non entri mai nell'ambito di arrangiamenti o di cose più musicali?
1: Ma guarda, no, non direi, però posso ispirare, cioè io ci sono degli artisti in cui gli dico guarda sta canzone, senti questa canzone qua degli anni 70, ok? Questo manca, no? Cioè se facessi un pezzo, no, stile... Curtis Mayfield, no? Cioè, capito? Metti gli arrangiamenti o fai stile come Guru Pace l'anima sua, anche lui che mischiava il jazz con l'hip hop, no? Sì. Cioè, oppure i crossover, no? Che c'hai, non so, i Rage Against the Machine, giusto per intenderci, cavolo. No? Ecco un po'.
0: Stai citando nomi sacri, mostri sacri.
1: Ecco, cioè, ma questo penso che sia un po' la musica, no? Il bello della musica che varia in ciascuna cultura, perché tu vai, non so, in un paese, non so, Estonia, avranno un loro local heroes, capito?
0: Sì, certo.
1: E quindi è lì che io anche prendo ispirazione, perché inizi a studiare la cultura e la tonalità della voce della persona.
0: No, certo, quindi, scale anche diverse a seconda di come ti muovi nel mondo.
1: E quindi nell'intelligenza voilà. Artificiale chiedi com'è la vita lì, cosa sono gli artisti lì, come si presentano, di cosa parlano, e lì inizio a fare fusion.
0: Ah, ok, certo, a mettere insieme tutto. E in The Chasing Love Album trovo anche Notte Fragile. Di cosa parla Notte Fragile?
1: Ma guarda, praticamente è lo stesso genere di ambientazione, la stessa canzone, nel senso che l'album è tutto un unico genere, però interpretato in italiano. In Italia ha un altro tipo di sensibilità che in Francia, che in Inghilterra o negli Stati Uniti, quindi è un approccio un pochettino diverso il mio, anche un pochettino con le liriche, ma anche a livello di composizione, proprio di ambientamento, quindi è un altro arrangement, è lì la cosa un po' tutta da scoprire. Però ecco, se tu viaggi, non so, ti vai a viaggiare in Spagna e magari ascolti una canzone in spagnolo, ti viene a ricordarti, ah, ma questa anche in italiano,
0: certo.
1: E poi tra me e te, con tutto rispetto per tutti quanti, però se c'è da avere successo, io lo voglio avere in tutto il mondo, non in un solo posto, capito? Quindi se in Spagna la voglio avere il numero uno, in Spagna, capito?
0: Beh, ambizioso. Ascoltiamola. E ti, Enfant Terrible, questa è Notte Fragile.

0: si intitola Me sento male. Lui è Antonio Di Nuzzo, conosciuto come Diamante, cantautore italo-svizzero attivo appunto tra Italia e Svizzera. Un brano, questo Me sento male, che si colloca nel panorama pop contemporaneo, dice lui, con influenze mediterranee, caratterizzato da una linea vocale riconoscibile e da un testo che, come abbiamo sentito, alterna l'italiano al dialetto napoletano, definendo così un'identità sonora immediata e distintiva. Me sento male si inserisce nel progetto Melodramma, un percorso che integra musica, parola e immaginario visivo, affiancato anche dall'uscita del romanzo Ragazzi Madre, appunto prodotto da Albatros. Disco che ho trovato oggi, quindi qui come regalo, quindi sarà mia premura leggerlo, scusa, libro, non disco, sì, da buon DJ, e faremo magari una piccola recensione. Lui era Diamante. Madi, ancora grazie di essere qua ai nostri microfoni, conosciuto come Eti, Enfant Terrible, dicevamo un artista tutto tondo, è conosciuto, è citato da John Legend, Alicia Keys, è citato Guru, Alicia, è citato...
1: Alicia, proprio così lo pronunci, Alicia Keys.
0: Sì, sì, sì, proprio alla ticinesissima, proprio... Chi è che ti ha segnato di più tra questi personaggioni che hai conosciuto?
1: Ma sotto quale aspetto?
0: Non so, che ti ha sorpreso, che non ti aspettavi che fosse così.
1: No, vabbè, quello che più... Io ho avuto piacere, ma sono... Alla fin dei conti, sai, siamo tutti un po'. Ma io mi sono trovato molto bene con Guru, con Nas, ho avuto piacere di colloquiare diverse volte. È una persona molto anche profonda, e, sai, adesso è diventato un'icona. La sua ex moglie, che lì si era sua agente, quindi ha fatto delle cose strabilianti anche lei. Poi è diventata una chef.
0: Ma dai.
1: Sì, sì, sì, sì, è bravissima poi. Chi d'altri? Ma Alicia, ti dico la verità, è a livello di quando la senti dal vivo cantare, è una cosa wow, cioè proprio non lo so, tu dimmi che artista ti piace a te e io ti posso rispondere.
0: Boh, tra quelle che hai citato, John Legend è di sicuro.
1: John è una persona di famiglia, cioè che sta molto, ci tiene parecchio alla famiglia. Noi abbiamo qualcosa in comune, che lui ha nominato sua figlia Luna, e io la bambina che adoro si chiama Luna Hazel, che tra l'altro la saluto.
0: Okay.
1: E saluto anche la mamma, si chiama Sharon, e poi saluto anche la mia mamma e mio padre e tutta la mia famiglia, ok, e le mie nipoti, già che ci sono,
0: approfitta, giusto.
1: Però ecco, con John lui è una persona, non fa uso di droghe, è una persona che si sente, cerca di dare positività, dare messaggi positivi, come Alicia Keys, e è quello che faceva anche Guru nel suo mondo, però diciamo che ha avuto una vita un po' più complicata, no? Sì. E John è di Ohio, capito? Non è di una grandissima città.
0: E... Ah, questo fa la differenza, dici?
1: Ah, decisamente sì, però ecco, lui ha avuto più influenza del Midwest, lui non è del East Side o West Side negli Stati Uniti, lui è stile Kanye West del Midwest, come si dice, Common Midwest, capito?
0: Sì.
1: E quindi un po' anche sul genere è amico di artisti stile Erykah Badu, capito? Quindi è un genere un po' a sé, sì, un po' diverso.
0: Beh, molto soft, molto ricercato.
1: Bravo.
0: Molto musicisti anche, che gli altri non lo siano, però mi sembra una bella ricerca, ecco, da quel
1: sì,
0: punto di
1: poi,
0: vista lì.
1: Sai, ognuno ha la propria storia. Se ti parlo di Tupac Shakur a livello artistico e a livello di vita e quant'altro, quando sono persone uniche, ma qualsiasi persona, ma che incontri per strada, che poi ogni volta che li incontri è come, ad esempio, io ti ho appena conosciuto oggi, no? Però c'è stata questa empatia, nel senso che puoi parlare con te da persona a persona. Io non so chi cavolo sei te, tu non sai chi cavolo sono io.
0: Sì.
1: Ci ritroviamo magari nello stesso posto. Non è che ti devi essere, tra virgolette, in soggezione. Sì. E non ho questa cosa qua. Non riesco. Io l'unica a cui sto è come... è l'onnipotente, basta, capito? Cioè, però ecco, bisogna sempre dare dei messaggi in determinata maniera, anche positivi. però ecco, se poi mi dici a livello di produttore, come produttore RZA di Wu-Tang, cioè penso che anche JK lo conosca, però ecco, quando stai con lui, lui è il vero produttore. Mario Winehouse anche è un compositore, però è un produttore, capito? Viene da una famiglia, è un po' una situazione così nell'ambiente della musica. Poi tutto quello che lo ci circonda, capito, influenza, nel senso che non si può dire che ci sono pochi gli artisti che cioè io non faccio parte della categoria di con tutto rispetto di Drake, ok?
0: Sì.
1: Non sono più sul genere un pochettino, o come persona, anche se non lo conosco magari perché è di Compton, direi Kendrick Lamar, con tutto rispetto per Drake, che è un amico di Who Kid, che è un mio amico DJ Who Kid, che è il DJ ufficiale di 50 Cent, che lavora per Shade, la radio di Eminem negli Stati Uniti.
0: Ah, wow.
1: Quindi, che poi un giorno te lo presenterò, perché Who Kid
0: volentieri. Ma facciamo un passettino indietro. Quando è che tu hai iniziato a mettere il becco, a mettere il naso in questo ambiente qua? Tu sei un figlio d'arte, i tuoi genitori facevano già promoter o qualcosa?
1: No, io sono. Io vengo da una famiglia rispettabile, e non che negli altri non lo siano, però vengo da un altro tipo, cioè io ho una famiglia di dottori, ingegneri, capito? Cioè, se diciamo un pochettino quello un po' più così, sono sempre stato poi io, però ecco.
0: Un po' più così in che senso?
1: Che capito, perché cioè io ho vissuto determinate situazioni che
0: la pecora nera.
1: No, più che pecora nera è che ti senti confrontato un attimino di essere un po' veramente fuori dal mondo. Cioè, tu ti ricordo che negli anni 80, inizi anni 80 così, non è non c'erano così tanti stranieri qua in Ticino, capito? E quindi anche in Italia così via, la situazione era completamente un po' diversa.
0: Sì.
1: Cioè, quando io ho iniziato a girare un pochettino a Milano, avevo 16-17 anni, e all'epoca c'era il privé dell'Hollywood, capito? Dove c'era Madonna, ci stava dentro, avevi accanto Madonna, avevi Aga Khan, avevi il futuro re del Marocco, capito? E poi ti ritrovi te, io, a essere lì.
0: Ma quindi per caso sei diventato così o perché?
1: No, non lo so, ma penso che a livello, a titolo personale, non so cosa. Cioè, per caso non so cosa significa io. Cioè, io vivo la situazione, quindi vivi te stesso e il mood con cui stai. Quindi questo si riproduce anche a livello musicale quando faccio io la mia musica, e che ho sempre scritto e composto, ecco. Quindi per me questo è il background. Però ecco, tu hai la tua vita, hai la tua storia, io la mia vita, ho la mia storia. Quindi se sono stato con Tupac, se c'è da tirarti fuori il dito medio, te lo tiro fuori, capito? O mi rispetti e ti rispetto, è la stessa cosa. Questo è un pochettino il genere. Però ecco.
0: No, certo. Tornando un po' invece alla tua produzione sonora che stiamo ascoltando adesso. Tu sei poliglotta, quindi ecco, troviamo un sacco di lingue in queste canzoni che hanno un po', se vuoi, lo stesso scheletro, ma che poi cambiano di lingua e, come hai detto tu prima, di cultura legata poi a quella lingua. In che lingua sogni?
1: Che lingua sogno? Quella dell'amore. Che lingua sogno tu di dire?
0: Qual è la tua madrelingua quando devi parlare con non so, col cuore? Che lingua utilizzi? È uguale, una vale l'altra o ce n'è una che...
1: No, allora ci sono interiormente chiaramente l'arabo a livello poetico, però anche se non so parlare l'arabo, io ho imparato il mio arabo perché sono cresciuto qua dall'età di 5 anni che sono qua. Sono stato qua in Ticino e quindi io ho imparato l'arabo, quello del dialetto di Baghdad, da parte di mia nonna, okay. Capito? Quindi non è l'arabo vero e proprio, molto strutturato come uno si immagina, e che è molto poetico, no?
0: Ok.
1: Quindi da me è proprio dialetto, capito? Come se parli di dialetto.
0: Uno slang, certo.
1: Sì.
0: Wow, un po' più vicino al popolo.
1: Però
0: no?
1: L'italiano è chiaramente la lingua è l'inglese. L'inglese, sì, l'inglese. Poi a me piace tantissimo il francese. E devo dire, come melodia, stile Tom Jobim, chiaramente il portoghese, il brasiliano, capito? Ti ispira questa cosa qua. Quindi, però a livello musicale direi più italiano e inglese, cioè Pino Daniele, Lucio Dalla, capito? Cioè,
0: ah, okay.
1: I Rus in arabo, okay. Cioè un Khaltoum, cioè,
0: oh, non me l'aspettavo questi due nomi qua. Hai citato tutto il panorama del rap e dell'hip hop mondiale.
1: Cioè, se stai,
0: però ascolti stiamo, anche altro,
1: ma decisamente se parli a livello di musica, prima tu parlavamo di J-Ax, ragazzi, J-Ax a livello di quando vuole o faceva determinate rime è tanta roba, ma tantissima roba. Poi c'era un gruppo in Italia che si chiamava La Famiglia, non so se te la ricordi,
0: sì, napoletani, certo.
1: Che questi underground la spaccavano, cioè proprio a livelli che mi viene tuttora la pelle d'oca, capito? Però ecco, un altro, ecco, se ti devo dire tra tutti i personaggi chi è la rockstar che abbia mai conosciuto, questo è Lenny Kravitz è proprio, ragazzi, è tanta roba, è lui.
0: Proseguiamo ad ascoltare il tuo Decision Album Love,
1: che poi l'ho conosciuto a Parigi, perché io ero col figlio di Stevie Wonder, Kylan Morris, no?
0: Ah.
1: Sì, perché io ho portato, te l'ho detto, ho avuto un successo negli Stati Uniti a New York, che ho portato alcuni artisti lì alla sfilata di Philip Lane, e lui ha speso 1,5 milioni per la sfilata.
0: Ce li ha.
1: E cosa ha fatto? Ha portato un parterre veramente esagerato. Dopo c'era finita la sfilata, c'era la cena, e quindi io mi ero accanto, c'era il Kylan con la sua guardia di sicurezza che voleva andare a cena, la guardia della sicurezza non gli voleva faccia passare,
0: ok,
1: faccio spostati, e sono andato a mangiare con loro su a cena. E con Kylan sono stato poi a Parigi, perché lui ha fatto l'apprendistato come designer, il figlio di Stevie Wonder, da Dior, da Kim Jones.
0: Ok.
1: E cosa ha fatto? Durante lì dopo la sfilata di Dior, alla sera c'era questo evento che io non sapevo cos'era, un piccolissimo ristorante, tutto privato. Cioè non l'avresti mai cagato il ristorante. Arrivo lì, non mi vogliono fare entrare alla porta, il proprietario fa no, tu non sei invitato, non puoi entrare. Faccio va bene, me sto andando. Il più grande direttore artistico al mondo, che lo considero, ma anche a livello mondiale, cioè, si chiama Etienne Russo, che è un mio grandissimo amico, veramente. Perché, sai, ci siamo visti dalle sfilate di Milano, New York e così via. Lui cosa ha fatto? Quando mi ha visto che me ne stavo andando, mi fa: dove stai andando? Faccio: non mi vogliono far entrare. Okay. Quindi me ne vado, non c'ho voglia di stare lì a chiedere niente a nessuno, no? Mi fa: no, adesso tu rimani qua con me, e se non ti fa entrare a te, noi tutti non entriamo. Questo è Etienne Russo. Figurati come la persona di una determinata categoria, come può essere più umile.
0: Sì.
1: Ed è quella la cosa, bisogna rimanere sempre umili. Cioè, adesso è bello sparare, tra virgolette, che vuoi avere tutto il successo che vuoi avere.
0: No, chiaro.
1: Però ho capito.
0: Io voglio far ascoltare questa canzone.
1: Prego.
0: I giamaicani che aspettavano che magari arriveranno, a un certo punto tirano indietro l'album e dicono: DJ, pull up.

0: Dimmi.
1: Grazie mille ancora Madi per essere qui. Lo stiamo ascoltando adesso. Noce enamorada.
2: In spagnolo te l'ho detto, eh. Sì, sì, sì. Ha un altro ritmo, come sì. Senti, un po' più. C'è un qualcosa anche un po' di. Flamingo, però anche un po' di rumba, sì. Se la senti un attimino, no? Un po' più, più sottile anche. Come un altro tipo di orecchio, i latini, ecco. Diciamo che mi piace anche quello.
1: Quindi un progetto abbastanza particolare, una sorta di concept album, la possiamo definire.
2: Sì, è unico, presumo che quando ho parlato un attimino con. Perché io prima di intraprendere nel produrre o nel mostrare qualcosa sento anche gli addetti al lavoro e da quanto ho capito non è, nessuno è mai uscito fuori con un album multi poliglotta,
1: sì,
2: però ecco che punta ad avere determinato tipo di concept. Poi sai, nella musica puoi avere successo adesso come tra 20 anni oppure come milioni di persone non essere
1: mai,
2: nessuno,
1: certo. Ci scrive Cristina al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, ci scrive: ma questa intervista che state trasmettendo è in diretta al ragazzo nato a Baghdad? Siamo in diretta, Madi?
2: Che ore sono? No, non è vero. Sì, siamo in diretta.
1: 15:54:13. Sì, Localiros è in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16, in replica al mercoledì alle 23. E poi, come detto, c'è un podcast e c'è anche un vodcast. Quindi da lunedì ci sarà anche la possibilità di vederti col tuo pork pie hat o insomma col tuo cappellino. Wow. E insomma il tuo stile è inconfondibile. Ma sì. Sei presente sui social, uno per riascoltare. Beh, su MX3 sì, perché tutti gli artisti che passano per Local Heroes hanno un account su MX3.
2: Sì, su Spotify e .t.onfonterrible, poi trovate anche le altre canzoni. E, ecco, io vario, non è che punto solamente su un unico genere, quindi può essere anche, potreste anche trovare della musica un po' stile Solomon, ecco, mettiamola così.
1: Quindi, musica che invece non potremo mai trovare prodotta da te, cosa, quale musica non ti piace? Con il rock, che rapporto hai, che non hai citato grandi rockettari in questa intervista?
2: Come Jim Morrison, ma stai scherzando? Ah, okay. Cioè, no, cioè con il rock dipende un attimino, perché chiaramente il rock è live, capito? È musica live. Mi stai parlando di Guns N' Roses, Led Zeppelin.
1: Ok.
2: O cioè,
1: è un buon rapporto anche con la chitarra elettrica o con.
2: Cioè, Nirvana, come si chiamano poi? Come si chiama il tipo? Quello che. Ma cazzo, io sempre quelli deceduti.
1: Il Kurt Cobain dice. No.
2: No, okay. C'è stato uno successivo, quello che era del gruppo dove c'era il batterista che era quello dei Nirvana, il cantante, adesso mi sfugge il nome.
1: Foo Fighters.
2: Non dei Foo Fighters, quello era, però faceva da batterista.
1: Okay. Beh, però ti piace, insomma, c'è un
2: buon crossover, tantissimo. Sì.
1: Okay,
2: sì. Io non ho un genere prediletto, mi piace anche la musica giapponese. Tipica giapponese, mi
1: okay.
2: Piace. Sì, mi piacciono anche le musiche etniche, quindi prendo ispirazione e metto se tu senti un pochettino nei miei ritmi così, prendo ispirazione da varie culture, non è un
1: sì, una da buon pochettino. Cittadino del mondo, come abbiamo detto. Madi, grazie mille, 15:56.
2: Grazie a voi.
1: C'ho giusto il tempo di presentare Ramona Rossa, appunto. Local Heroes inizia e termina sempre con un nuovo brano uscito tra gli artisti della Svizzera italiana, in questo caso è Ramona Ross la protagonista, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Amami adesso. Un brano pop intenso ed emotivo che racconta il desiderio di rinascere dopo esperienze difficili e relazioni sbagliate. Madi, tienici aggiornato per nuove uscite, nuovi lavori, so che ne stai facendo qualcuna, quindi come si.
2: Caccia fuori i soldi prima, bello.
1: Mi chiediamo al mio capo. Grazie mille ancora per essere stato qua. Ciao.
2: Grazie.

Amami, amami adesso, e termina con Ramona Rossa questa puntata di Local Heroes, che trovate come podcast, come vodcast, e che potete riascoltare in replica mercoledì dalle 23.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 16, ancora un buon sabato a tutti. Ancora uno sguardo alla meteo, il tempo fino a domani sarà bel tempo su tutta la Svizzera con qualche cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane a nord delle Alpi, bise moderata sull'altipiano. Per quanto riguarda il traffico, giornata da bollino rosso, in Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione sud tra Altdorf e Göschenen sono segnalate code di 15 km e ritardi di circa 2 ore e mezzo. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 16. Sfiora il centinaio di morti il disastro avvenuto ieri in una miniera cinese per cause ancora sconosciute. Buona parte dei 247 operai attivi sul sito sono stati nel frattempo recuperati. E dalla California invece la notizia di un incidente chimico avvenuto nella contea di Orange, a sud-est di Los Angeles, una zona densamente popolata. Da un serbatoio di oltre 26.000 litri fu uscita una sostanza volatile infiammabile usata per produrre plastica. Si teme un'esplosione che possa travolgere anche diverse altre cisterne contenenti prodotti pericolosi e decine di migliaia di persone sono già le persone sfollate. Infine, sul fronte della crisi tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan intensifica gli sforzi per favorire un accordo. Alla Casa Bianca però fervono i preparativi per una ripresa dei bombardamenti su obiettivi iraniani, tanto che ieri sera il presidente Trump ha rinunciato a partecipare al matrimonio dei figli del figlio Donald Jr. ed è rimasto a seguire una riunione urgente sull'Iran con i vertici militari. E tra pochissimo al via il gioco del Luca. Col quiz, col grembiule da vincere e con un ospitone che non vi dico neanche chi è.

0: the Stars, loro sono i Rolling Stones. Tutto il disco in arrivo il 10 luglio. Ma quanti anni ha Mick Jagger? Produttivo, ancora produttivo.
1: Il gioco del Luca, Luca, Luca, il gioco del Luca.
0: Che è il secondo appuntamento del sabato pomeriggio, quindi dopo Local Heroes in maniera naturale ci trasferiamo in cucina, no? Se Local Heroes siamo una via di mezzo tra una sala prove o come oggi con Madì magari più un divanetto comodo per fare una chiacchierata e ecco un computer, un mixer da cui mandare le canzoni, con il gioco del Luca invece ci si trasferisce spessissimo in cucina. Qualche volta quando c'è la Vale, una volta al mese, ci trasferiamo magari in mansarda dove apriamo una Velux e guardiamo fuori per capire un po' le stelle come sono allineate. Le stelle sono allineate male dal punto di vista viabilistico oggi, oserei dire, non so se è Saturno contro o qualsiasi sia di contro oggi, c'è sempre un buon contro per essere in colonna, qualcuno dirà magari specie quelli incolonnati. Al di là del Gottardo mi sembra che tra Airolo e Chiasso sia tutto un po', ecco, flagellato di code. E quindi non so se i miei ospiti delle 17 li vedrò o se in qualche modo magari li chiamerò e vedremo di fare in un altro modo. Insomma, dovevano arrivare per le 16.30, mi hanno avvisato già prima che il navigatore diceva loro che arriveranno forse domani mattina per le 8. Vabbè, vedremo un attimino. Invece uno ce l'ho già qui!

0: che è partito alle 6 del mattino da Somazzo per essere qui alle 16. Benvenuto, Chef Cava.
1: Un gustoso sabato a tutti.
0: Com'è allora, la viabilità?
1: Allora, la viabilità è un disastro, non so, venendo verso nord, ma io arrivavo da sud.
0: Sì.
1: Stamattina sono andato a guardare gli artisti di strada ad Ascona. Tra l'altro, bellissimo, bellissimo. Sì.
0: Tu ti ritieni un po' un artista di strada quando sei ai fornelli?
1: C'è uno. Io sono un artista in cucina, in strada mi troppo. Vabbè, noi siamo degli artisti on the road, perché oramai con i catering siamo un po' da tutte le parti e da nessuna parte.
0: Ah, t'abbiamo sentito due sabati fa che eri a Chiasso. Andata bene,
1: molto bene,
0: un sacco di coperti, un sacco anche di cuscini.
1: Ma dove era sto bel sole caldo?
0: Non so.
1: Due settimane fa, porca miseria.
0: La compagnia, no, come si chiamano? I tuoi soci della cucina.
1: La compagnia comica funziona.
0: Funziona.
1: No, siamo tutti belli carichi dall'evento e stiamo andando avanti, non ci siamo ancora fermati naturalmente.
0: Ma come mai oggi sei libero, scusa? Ogni 18 giorni c'è anche una mezza giornata.
1: E anche dopo 18 giorni posso riposare. No, comunque sì. Oggi sì, ti dirò, sono libero fino a ancora per un paio di giorni, quindi.
0: Ma fantastico.
1: Se mai vista una cosa del genere. Bello, bello.
0: E danno anche un bel sole, quindi insomma di più.
1: L'ho fatto apposta
0: dalla vita. Sei andato a vedere qualche concerto, che tu lo sappiamo che ormai bazzichi.
1: Al momento non ho avuto tempo, ma a breve ci saranno diverse date.
0: Ah, ok. Quindi insomma, quando tornerai avrai anche da raccontarci.
1: Ci saranno delle date. No, nella prossima settimana non ho niente. Mi sa a giugno cominciamo con qualche concerto.
0: Ok.
1: E poi avrò anche luglio. Dopo avremo modo di sviscerare un po' tutto quello che andrò a sentire.
0: Ok.
1: Quindi sì, ci siamo.
0: Non spoileriamo di più.
1: No.
0: Non spoileriamo di più. Perfetto. Programma di questa oretta tra le 16 e le 17 con te per cercare di regalare ancora un grembiule.
1: Esatto, il nostro grembiulone.
0: Sì.
1: Che tutti vogliono e pochi hanno.
0: Esatto.
1: Abbiamo la foto di chi l'ha ricevuto settimana scorsa.
0: Non ancora. Settimana scorsa no, mi sa che non ero.
1: Non era il grembiule?
0: No, c'ero settimana scorsa io.
1: Due settimane fa è stato regalato dalla Vale il grembiule.
0: Bravo, bravo, giusto. Bisognava indovinare Scorpione, bravissimo, ecco, vedi?
1: Ma fritto.
0: Era in umido,
1: in umido non ce la fa.
0: Perché togli meglio il veleno.
1: Ah, ok. Comunque sì, l'aveva regalato lei il grembiule, quindi chiediamo gentilmente a chi ha ricevuto il grembiule se ci vuole mandare la foto con anche solo il grembiule, solo noi vogliamo certificare il fatto che sia arrivato nelle vostre case
0: anche appeso al frigorifero,
1: esatto,
0: come è avvenuto,
1: esatto.
0: Ma anche se avete un grembiule che non è il nostro,
1: mandarci la foto
0: del vostro grembiule preferito, quello che usate o della vostra nonna, perché no? Quindi siamo alla ricerca di foto di grembiuli. 079 873 8073. Invece, per vincere quelle in palio oggi, funziona sempre allo stesso modo. Abbiamo un quiz,
1: la nostra condizio sine qua non, per favore.
0: Bravissimo.
1: Ve lo chiediamo gentilmente,
0: sì.
1: Non è una gara di velocità, ma
0: no.
1: È una gara di precisione, quindi
0: sì.
1: Dovete mettere, oltre alla risposta che pensate
0: immaginiamo giusta,
1: che sia la giusta,
0: sì.
1: I vostri dati, nome,
0: esatto.
1: Cognome e indirizzo, per favore,
0: esatto.
1: Che almeno riusciamo più facilmente a inviarli alla redazione.
0: Quindi la foto del grembiule non fa parte della condizione sine qua non.
1: No.
0: Ok,
1: no,
0: quello
1: no,
0: è un optional, è un accessorio.
1: È una cosa nostra.
0: E diamo subito un primissimo indizio molto molto alla lontana.
1: Allora, è un ingrediente.
0: Ecco, basta.
1: È un ingrediente,
0: basta,
1: è un ingrediente.
0: Basta. Per ingredienti so cosa intendo.
1: È di stagione.
0: Qualcuno può provarsi

0: messo un pezzo del 69 per farti sentire un po' più a tuo agio.
1: Bravo, come mi sento giovane.
0: No, non è vero, è rifatto dai Manic Pictures nel 95, però scritto da Bart Bacharach, Che saluti, naturalmente.
1: Che saluto, siamo amici su Instagram, le solite cose.
0: Sa che è già morto un po'. Grande Bart. Allora, dicevi, oggi c'è da indovinare un ingrediente.
1: Avevo tra l'altro, è arrivato Loris con la sua foto. No, meraviglioso il grembiule, porco giuda. Scusate, bellissima, grazie Loris, bella foto.
0: Infatti prima ha scritto: ti sentiamo bello carico oggi, come sempre saluti dalla Zocca, Laura e Loris, per tutti Birkenstock.
1: Ok, va bene.
0: Allora, dicevi, un ingrediente un da ingrediente. Indovinare. E hai detto anche di stagione, quindi.
1: È di stagione.
0: Quindi non è la farina, per dire.
1: Non è la farina, no. Vi dico, magari, quella, la cosa che dicevamo quando ci sono gli ingredienti,
0: sì.
1: Il contenuto di nutrienti per 100 grammi di parte edibile, quindi mangiabile.
0: Ah, non quella che costruisci.
1: No. Mangiabile, okay.
0: Sì.
1: Quindi le calorie sono.
0: Sì.
1: 17-20 calorie.
0: Niente.
1: E niente, praticamente.
0: Per mangiare l'aria.
1: Sì. Però contiene il 92 grammi di acqua. Insomma,
0: 92 su 100.
1: 92 su 100.
0: È vero.
1: Ah, 1,82 grammi di proteine. 2-3 grammi di carboidrati. 0,5 grammi di zuccheri, va, diciamo così. 2-3 grammi di fibre e nulla di grassi.
0: Ok, quindi un bel ingrediente salutare,
1: fate voi. Di stagione.
0: 92% di acqua.
1: 92% di acqua.
0: E quel pochino lì che avanza si divide tra in parti eque, proteine, carboidrati e lipidi, grassi.
1: Però dai, te ne do un altro.
0: Ma dimmene un altro, dai.
1: Sono il miglior amico della primavera. Duro poco, ma mi faccio ricordare.
0: Attenzione, va bene così?
1: Va bene così, dai, la lasciamo così, che secondo me qualcosa salta fuori.
0: 079 873 8073. Mi raccomando anche i vostri dati, oltre alle esposte.

0: Mais, salmo e cola pesce. Ricetta. Cola di pesce.
1: Sì, è una canzone o una ricetta?
0: No, sono i tre artisti.
1: Ok.
0: Cattive abitudini.
1: Ok. Pensavo che erano colleghi.
0: Magari anche. Uno è un produttore discografico. Salmo una volta era un rapper gamba.
1: Ok. Ok.
0: Allora, noi stiamo cercando un ingrediente, quindi.
1: Esatto.
0: Stiamo anche cercando foto, come ha fatto il nostro amico Loris, di grembiuli, i vostri magari preferiti, se volete mandarceli per farci due
1: ma lignate. Soprattutto uno. Ma soprattutto uno.
0: Ma soprattutto quello che ha vinto magari due settimane fa.
1: Esatto.
0: Se è in. Insomma. In onda che ci ascolta, che ha risposto scorpione.
1: Sarebbe cosa gradita.
0: Non si parlava di ingredienti in quel caso lì, ma di segni zodiacali, però insomma. In Oriente poteva essere anche la ricetta.
1: Beh, sì, in Oriente sono il banchetto degli snack.
0: Esatto.
1: Noi magari abbiamo altre cose, loro c'hanno quello.
0: E tra l'altro poi le varie farine non hanno avuto un granché di successo,
1: Sì, però
0: cavalletto,
1: ci sono,
0: grilli.
1: Ma ci sono. Ci sono, tante volte sono nascoste. Potremmo fare una puntata anche su questo.
0: Dai, volentieri.
1: Sono nascoste.
0: Ah, sono nascoste?
1: Sì, sono state inserite anche nella lista allergeni come allergene riconosciuto, le farine di insetti.
0: Ma dai?
1: Sì.
0: E te ne accorgi perché se ti alzi dalla sedia e salti e c'è dentro la farina di cavalletto.
1: Quando parli, cri cri cri cri cri.
0: Sì. Ok, immaginavo. Allora, abbiamo detto. Sono il miglior amico della primavera, duro poco, ma mi faccio ricordare, stiamo parlando di un ingrediente in più hai aggiunto di stagione. Quindi
1: pochissime calorie,
0: quasi tutta acqua, il 92% è costituito da acqua. E ci arrivano già le prime risposte.
1: Esatto, però
0: sbagliate tutte.
1: Sono tutte sbagliate.
0: Vabbè, è giusto, è il primo indizio, è così. Quindi la fragola di Katia, no. Asparagi, no. Anguria o con il secondo indizio fragola, Simo e Paolino, no. Parlerete mica delle asparagi?
1: No.
0: E il Teo, aglio orsino, che poteva starci.
1: Ma non ci sta.
0: Ma non è neanche.
1: Ma non ci sta.
0: Vabbè. Let's go in on, come
1: te ne do un altro, dai.
0: Mendrisio, vai.
1: Quando arrivo in tavola, sì. Il limone mi sta addosso come il sole alle vacanze.
0: Cioè?
1: Limone, questo ingrediente qua.
0: Vanno a braccetto.
1: Vanno a braccetto. Allora, non sempre necessariamente, però sono quei bei binomi che stanno bene assieme, eh?
0: Ok. Allora, però, rilego al volissimo: melone, carciofo?
1: No. Vi ricordo che è piuttosto di stagione, il melone magari è un po' prestino, ma anche l'anguria è un po' prestino.
0: Questo
1: ha una stagionalità, adesso andrete a googlare, che va da marzo alla fine di maggio,
0: Attenzione. Indizi,
1: questo qua.
0: Metto la canzone, dai. Mi raccomando i vostri dati, altrimenti è come non aver neanche mandato la risposta.

0: Miles Smith e la sua Stargazing. Allora, arrivano tantissime risposte. Noi continuiamo a dire che se non ci mandate i dati,
1: dovete mandare i dati.
0: Ne potete mandare anche 20 una
1: lo diciamo,
0: dopo l'altra.
1: Lo diciamo perché ha mandato la risposta, ma deve mandare i dati.
0: Perché anche delle risposte esatte magari sono anche arrivate, però sì. Senza avere i dati è come neanche avere la risposta. Allora,
1: nome e indirizzo.
0: Eravamo qui e non leggiamo quelle esatte. Allora, melone, no?
1: No, no.
0: Guacamole,
1: no.
0: Non è un ingrediente, però comunque. Fragola, comunque forti.
1: No, no.
0: Forte noi, forte no.
1: Forti le fragole.
0: Il gatto, non credo che sia un ingrediente, però. No. Ma è il ravanello, ci dice Lorenza.
1: È no, il ravanello?
0: No, no.
1: No.
0: La cima di rapa, prova Agostino da Claro, che salutiamo.
1: No, no.
0: No. Anche qua, secondo me, la cima di rapa, un altro Luca che ci prova, no? Il cetriolo, finocchio.
1: No, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no. Come ingrediente però non so. E la Simo dice ancora, dopo anguria e fragola, il cetriolo, anche lei.
1: No, no. Però, no, adesso, no. Adesso vi do questa e dopo questa sicuramente diremo qual è l'ingrediente, perché con questa la beccate di sicuro.
0: Sì, allora, giusto un piccolo, dati il nomignolo e il nome del quartiere non basta, cioè, magari chiediamo uno sforzo, ma tanto
1: sì,
0: così di più, tantissimo,
1: anche la via per favore,
0: senza codice, esagerare,
1: il codice d'avviamento postale che... la via, nome, cognome, codice d'avviamento postale, la via,
0: è vacanza, è un weekend, fa caldo, lo so, ma proprio tanto così, proprio senza esagerare, ecco, perfetto. Vai con l'ultimo, anche perché 16 quasi 27 qua,
1: devo andare, sembro uscito dal parrucchiere di un druido. Tutto fili e ciuffetti verdi. Cosa sarà mai?
0: Non lo so.
1: Cosa sarà mai?
0: Se vi capita la via va benissimo.

0: Sun Walk, Take It Easy, dalle 17. Se i nostri ospiti riusciranno ad arrivare fino a Comano senza chiamare un elicottero, ciò dipende dalla disponibilità finanziaria dei nostri ospiti,
1: però
0: l'idea era che si parlerà, insomma, di questa musica, di questo mood, ecco. Allora, asparago?
1: Non è l'asparago.
0: Non è l'asparago. Massimiliano, comunque non do indirizzo, ma allora fa niente. Beh, basilico, no.
1: Non è il basilico.
0: Broccolo o finocchio, no.
1: No.
0: Erba cipollina,
1: neanche.
0: No. Sarà magari la cicoria? No.
1: Non è la cicoria.
0: Carciofo,
1: non
0: no.
1: È carciofo.
0: O asparago, no.
1: Non è.
0: Domingo, bravo Domingo, bravo, bravo. Abbiamo avuto due che hanno indovinato.
1: Allora, attenzione, sì.
0: Dopo diciamo che cosa ha detto. Erba cipollina, no. Gravesano, no. Sembro il wasabi, ma non sono il wasabi. Penso che sia il cocco. Finocchietto selvatico, ciliegio, no. asparago va per la maggiore, no.
1: Sì.
0: Il sedano, no.
1: Non
0: il sedano,
1: sedano no.
0: No. L'audio, non lo so. E qui, anche qui, è un altro che è indovinato. Ok, quindi.
1: Allora,
0: inizia a dire che cos'è, che dopo diciamo che è dopo il vincitore che devo fare l'estrazione. Ne abbiamo tre che hanno indovinato. Ok,
1: okay. Allora, che cos'è che è? C'è il riverbero, c'è. Oh, eccolo qua.
0: Mi piace.
1: Attenzione, l'ingrediente misterioso era la barba di frate. O agretti, o barba di cappuccino, o barba di negus, o senape dei monaci.
0: Sì, calma,
1: lo so. Potevano essere le risposte. Che...
0: Ma dai, sai che non ho comprato una volta in vita mia la barba del frate.
1: Ma è buonissima.
0: È buonissima. Per farci cosa?
1: Allora, la puoi fare o in insalata semplicemente col limone, che è veramente buona.
0: Ma di cosa sa?
1: È un po' amaretta. È leggermente.
0: Rucola?
1: No, non è così. Non pizzica così tanto. È piacevole perché ha una interessante carnosità, no? Diciamo, è, si può mangiare anche cruda, c'è chi la mangia cruda.
0: Okay.
1: Io amo sbianchirla un pochino, quindi il metodo di cottura che diciamo sempre noi è sbianchire, quindi giù nell'acqua bollente, poi su shock termico, rimane bella verde.
0: Bella verde croccante.
1: È bella verde croccante, ecco quella lì, mangiata così è buona. La puoi abbinare al pesce, la puoi abbinare alla carne, la puoi abbinare alla pasta.
0: Ah, ok.
1: La puoi mettere in una frittata, cavolo, in una frittata.
0: Cioè, abbinare alla pasta la metti al posto del basilico col pomodoro?
1: No, la metti come, non lo so, al posto, non lo so, delle cime di rapa ci metti gli agretti.
0: Ah, ok.
1: Al posto del pesto ci metti gli agretti, al posto del pomodoro ci metti gli agretti.
0: Giuro che non l'ho mai assaggiato.
1: Sì, sono buoni.
0: No, almeno in maniera consapevole,
1: ma
0: magari dentro come la
1: fai. Agretti e acciughe, ma che buone sono. Un'insalata di agretti pollo.
0: Ma dai.
1: Sì, magari lì ci metti anche un pelino di piccante, ma che buono è.
0: Ma si trovano facilmente, scusa la mia ignoranza.
1: Sì, si trovano facilmente se le prendi da marzo alla fine di maggio.
0: Ah,
1: adesso siamo praticamente in dirittura d'arrivo, quindi tra un po' non ce ne saranno praticamente più in giro se non le ultime.
0: Cioè non li coltivano quelli, sono.
1: No, qui dopo noi qua le facciamo fino alla fine di maggio, poi è finita la stagione.
0: Ah, ma forte.
1: Sì, sì. Ed è diventata un po' la verdura chic dei ristoranti, per quello
0: chicchettona.
1: Che è chicchettona, no? Non è proprio.
0: È chicchettona.
1: È chicchettona.
0: Quindi immagino che dopo ci sarà qualcuno che ci consiglierà una ricetta un po'.
1: Secondo me abbiamo il nostro brillantissimo chef stallato Crevez Uzet che ci darà una ricetta con questi agretti.
0: Sì? Chiamo in ricezione a vedere se è già arrivato?
1: No, Crevez Uzet arriverà dopo.
0: Ah, arriva dopo.
1: Se, traffico permettendo.
0: Traffico permettendo anche
1: permettendo.
0: Lui.
1: Adesso mettiamo una canzone, poi vedo che qua in giro si aggira un signore un po' particolare.
0: Aiuto, me ne vado.
2: Un po' di

0: E questa è uscita ieri, o perlomeno è da ieri che si può passarla in radio. Si intitola Buon Vento, Jovanotti e Alfa.
1: Oh, l'ho sentita ieri sera, bella.
0: Tu sei andato al concerto di Alfa, poi mi ricordo.
1: E anche di Jovanotti.
0: Anche di Jovanotti. Fantastico.
1: Alfa bravissimo. Allora, diciamo chi ha vinto?
0: Lucchino. Sì, sì, sì, scusami. Ecco. Allora, aspetta, l'ho scritto qui. Ha vinto, nonostante le ripetute, insomma.
1: Sì.
0: di mandarci i dati un po' completi, ma va bene, va bene così. Allora, il grembiule lo mandiamo a Breganzona, a casa di Katia. Quindi bravi tre o quattro che hanno indovinato, bravi tutti quelli che ci hanno provato, come sempre. Non era facile, nel mio caso non ci avrei mai azzeccato.
1: Ma se non le prendi, non...
0: Però è vero che è anche l'occasione per scoprire anche qualcosa di nuovo.
1: Esatto.
0: Non
1: esatto,
0: solo agli orsino asparago, ma anche... Com'è che era la barba?
1: Barba di Fato alla Greti, senape dei monaci, la barba cappuccina.
0: Perfetto. Okay,
1: c'è 50.000 nomi.
0: Molto bene, allora in attesa che vedo che gira già. Scusa, li vai a aprire la porta?
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Il signore, perfetto.
1: Prego, prego.
0: Sì, microfono 3, grazie mille. Sì, buongiorno. Ha sbagliato studio, rete 1 è quello più in là, lo studio.
2: No, sono giusto, sono chi? Sono vigliuscia chi? Ho sentito che parlavo da barba di frati e allora mi sono vigliuscia.
0: Sì, allora, questo modo di parlare, questo accento, questo... Posso indovinare il suo nome? Valerio, magari?
2: Quella, lei ne indovino.
0: Sì, c'è la sfera di cristallo. No, da buon?
2: Valerio Barbalonga.
0: Valerio Barbalonga, sì. Beh, chiaramente. E lei qua in qualità di?
2: Barbershop per Agretti. Io ho un negozio di barbershop itinerante per Agretti. Ah. Agretti e la Mete, si chiama la mia ditta.
0: Cioè, esattamente cos'è che fa di mestiere?
2: E io vado in giro ad acconciare gli Agretti. Li pettino, li taglio, li sistemo prima che arrivino sulle vostre tavole.
0: Ah, perché non sono così, sennò...
2: No, che disastri.
0: Ma va?
2: Sì, bisogna metterli in piega,
0: Quindi è un lavorone.
2: È la che non puoi fare nessuno,
0: Anche questo.
2: No, non puoi fare nessuno. Non è più in giro, non puoi fare nessuno.
0: Ma lei è figlio d'arte? Cioè, i suoi genitori facevano già il barbershop per Agretti?
2: Oddio, l'ho un po' inventata questa professione,
0: Ok.
2: Sono i miei figli che non mi vogliono seguire, ma vabbè.
0: Strano, perché è un lavoro così stimolante, interessante.
2: Ma vero? Sì. Sempre nella natura.
0: Si studia tanto per poter arrivare ai suoi livelli.
2: Ma io ho conseguito un diploma cantonale di coiffeur orticolo.
0: Ah.
2: C'era allora a Mezzana.
0: A Mezzana, sì.
2: E mo che più.
0: No.
2: Sì. Un master style monastico comparato.
0: Ok.
2: Un corso serale di permanente per verdure a foglie.
0: Serale.
2: Corsi per adulti.
0: Ah.
2: Fasere la sera, sì. E una specializzazione in mesh contemplative al Monte Verità.
0: Ah, beh, giusto, contemplative vuoi.
2: Ma poi fai anche un Erasmus, Presso l'Istituto Tricologico di Assisi.
0: Ah, di Assisi, quindi è andato anche
2: certo,
0: in Italia.
2: Lì, okay. Voleva un po' la parte. Un po' la spirituale, perché insomma.
0: Certo.
2: Barba di frate, le mie che ti portai alla sci.
0: Assisi,
2: Le mie che ti portai alla sci come deal, bisogna studiare un attimo,
0: E a livello di marketing, in che modo lei si fa conoscere a, non so, a qualche...
2: Ma noi abbiamo diversi slogan che lanciamo anche sui social.
0: Sì.
2: Da ispidi a mistici in meno di 10 minuti.
0: Boh, questo funziona, secondo me, sì.
2: Dove c'è un ciuffo, c'è speranza.
0: Beh, sì.
2: Il nostro più grande è Fön, Forbici e Salamoia Benedetta.
0: Benedetta, beh, chiaramente.
2: Certo, perché ho dovuto inventare una salamoia, perché sennò... Le ricordo che io ho inventato il primo balsamo alla salamoia per ortaggi con le doppie punte.
0: Introvabile. Ma se qualcuno l'ha contato, eventualmente li può mandare anche a casa. Questo c'è uno shop online.
2: Certo. Io sono itinerante col mio camper.
0: Ah, non c'è un truck food, una specie di.
2: No, il mio camper barbershop.
0: Ah,
2: che va a una velocità sola, Morbido mosso.
0: O marmito.
2: No, altre marce.
0: E beh, mi sembra giusto. Pian pianino si fanno tutti.
2: Se vuole sapere un aneddoto interessante, no?
0: Perché... No, sì.
2: Io sono stato bandito da tutti i mercati, Bellinzona, Lugano e Mendris, perché andavo a chiedere agli Agretti una spuntatina e si sono offesi.
0: Ah, cioè,
2: ma non gli Agretti, erano d'accordo perché erano lì un po' spettinati, un po' mossi, un po' rovinati, ma qui che la vendeva erano mio d'accordi.
0: Ah, ma va?
2: Bandito, porca miseria. E una primavera ho fatto il tutto esaurito a Chiasso durante il Festival Internazionale della Barba Vegetale.
0: Tutto sold out?
2: Sold out. C'è un John Doe.
0: Fantastico.
2: un anno solo,
0: vabbè, era un posto piccolo,
2: un anno solo, però le nasci.
0: Ma ad esempio ipotizziamo la sua giornata. Oggi ha lavorato, lavora di notte, lavora di giorno, com'è che è scandita la sua giornata lavorativa?
2: La dipendenza se mi vede non mi vede a me.
0: Ok, sì.
2: Però di solito all'alba. Quando la barba di frate la gasso in camola rugiada.
0: Ah, ma in questo periodo la
2: in questo
0: la
2: periodo qua è mo col cacchio il fare è un disastro, no? Ma tocca metti che la sumi. E poi lì si lavora, si prepara, il contadino dopo arriva le mette nelle cassette, ma mi già lavorata. Quella che vedo fle già in ordine,
0: Ma bestiale.
2: Sì, più o meno non bestiale, ore... vegetale.
0: No, sì, in effetti sì. Più o meno quante ore di lavoro al giorno siamo per fare?
2: Non
0: questo.
2: Si contano quelle ore, non si contano. È la urca che più fa nessuno per quel
0: che.
2: Da fatica do sui tu.
0: Sì,
2: E da sofferenza.
0: Ma la mangia anche lei la barba? Capita che delle volte quelli che taglia se li mette in un sacchettino li porta a casa,
2: è un fatto
0: cucina.
2: affettivo, non me la sento.
0: Una sorta di
2: vede
0: come un cannibalismo dopo.
2: Anche quello, sì, non riesco.
0: Perfetto. Lei è il signor, mi ha detto?
2: Valerio Barbalunga.
0: Perfetto. La porta è là, grazie signor Valerio.

0: La mica Katia non ci crede che ha vinto lei, in effetti. Da un personaggio all'altro, lei ha tutta l'area di essere uno chef vestito così, l'ho anche già vista un qualche sabato fa. Se
1: ma
0: non
1: veramente? Parlo. Ma bonjour mon ami, sono il vostro Crevet Suzette, il vostro chef stallato. Oggi sono qua per voi per sentirvi dire, o per farvi dire, o per dire da moi, una ricetta fatta con la barba dei frati, un'insalata di barba di frate con gamberetti danzanti, très chic.
0: Tre chic,
1: sì, una cosa raffinata. Prendiamo gli agretti, li puliamo con douceur, delicatezza, perché ogni verdura merita rispetto e una petite possibilità nella vita.
0: Sì,
1: Li facciamo bollire pochi minuti appena, mon Dieu, perché la verdura troppo cotta perde speranza, entusiasmo e anche couleur. Attenzione.
0: Piano con le parole, sì, eh.
1: Nel frattempo facciamo saltare i gamberetti in padella,
0: uh-huh,
1: con un filo d'olio dell'huile, ma di quello buono naturalmente. Devono sfrigolare con eleganza, non come una riunione condominiale. Aggiungiamo succo di limone,
0: sì,
1: pepe fresco,
0: sì,
1: e sale certamente, sempre sale certamente. Uniamo tutto con lentezza poetica. Agretti, gamberetti, mandorle tostate e qualche scaglia di parmigiano. Chi ha detto che il formaggio non va bene col pesce? È magnifico.
0: Ah, si può mettere insieme così?
1: Assolutamente.
0: Ah, ok.
1: Perché l'ho detto io.
0: Ah, beh, allora. ci credo che...
1: Mescoliamo piano piano.
0: Beh, piano piano, sì.
1: San panic, perché un'insalata agitata diventa nervosa.
0: Dopo fa fatica a digerire magari.
1: Ma rimane anche dura.
0: Okay.
1: E ricordate... Mes amis, un piatto può essere semplice, raffinato, persino seduisante, ma non deve mai essere triste come il lunedì.
0: Ce la sua con questo lunedì,
1: ma vedremo che oggi il lunedì cambierà. Avec amour et gastronomie, il vostro Crevet Suzette.
2: Il gioco del Luca.

0: ad altri, un pezzo di 20 anni fa di Subsonica. C'era già la musica 20 anni fa, perché...
1: in bianco e nero.
0: Sì, forse sì. Allora, abbiamo degli ascoltatori o delle ascoltatrici, in questo caso anche entusiaste, perché Katia...
2: Yahoo! Che bello! Che bel weekend lungo! Lo desideravo tanto, il grembiule! Yahoo!
1: Hai visto quanto è ambito il grembiule? Cioè, ma voglio dire...
2: Per lo meno spero di aver vinto quello.
1: Hai vinto quello.
0: Sì, sì, sì, ma proprio vinto quello. Quello. Sì.
1: Ma senti l'entusiasmo che mettono per vincere il grembiule.
0: Oh, ma fantastico.
1: Sono commosso.
0: No, sì, sono contento. In più, allora, sabato prossimo non ci sarà il gioco di Luca, ma ho già avvisato Katia di prepararsi. Che...
1: Ah, di...
0: Tra 2 settimane vogliamo la foto del grembiule. E noi siamo sempre in attesa del vincitore di 2 settimane fa. Forse quando salti una settimana il vincitore, o magari non è ancora arrivato, magari c'è traffico.
1: Anche postale.
0: Non lo so. Vabbè, dipende. Però. Mi ricordo, forse se devo portarglielo alla Valle.
1: Ma non l'ha portato tramite Via Lattea lì? Com'è esatto. Che funziona? Marte, alla Nettuno Lattea, in Orione, esatto. Rimbalzando per la Luna, che ne so.
0: Ah no, fantastico. Cercavo allora prima della consueta poesia finale. Programmi per la serata. Da un po' che non te lo chiedo, perché ovviamente stai solo lavorando, quindi.
1: Oh, non ci crederai mai, questa sera vado a messa.
0: Ma figurati.
1: Stasera vado a messa.
0: Come mai?
1: Perché è una messa un po' speciale, è una messa di famiglia.
0: Ok.
1: Perché noi abbiamo una chiesetta a Genestrerio, quindi andiamo a messa. Sì.
0: Cioè, tu hai sia il passerotto che una chiesa.
1: Che una chiesetta, una cappelletta con la Madonna Ausiliatrice.
0: Sei un feudatario.
1: Sì, allora. Non sono ricco, sono benestante.
0: Sei benestante, ah ok. E quindi no, da comunque, proprietario della chiesa devi andare da... Ma la messa la dici tu o la dice un altro?
1: La faccio dire un altro.
0: Ah ok, la dice uno vero.
1: Sì, la dice...
0: quello della barba.
1: Sì, sì, quello che... Ce la può fare uno vero, sì. Anzi, la deve fare uno vero,
0: Ah, perfetto. Quindi vai a recuperare tutta la famiglia, immagino che sia una cosa...
1: Sì, sono giù con mia mamma, che saluto. Arrivo,
0: Sam, non c'è.
1: Mi sa che lui stasera non c'è perché ha altri impegni, allora devo presenziare anch'io.
0: Ok, sì. Fantastico. E dopo andate a mangiare fuori a...
1: E dopo vediamo che cosa possiamo fare. Non lo so, dopo non lo so. Vediamo.
0: No, ma sta cosa che sei proprietario di una chiesa.
1: E ti dirò di più, il prossimo anno la chiesa fa 100 anni. 100 anni, signori.
0: Mamma mia.
1: Costruita dal mio bisnonno.
0: Costruita dal tuo bisnonno?
1: Costruita dal mio bisnonno.
0: Ma perché si ha costruito la chiesa?
1: Scusa. Non lo so, perché non hai fatto una griglia? Cavolo. Non ha fatto una chiesa.
0: Lo so, una casa ai monti.
1: Sì, forno per la pizza. No, ma fai una chiesa.
0: Ah, ok. E non era prete tuo bisnonno, altrimenti non saresti stato per ovvi motivi.
1: Okay. No, assolutamente.
0: Mi mandi una foto poi quando sei lì.
1: Certo, però una volta magari c'era questo attaccamento un pochettino più alla fede, no? E quindi.
0: Però pensavo che le chiese fossero tutte le proprietà della curia, delle diocesi, non so come si chiamano esattamente.
1: No, questa qui è una chiesettina, attenzione, non è il Duomo di Milano.
0: Non è il Duomo di Milano.
1: No, ma okay. Mancherebbe una chiesettina.
0: Duomo di Genestrerio, no?
1: No.
0: Ma vai al concerto così o vai vestito così?
1: No, mi cambio.
0: No, dai, così va benissimo, dai.

0: Ci scrive Renato, ma direi l'asparago.
1: Direi di no. Renato, magari non ci ascolti in diretta o è successo qualcosa col...
0: Nessun problema, Renato, era la barba dei frati. Ha già vinto Katia di Breganzona, ma...
1: Salutiamo Dötra, certo. Bellissimo posto in Val di Blin.
0: Allora, 16:58.
2: Ed eccoci arrivati al momento. Tra barbe e primaverili spettinate, forbici da ortolano e gamberetti molto molto francè, questa puntata del gioco del Luca continua ancora. Ma lo chef Cava vi deve salutare anzitempo. Vi lascio in ottime mani comunque e soprattutto lontane dalle insalate tristi come il lunedì. Perché stavolta arriva il ponte di Pentecoste e allora persino il lunedì si mette un po' più comodo, si respira un po' più piano, si ride un po' più volentieri e si resta leggeri come le foglie al vento. Grazie per aver giocato, riso, cucinato con noi insieme a Luca Rude Boy, a Valerio Barbalonga e all'inimitabile Crevet Suzette. Buon ponte a tutti da Rete 3 e dalle barbe di frati che anche oggi in fondo ci hanno insegnato a restare spettinati con dignità.
0: Grazie a te chef Cava, buon weekend, sabato prossimo siamo in pausa, se yes. Ci sarà, se sarà dei nostri, ci sentiamo tra due sabati.
1: Saluto tutti. Ciao.
3: Il gioco del Luca. Il gioco del Luca. Il gioco del Luca. Le mani nel

0: Ci vuole una laurea, ci canta Coez direttamente dalla colonna sonora della serie TV Due Spicci di Zero Calcare.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17 un minuto. Questo è il gioco del Luca. Vado a prendere l'ospite
1: 3
0: che è arrivato in ricezione.

Windows, loro erano i Foo Fighters. Allora, la colonna e il traffico fa sì che i nostri ospiti, o almeno parte di essi, non sono e non potranno arrivare qua, quindi tra un po' li chiamiamo. Invece sono andato appena adesso in ricezione a recuperare uno dei, insomma, più longevi, uno dei più esperti a mio avviso DJ della scena reggae e non solo, che tra poco vi presento, ma lo introduco.

0: il titolo è chiaro, eh. Love is free. Era il 2014 quando i fratelli Broggini, che salutiamo, a.k.a. Simplas, insieme a Lady Chan, decisero di prendere, esatto, loro fanno un rock, un electro rock, e in questo caso fare una sorta di tributo alla Jamaica, perlomeno un tributo alla musica in levare, ed è quello che vogliamo fare ancora adesso noi. Ai microfoni del gioco del Luca c'è DJ Mystic o Axel?
1: Tutte e due vanno bene, Axel e K Mystic. Buongiorno a tutti.
0: Grazie, ti chiamerò Axel per comodità e perché forse ti ho sempre chiamato così.
1: Va benissimo.
0: Axel, grazie mille di essere qua, per me è sempre piacevole passare del tempo con te. Da giovani se ne passa di più di tempo insieme e di tempo in console, sì. E poi le vite diventano le 2.0, le 3.0, insomma, ecco. Però ecco, DJ Mystic, Axel, da quanti anni è che sei infervorato con la musica reggae, che insieme a Sciamano, che salutiamo, avete fondato, anzi non eravate solo in due all'epoca? TI Sound nasce quando?
1: Inizialmente eravamo in tre, TI Sound nasce nel 2000 praticamente.
0: Ah, però.
1: Dopo ci sono stati altri membri che sono venuti, andati. E voilà. Io personalmente, che ascolto musica reggae, ormai dall'alto dei miei anni, posso dire che siamo sulla quarantina di anni.
0: Come mai la musica reggae non è un'altra musica? Dove è nato? Chi è che ti ha messo il semino? Se l'hai trovato tu da qualche parte?
1: Allora, prima di iniziare musica reggae, avevo 13 o 14 anni, ascoltavo musica punk.
0: Ah, e beh, certo.
1: E quindi mi ero molto interessato alla scena british.
0: Sì.
1: E ascoltando delle collaborazioni, produzioni, dei vari clash, eccetera, con artisti giamaicani, mi dicevo, ma cos'è questo stile? Cosa sono questi suoni? E lì ho approfondito e niente, è stato un amore, come dire,
0: a prima vista.
1: Colpo di fulmine.
0: Perché è vero che sì, sul finire degli anni 70 le band punk e la scena reggae si collaborava, forse perché erano alternativi, quindi un po',
1: esatto,
0: che uscivano un po' dal mainstream, però era facile trovare nello stesso locale, a parte che Londra era un po' particolare anche in quello, quindi serate nel, se penso, non so, anche il 100 Club ad esempio,
1: o Brixton,
0: ecco, quindi c'erano veramente queste super collaborazioni, quindi se apparentemente il punk è da una parte e il reggae da quell'altra, perché per me il punk è una musica super bianca e il reggae è una musica super nera, però c'erano tantissimi punti in comune tra
1: come già anche agli inizi con lo ska, per esempio, tu lo sai benissimo.
0: Ma come facevi a recuperarti la musica 40 anni fa? Perché non è come adesso che vai su un Apple Music, uno Spotify di turno, non so.
1: Nulla.
0: Come si faceva a recuperare la
1: nulla
0: musica?
1: Nulla di tutto questo. Io mi basavo molto sulle fanzine. Beh, c'erano già delle, sì, fanzine che giravano in Italia.
0: Volevo spiegare magari, perché magari non tutti sanno cos'è una fanzine.
1: Una fanzine praticamente è una rivista,
0: sì,
1: se posso dire, fatta in casa.
0: Sì.
1: No, magari scritta con la macchina da scrivere,
0: certo,
1: con vari collage, ritagli di giornali,
0: essenzialmente proprio,
1: sì,
0: così fai da te.
1: Fotocopie, sì, proprio rilegate col Bostich,
0: esatto,
1: così. E avevano,
0: che recuperavi dove? Qualche centro sociale, in qualche concerto?
1: Esattamente, durante i concerti, poi le ricevevo comunque anche per corrispondenza,
0: giusto, sì,
1: questo anche dall'Inghilterra. E dopo spesso chi faceva queste fanzine faceva anche una distribuzione di musica per corrispondenza. Ovviamente non esisteva internet, quindi tu ti basavi sulle liste o sulle classifiche, ecco, queste sono le top ten reggae inglese o giamaicano, in base, sì, a quello facevi i tuoi acquisti. Dopo successivamente mi facevo spedire anche la musica dalla Giamaica. E voilà, erano acquisti a sorpresa comunque.
0: E sei stato subito colpito da... Ma chi è il primo artista che hai detto wow?
1: I primissimi artisti, allora devo dire, comunque Bob Marley, quello sì, mi ha influito tantissimo, e artisti come Peter Tosh, agli inizi anche Yellow Man,
0: sì,
1: e poi diversi gruppi artisti della scena inglese tipo Aswad, Steel Pulse,
0: sì,
1: Lincoln Quincy Johnson,
0: sì,
1: Dennis Bowell, ecco, quello era un po' il mio primo reggae, diciamo.
0: Anche perché stiamo parlando di 40 anni fa, quindi stiamo parlando di fine anni 80, no? Circa.
1: Esattamente, sì.
0: E quindi sì, che alla fine anni 80 vuol dire un Marley che era già morto, che però insomma era già arrivato il suo messaggio in Europa con i concerti zurighesi o di Milano,
1: certo,
0: insomma dei primi anni 80, e Steel Pulse, Aswad, quelli che hai citato, che erano comunque contemporanei, quindi di... Bello. Se ti dico Dennis Brown, dove lo posizionavi?
1: Dennis Brown, mi emoziono quasi a dirlo. Direi dopo Bob.
0: Sì, eh?
1: Sì.
0: E allora ce l'ascoltiamo.
1: Sì.

0: oggi al gioco di Luca parliamo, ascoltiamo un po' di musica reggae, lo facciamo con DJ Mystic aka Axel. E al 1982 con questo Dennis Brown, dicevamo a fine anni 80, Axel scopre attraverso le fanzine questa musica. Come facevi? Mandavi soldi in Inghilterra? Anche lì era un po' di difficile, non c'era il Twint.
1: No, si andava in posta e si faceva il pagamento tramite vaglia postale internazionale.
0: Sperando che
1: credo
0: andasse a confine.
1: Colorosa, boh, non vorrei confondermi. Sì, vabbè, non esistono più, mi sa.
0: E quando è che poi hai iniziato a dire, ma aspetta un attimo, questa musica che piace a me vorrei farla conoscere anche agli altri, e quindi iniziare a pensare di fare un sound system, di andare in giro a fare delle serate a proporre questa musica?
1: Ecco, quella cosa è iniziata più o meno nell'88, quando ero andato a Zurigo per motivi di studio, e lì compravo un sacco di dischi.
0: Lì era più facile trovarli.
1: Esatto, sì, Zurigo era molto molto ben rifornita, c'erano vari negozi storici anche che non avevano solo reggae, ovviamente. E niente, dopo lì, tramite conoscenze, mi avevano proposto di iniziare a suonare in un club lì proprio Zurigo città.
0: Ok.
1: E lì abbiamo iniziato a fare queste reggae night, e poi da lì
0: giradischi e vinili, naturalmente.
1: Giradischi, assolutamente sì. E poi da lì varie persone che venivano, mi invitavano anche a altri eventi, e dopo la cosa ha preso un po' piede, insomma.
0: All'epoca nella scena reggae, magari Zurigo di più, ma nella Svizzera italiana eri tu e chi a proporre questa musica qua? Non c'erano in giro tanti?
1: Ma devo dire che anche prima di me c'erano diverse persone che avevano anche dei programmi radio, però era una radio di Ponte Tresa, che ovviamente si sentiva anche qua nel Luganese, sì. E già lì c'era un programma reggae, diciamo, ecco. Però Quinticino è arrivato un po' dopo la cosa, forse inizio anni 90.
0: Quinticino dove c'erano
1: le prime band locali, sì. Feste, si può dire, illegali, sì. Magari in riva al lago, così, e lì sì.
0: E lì nasceva lentamente
1: nasceva la scena reggae ticinese, ecco.
0: Posti che ti ricordi con insomma con grande giubilo, un living room magari che hai frequentato?
1: Living room, quello dopo, sì. Living room, abbiamo fatto un sacco di bellissime serate anche con ospiti internazionali, quindi di una certa importanza,
0: sì.
1: C'è il mitico Bar Hoops, dove hanno sempre fatto reggae il giovedì sera,
0: sì.
1: E dopo c'erano anche vari festival tipo Amelide, dove avevano sempre comunque qualche ospite reggae.
0: A Mendrisio, alla Sagra.
1: Alla Sagra, giustamente. Non posso dimenticare il burdel della Sagra. Ecco, lì è stata proprio un po' la culla anche di altre realtà, di altre, sì, crew, di altri DJ, di sound system. E poi.
0: E quindi insieme a voi anche, non so, magari anche Morfaia, che adesso, esatto, associo anche al bordello.
1: Sì, sì, ci si ritrovava tutti lì una volta all'anno e si faceva proprio il bordello, ecco.
0: Ma fantastico. Invece il tuo rapporto con la Giamaica com'è, che a un certo punto hai deciso di andare a vedere?
1: Allora, dove... il rapporto della Giamaica è iniziato anche quello da ragazzino, praticamente ci andavo in vacanza una volta all'anno.
0: Ah, ci andavi in vacanza?
1: Sì.
0: Perché tu andavano in vacanza in Giamaica?
1: Tramite amici di famiglia, diciamo.
0: Ma dai, ah, ok.
1: Ecco. Quindi diciamo che il mio inglese l'ho imparato lì, anzi era piuttosto patois giamaicano.
0: Ah, e beh,
1: finché a un certo punto mi hanno proposto un impiego come guida turistica.
0: Ah, ma va.
1: Ho fatto questa prova, pensavo di fare un paio di mesi, alla fine quella volta lì sono rimasto giù quasi 2 anni.
0: Ah, dove questo?
1: Ma di base Montego Bay, poi mi spostavo in tutta l'isola, nelle classiche e anche meno classiche attrazioni turistiche.
0: Ah, ma che storia!
1: Sì.
0: E lì che rapporto hai avuto? Boh, forse era una Giamaica un po' diversa da quella di oggi.
1: Era una Giamaica un po' diversa, sì. Però è stata una bella lezione di vita, devo dire. Non tutto rose e fiori, sì, però è stata una gran bella esperienza, sì.
0: E perché sei tornato?
1: Per questioni di cuore / famiglia, diciamo, ecco.
0: Fantastico. Allora, visto che hai citato la famiglia Marley, magari non mettiamo Bob, ma mettiamo Mr. Junior Gong.
1: Yes.
0: Lo tengo qua.

0: proprio di Jamaica stiamo parlando oggi al gioco del Luca. Io ho preparato una tastiera perché in realtà non ci aspettavamo tutto questo traffico e il collegamento telefonico che facciamo adesso, in realtà questi ospiti li aspettavo in diretta, però sono contentissimo di avervi comunque al telefono. Marcus, ciao, benvenuto al gioco del Luca.
1: Ciao Luca, ciao ciao, bello sentirti ancora.
0: Marcus, DJ Living Spirits, anche tu, sono almeno 30 anni che fra Dreadlocks e Sound System giri per la Svizzera italiana e non solo.
1: Sì, sono quasi 40, ma sì. Io ho fatto un po' di reggae in Giamaica, davvero, con musicisti come Orcina Smith. E infatti adesso sono ancora con una artista grandissima, bellissima, la figlia di lui.
0: Che lui era il chitarrista di anche dei Wailers, di Bob.
1: Sì. Lui era sul 600 dischi. Quando hai dischi di reggae, lui suona lì.
0: Fantastico. Io ho avuto la fortuna, invitato da te, oramai saranno, non so, credo una decina di anni fa, quando un altro evento che stavi organizzando tu, eravate al Bamboo House a Riazzino e io e Tom Seed siamo venuti a fare una piccola intervista e a conoscerlo, sia lui che Jamila, che adesso ascolteremo.
1: Sì, anche con Jamila, che lei adesso è a fianco da me.
0: Esatto, perché voi siete in auto a Splügen, appunto l'idea era di riuscire ad arrivare in studio per fare una diretta, appunto come detto c'era una tastiera piazzata, la possibilità di sentire cantare in diretta, ma fa niente, la chiacchierata ce la facciamo al telefono, perché la possibilità di sentire cantare Jamila quando sarà? Sarà tra qualche giorno, giusto?
1: Sì, uno è il Teatro Dimitri.
0: Esatto.
1: Facciamo il 25, Pentecoste lunedì, un concerto alle 6. E prima dalle 3 c'è Axel.
0: Esatto.
1: On the turntable.
0: Turntable.
1: E giusto? Infatti anche stasera, perché non ho fatto venire alla radio, andiamo a San Vitale. Magari Axel dopo può spiegare che cosa è San Vitale.
0: Arriva
1: e
0: San Vitale, sì.
1: Canta, e lei canta lì un paio di canzoni.
0: Ah, quindi c'è già un concerto, spero un po' tardi perché siete a Splügen, quindi dopo cena quella che... Arriva San Vitale, quindi nel Mendrisiotto, certo, posto bellissimo sul
1: sì,
0: Cerese.
1: Adesso, subito dopo andiamo a Mendrisio.
0: Ok, fantastico. E lì è una sorta di preview di quello che ci sarà lunedì al Teatro Dimitri a Verso?
1: Sì, ci sono nuove canzoni anche di Jamila e canzone che lei ha fatto all'Afro Pinkston, la grande festival di musica e cultura africana a Winterthur.
0: Ok.
1: E lei ha fatto un grande concerto, era sold out, era bellissima anche la con la musica, con tutta la onda lì con reggae, era fantastico.
0: Ma fantastico. E anche tu sei un produttore, so che sei sempre un po' dietro ai controlli. Io ti ricordo anche diverse volte alla fabbrica Losone con i mitici Dub Spencer e Trent Seal. Insomma, se penso a loro mi viene in mente tu che organizzi e che fai suoni e che se li a strusare. E poi sempre con questo progetto Night Rockers che era un po' che stai seguendo.
1: Sì, no, infatti ho cominciato proprio per me in Ticino con Living Room, che io sì. Ho portato lì reggae sulla cava anche con Axel, era un bel inizio.
0: Con la cava Carona, certo.
1: Concerti. Sì, anche tu era lì, ricordi?
0: Sì, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, mi sa. Sì,
1: sì, su questo progetto era anche Jamila, era la più giovane e adesso lei è cresciuta per essere una grande artista.
0: E fa un po', riesce a fare un po' il giro del mondo con la sua musica, Jamila?
1: Sì, lei fa tante cose in Canada, anche lei ha progetti in Canada, in Inghilterra con un'orchestra sinfonica.
0: Ah, però.
1: E con sue canzoni, proprio una cosa incredibile. E proviamo anche a portarlo al Svizzero a Zurigo tra 2 anni.
0: Ma meraviglioso. Allora facciamo una cosa, io inizio a mettere un suo pezzo, Shelter Roots Girl, se va bene, e poi andiamo avanti e faccio una chiacchierata con voi.
1: Sì, lei è molto contento con questo.
0: Eccola. Allora, in uscita da questo, va magari. Dimmi.
1: Va bene così.
0: L'ascoltiamo un pezzo, poi magari ti riapro il microfono e ce le fai cantare un pezzo da lei insieme.
1: Non so, okay, se con, non so se con quando lei deve cantarlo.
0: Sì, non so se col delay funziona, ma proviamo tanto. Io volevo fare un live qua oggi, lo facciamo un po' al telefono. Una cosa un po' improvvisata. Intanto ce l'ascoltiamo. Hey DJ, pull it up.

0: When I look into your eyes, you're the perfect point of view.
1: There is a little bit of delay, but it's fantastic. Grande Marcus, c'è un piccolo ritardo come immaginavo, però mi piaceva e avevo un sacco di voglia di sentirla cantare e ringrazio ancora da parte nostra. Ricordiamo lunedì 25 Pentecoste, quindi tutti o quasi dovremmo essere liberi. La meteo danno forse 32 gradi, quindi si parla già di canicola e quale insomma tempo migliore per un concerto reggae. Jamila and the Nile Rockers dalle 18 Teatro Dimitri a Verso e opening and closing by DJ Mystic Axel, che abbiamo qua al nostro microfono, quindi che apre le danze, che fa una sorta di warm up e che poi fa un, ecco, un po' un cool down.
0: È tutto al fuori del parco, proprio open air.
1: Tutto open air, in caso di brutto tempo non se ne parla, ma in caso di brutto tempo c'era un tendone da circo, giustamente al Teatro Dimitri non mancano i tendoni da circo, e era già tutto pronto. E tu farai un po' l'host, quindi tu ci sarai.
0: Sì, io sono sicuro, ma io devo fare un po' la tecnica, questo lì, perché c'è un posto un po' piccolo, è come il teatro, ma sì, io sono sempre per queste cose.
1: Perfetto, stasera invece hai detto arriva San Vitale, ma dove arriva San Vitale, che non abbiamo detto?
0: Ah, questo devi dire Axel, perché io adesso non lo so, aspetto proprio sull'indirizzo e arriviamo.
1: Ah, mi piace questo.
0: Siamo sulla strada.
1: Dov'è che devono andare? Cosa devi mettere in Google Maps?
2: Praticamente un evento che si terrà presso il Lido comunale di Riva San Vitale.
1: Ah, che bello.
2: Ci sono diverse crew della zona, anche dall'Italia, dove proporranno musica in sound system style, e il tutto andrà fino più o meno a mezzanotte, un evento che è già partito oggi nel pomeriggio, organizzato da Majestic Element.
1: Sono un po' le
2: nuove generazioni di sound system, così.
1: Sì, sì, quindi con il loro sound, esatto. Con le loro casse, quindi anche il suono sarà sicuramente buono, Marcus, quindi avete un sound system handmade.
0: Sì, non conosce, ma sono proprio I'm wondering how it is. Speak like to make a sound system. Sì, no, e portiamo anche un musicista che fa sassofono.
1: Ah, ok, anche il sassofonista ci sarà.
0: Sì, anche sassofonista, e lei canta.
3: My brethren James Shaw visiting from Canada along with me here to play some reggae music for everyone.
1: Ah, ok. Perché è vero che il Canada sta diventando un po' una sorta di seconda Giamaica, no? Sono tanti gli artisti giamaicani che stanno prendendo residenza in Canada.
0: There's a lot of Canadian Jamaicans in Canada, so there's
3: There's a big population of Jamaicans in Canada, and especially where I live in Nova Scotia, there is a very cool connection because all the Maroons went there a couple of hundreds of years ago. So it's one of the oldest black communities in Canada.
1: Ah, fantastico. Quindi ecco, una sorta di, ma nonostante il tempo, nonostante non faccia così caldo come la Giamaica, non è un problema per gli artisti.
0: No, ma lì fai. He asked if it was a problem because it's not so warm like in Jamaica.
3: Oh, it is a big problem, Luca. I freeze. I'm a tropical person.
1: know that.
3: But I tell you what, Ticino has been so kind to me. Switzerland has been so kind to me. It has been sunny and beautiful, just the way I like it.
1: Oh, fantastico. E quanti giorni rimane, Marcus? Jamila, quanto giorni si ferma in Ticino?
0: Adesso è solo un altro 5 giorni.
1: Ok.
0: Sì, era qua. Faccio anche un altro concerto domani a Zurigo, with Can Fly. E devi proprio fare andare avanti e indietro. E dopo il teatro, stasera, al lago, un po' beach feeling, come a Jamaica.
1: Esatto, sì sì. Ma arriva a San Vitale lì, ho avuto la fortuna anche di suonarci forse 15 anni fa con Zona Sun, tra l'altro c'era un hard discount e Zona Sun con la mamma, tra l'altro, di quello che è Majestic Sound, ecco, era lei la gerente del Lido, è sicuramente bellissimo. Non so se c'è ancora, ma c'era un posto per fare i tuffi, quindi si poteva anche
2: sì, sì, esatto.
1: Fantastico. Allora, Marcus, io metto tra i vari link che mi hai mandato e le varie possibilità, ho scelto un pezzo di Naya Rockers con Steven Marley. Steven Marley che tra l'altro arriverà nei primi di luglio in quel di Bellinzona, è Julian, scusa, Julian. Sono tanti fratelli, sì. Sì, no, scusa. Però ecco, Bellinzona vedrà l'otto, quando è che...
2: Bello che ci suono anche
1: ah,
2: lì.
1: Ah, perfetto.
2: Mi sembra il 2 di luglio.
1: E comunque al parco urbano, ecco, diciamo
2: parco
1: che
2: urbano, esatto, sì.
1: Ci sarà. Ascoltiamoci intanto, così guardiamo un po' le date giuste.

0: Sì, 8 luglio, Bellinzona Parco Urbano, Alfa Blondi, quindi Solar System, o comunque il portavoce del reggae africano. E Julian Marley. In questo caso invece Naya Rockers con Steven Marley. Marcus?
1: Sì,
0: ci siete ancora? Perfetto, ok. 17:49, quindi ecco, ancora il ricordo, lunedì 25 maggio, Teatro Dimitri Verso, Jamila Naya Rockers, dalle 18, apertura dalle 15, iniziano le danze con DJ Mystic, grazie a Axel che ha preso anche libero dal lavoro per essere qua, fantastico.
2: Grazie quindi a voi per l'invito.
0: E chiusura, appunto, apertura e chiusura, DJ Mystic e Living Spirits ai controlli, host e presentatore, e guru della serata, regista anche, director. E stasera, se qualcuno vuol venire a trovarvi, arriva San Vitale. Sto un po' riassumendo, quindi Marcus, grazie mille, ringrazia Jamila, mi spiace per questo inconveniente del traffico. La prossima volta ci organizziamo.
1: La Svizzera, quel traffico nord-sud è un disastro come sempre, ma era molto, vi aspetto molto parlare con voi, era appreciate da noi.
0: Sì, e, certo.
1: È molto bello anche portare un po' di reggae proprio in un posto che mi piace molto da vivere, e anche per tanti che conoscono Giamaica vedono la similarità, è simile come un po' Giamaica, con le fiume, con le montagne.
0: È vero, è vero, c'è tanti punti. Sì, sì, sì, è vero che la Svizzera e la Giamaica hanno tanti punti in comune. E grazie mille, io la ricordo ancora molto sorridente, Jamila, in quell'incontro che abbiamo avuto un po' di anni fa, e quindi con una super voce, ma anche una super disponibilità e voglia anche, appunto, di o rispondere alle domande, come in questo caso un'intervista, o una presenza scenica su un palco senza eguali, insomma. Quindi complimenti,
1: grande.
0: Ecco, dopo appunto diglielo tutto. E sappiate che il gioco del Luca è presente anche in podcast, quindi tecnicamente da lunedì, se cerchi nel website di RSI c'è il gioco del Luca, se cerchi il podcast c'è la possibilità di risentire questa parte qua e di ricondividerla, quindi se la volete usare anche come promotions o come, insomma, certo, materiale, perché no, fatelo stravolentieri. Subito invece con l'app Play RSI si può andare indietro nella linea del tempo fino a 6 ore per un riascolto, quindi una volta appeso 17:51 vuol dire che voi potete tornare indietro e ad esempio sentire un po' quello che è successo ai microfoni, un po' così improvvisate. Ecco, grazie ancora a tutti, buon viaggio.
1: Grazie mille, Luca.
0: Grazie Jamila, grazie Marcus, disponibilissimo. DJ Mystic, grazie mille anche te, Axel, per essere stato qua. Chiudiamo grazie ancora con Naya Rockers e Micah Shemaia.
2: Yes.

0: maestro che apre le porte del suo funk shop, e quindi musica come questa, ad esempio, adesso non so, questo è Kelly's con Under 2000 Outcast, la versione un po' uno spin-off forse. E il mix di JK che citavo prima con Axel al microfono sarà alle 19, quindi 19 come tutti i sabati, aggiornamento con lo sport e poi il mix di JK, di quelli da non mancare.
1: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Io sarò qua domani a fare We Are The Champions. Passate bene, stay rude.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18 e quasi due minuti. Una buona serata a tutti.
0: Rete 3.
1: Diamo ancora un ultimo sguardo al... No, aspetta. Allora, stai calmo. Prima la meteo. Guarda, mi mangia le cose, affretta anche lui di andare a tavola. La meteo è molto semplice. Le previsioni meteo per domani indicano ancora tempo bello e caldo in tutto il paese. Meglio di così. Manteniamo questa sigletta per fare un piccolo aggiornamento sul traffico. Informiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, quindi era chiusa per un veicolo in avaria. La situazione ai portali è abbastanza critica, quindi in direzione sud sono segnalate code di 13 km e attese di ancora 2 ore e 10 minuti con entrata di Göschenen chiusa in direzione del Ticino, e come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 1 chilometro e ritardi di circa 10 minuti.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. Sono tornati in Svizzera nel pomeriggio gli attivisti elvetici della Global Sumud Flotilla, arrestati e respinti nei giorni scorsi da Israele. Il loro intento era di raggiungere la striscia di Gaza sfidando il blocco navale disposto dallo Stato ebraico. Gli attivisti pro-Palestina arrivati a Ginevra sono 7, mentre un 8º, che ha pure la nazionalità turca, si è fermato in quest'ultimo paese. All'aeroporto ginevrino è stato disposta assistenza medica per visitare i membri della flottiglia, che hanno tra l'altro denunciato di aver subito torture da parte delle autorità israeliane.

Ha ferito un automobilista che stamani nel cantone Argovia è finito col suo mezzo nelle acque del Reno. L'uomo ha raccontato di aver bruscamente sterzato per evitare un animale. Per questa manovra il conducente verrà denunciato.

It's the Funk Shop. Welcome back, amici di Rete 3, Bassi Maestro ai microfoni della radio per un'ora di Funk Shop, appuntamento settimanale dedicato al meglio della black music. Parliamo di hip hop, di funk, di soul, di R&B e di tutto quello che gli ruota intorno. Siamo qui per ascoltare un po' di novità e un po' di classici dal passato. Iniziamo sempre con delle novità alle nostre puntate di Funk Shop, lo facciamo anche questa volta. È uscito il nuovo singolo di Tommy Richman, nome che a molti di voi non dirà granché, ma in America è popolarissimo. È popolarissimo anche se è in giro dal 2019, lui è giovanissimo, è classe 2000, quindi diciamo 26 anni compiuti. Nel 2024 ha svoltato con Million Dollar Baby, singolo che gli ha vantato una serie di dischi di platino e un inizio di carriera, anche se appunto dal 2019 proponeva singoli, ed è uno di quegli artisti appunto interessanti perché si muove a singoli, non si muove ancora a album ufficiali. Dopo tanti anni continua a far girare molto bene i singoli e è stato uno dei primi cantanti, diciamo, a beneficiare in modo incredibile del passaparola, del tam tam dei social, soprattutto su TikTok. Questo era successo con Million Dollar Baby e lui spera che succeda anche col nuovo singolo che vi sto per suonare. A me piace molto questo mix che arriva sicuramente dalle infusioni di musica black, dagli ascolti legati all'hip hop e all'R&B e al funk soprattutto, ma tanto tanto anche alla musica punk che lo ha cresciuto. E infatti il suo website si chiama proprio Everything is Punk. Il nuovo singolo di Tommy Richman, The Funk Shop, apriamo con Changes.

bello bello, nuovo singolo di Tommy Richman a aprire il nostro Funk Shop Changes, produzioni sue, quindi ancora più rispetto per questo giovane esponente della nuova scena funk virata di pop. Lo troviamo in tour in America e anche con una data, da quanto ho visto una data sola per il momento in Germania quest'estate, per chi volesse andarlo a vedere, se non ricordo male a fine agosto. E questo era appunto Changes, nuovo singolo corredato anche di video che potete trovare su YouTube. Adesso a The Funk Shop andiamo a suonare un brano dal nuovo album di un artista che abbiamo suonato un paio di puntate fa, con un singolo che era girato in realtà in anticipo rispetto al suo nuovo disco, che è il capitolo terzo della saga Do or Die. Sto parlando di AZ. Cavoli, già tre volumi di questo disco che ha compiuto abbondantemente i 30 anni. AZ è diventato famoso non solo per essere uno dei rapper più forti del Queens, uno dei appunto dei borough di New York con numero più alto pro capite di rapper per numero di cittadini e di abitanti, ma appunto per essere l'unico featuring presente su Illmatic, primo disco di Nas, che è stato un disco veramente di rottura, forse il disco più importante della storia del rap, uno dei dischi sicuramente nella top 5 dei dischi più importanti della storia del rap. Lui vive ancora di questa luce riflessa, però è sempre ottimo sia al microfono che per la scelta delle produzioni. Il capitolo terzo di Do or Die, quindi diciamo una collana con un nome che premette una garanzia anche appunto nelle produzioni, nella scelta dei featuring, esce proprio per la label di Nas, Mass Appeal, che ha fatto uscire, come vi ricorderete, tutta una serie di dischi di personaggi classici del rap newyorkese. Non poteva mancare per questo 2026 come prima uscita di Mass Appeal il nuovo album di AZ. Andiamo ad ascoltare un estratto che poi è in realtà il seguito di un brano che c'era sul primo volume. Questa si chiama Steel Jackie, prodotta da Static Selecta, AZ at the Funk Shop.

Un ottimo disco che vi consiglio se vi piace il genere un po' retro di hip hop, comunque sempre un po' elegante. AZ non è mai grezzo, non è mai eccessivamente a suo agio su produzioni non di classe, e quindi anche in questo caso la delivery è veramente ottima. C'è anche una traccia, sempre ovviamente con Nas, presente nelle produzioni in ogni album SP, c'è sempre una strofa di Nas. In questo caso devo dire una delle performance forse migliori di Nas in questa serie di dischi dedicati al rap classico di New York. A Funk Shop adesso andiamo a scoprire un duo inglese, in realtà di origini nordafricane, composto da una cantante che si chiama Hillary e da un produttore che si chiama Victor. Loro si fanno conoscere sotto lo pseudonimo di Hills and Soul e sono un bel mix interessante di jazz e neo soul fatto a dovere, fatto proprio bene. È uscito il nuovo album di questo duo. Ho scelto una canzone per voi anche con un bel significato sociale, visti i tempi che corrono. Si chiama The System Is So Broken. Hills and Soul, novità ad Funk Shop.

suoneremo sicuramente anche qualcosa di cantato dal nuovo bellissimo album di Nubian Twist. Però abbiamo ascoltato questa strumentale con Patrice Rushen, una leggenda della musica soul, alle keyboards. Questa era Threads. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop.

I let that guitar fall in.

Se ancora non lo sapete, quando dico che scendiamo nel basement del Funk Shop significa che andiamo a azionare il nostro jukebox che ci suona un brano dal passato, in questo caso dal 1968. Abbiamo ascoltato questa canzone splendida, Tighten Up, una hit di Archibald and the Drells, gruppo appunto popolare negli anni 60, e una particolarità di questo gruppo era la produzione di Gamble and Huff, duo di produttori che poi fondò la mitica Philadelphia International Records col Philly Sound e tutto quello che e tutte le hit, diciamo, del decennio successivo all'inizio degli anni 70, ma qui era proprio precedentemente, era una delle prime scommesse di questo duo di produttori e imprenditori che hanno fatto assieme alla Motown la storia della musica black in America negli anni 70. Grazie Jukebox, adesso torniamo al presente con un nuovo album, questa volta a opera di Chris Brown, artista che leghiamo sicuramente all'R&B dei primi 2000, e il motivo è proprio perché lui suona come l'R&B dei primi 2000. Lui anche nei nuovi dischi ha sempre quel taglio un po' back in the days di quegli anni, sia come produzioni che come cantato, non riesce a essere più attuale di quegli anni. In realtà il suo vantaggio è che quegli anni sono tornati di moda, quindi il disco è assolutamente attuale. Il nuovo album, tra l'altro, se vi ricordate settimana scorsa abbiamo suonato un estratto dal nuovo album di Duran Bernard, che si chiama Bernard col cognome, e la copertina ritrae Duran seduto così su un divano appoggiato un po' alla Michael Jackson, comodo, con tutto un po' marrone, uno sfondo molto elegante. Il nuovo album di Chris Brown si chiama Brown, quindi col cognome, e la copertina è praticamente identica, c'è Chris Brown seduto, stesso taglio, stessa posizione, quindi ma qua non si sa se è un puro caso, se c'è qualcosa un po' di inseguire l'idea di qualcun altro. Comunque il disco l'ho ascoltato, ho scelto questa traccia per voi, si chiama Cry For Me, Chris Brown is back at the Funk Shop.

0: Mami.
1: Un'operazione molto interessante, quella che ha avviato Jay-Z qualche mese fa per rivalorizzare nel 2026 il suo catalogo storico, in particolare per gli anniversari di due dei suoi dischi più importanti, ovvero il trentennale di Reasonable Doubt e il 25esimo anniversario di Blueprint. Praticamente, in sostanza, Jay-Z ripubblica costantemente dei brani classici del suo repertorio come fossero nuovi singoli, li butta in playlist ed è un'operazione interessante che nessuno aveva fatto così estensivamente fino adesso e che, da quanto ho letto, sta dando i suoi frutti. Quindi bravo Jay-Z, che ci ha riproposto in questo caso recentemente questa collaborazione con Pharrell e Neptunes, che si chiamava La La La, che era un remix proprio nel periodo Blueprint, che si trovava in realtà sempre in playlist dei tempi, ovvero nei club. I DJ suonavano tantissimo questa traccia, mi ricordo di averla suonata tantissimo anch'io. Vorrei rimanere a New York per la prossima traccia di Funk Shop. Andiamo a riascoltare uno dei miei gruppi R&B preferiti di quel periodo. L'anno era il 1996, quando usciva il secondo album di questo trio, che si chiamava SWV, Sisters With Voices. Loro sono diventate popolarissime nei primi 90 con un brano che campionava Human Nature di Michael Jackson, e poi hanno fatto questo album che è rimasto forse il loro album più solido, da cui vi faccio ascoltare questa traccia che secondo me rimane meravigliosa anche 30 anni dopo. Si chiama Use Your Heart, SWV, Back in the Days at the Funk Shop.

Siamo passati dall'R&B degli anni 90 di SWV, da New Beginning, Use Your Heart, all'R&B attuale mischiato col rap di Tori Kelly. Il nuovo singolo si chiama Control, che tra l'altro riprende il titolo di un classico di Janet Jackson. Ci sarà un collegamento logico in tutto ciò? Non lo so, non lo sappiamo, ma lo possiamo intuire. Questo è il suono di Funk Shop, la voce che sentite tutti i sabati dalle 18 alle 19 è quella di Bassi Maestro, anche in vostra compagnia nella replica del venerdì sera. E adesso parliamo di un progetto che ha avuto praticamente più successo in America che non in Italia, dove è stato creato. Progetto di Italo Boogie, quindi diciamo Italo Disco piegata al sound che andava in America, quello post disco, quello più elettronico. Due personaggi che si chiamavano Dario Raimondi e Alvaro Ugolini, che ebbero un grande successo tra l'altro con un progetto che si chiamava Fun Fun, proprio di Italo Disco, ma come side project avevano questo altro gruppo che si chiamava Advance. Ora, il periodo era molto fertile per questo tipo di produzioni, perché c'era già un gruppo italiano che stava sfondando le classifiche americane, ovvero Change, il gruppo fondato da Mauro Malavasi. Advance ebbero un grande successo, vi faccio ascoltare il loro singolo più popolare, Pronti a ballare. Questa era Take Me to the Top, at the Funk Shop.

Cosa possiamo dire di questo signore che si chiama Larry Heard, che è una vera e propria leggenda vivente della house music e della soulful house americana di Chicago? Come origini, lui lo possiamo ritrovare sotto lo pseudonimo, in questo caso, di Mr. Fingers, ma anche di Fingers Inc., con i primi singoli che fece poi proprio negli anni 80, e veramente ha fatto una serie di classici pazzesca, ed è bello vedere come alcuni personaggi, come possono essere lui, ma anche Todd Terry e anche Masters at Work, che comunque hanno un bel po' di anni di esperienza alle spalle, sono ancora attuali con le produzioni. In questo caso nuovo album per Mr. Fingers, e abbiamo ascoltato questa traccia cantata da Brianna, si chiamava When You Need Me, quasi in chiusura di Funk Shop. Ci manca un brano, voglio suonarvi un altro classico, però questa volta torniamo in Inghilterra per andare a riascoltare uno dei gruppi che non ci stanca mai, ovvero Soul to Soul, produzione di Jazzy B, voce di Caron Wheeler. Questo era uno dei grandi classici che ha riportato in auge i cori dei bambini sulle tracce, poi dopo non se ne sono più andati. Chiudiamo con Soul to Soul, Bass dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, questa è Get a Life, ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: Bene ritrovati all'ascolto. A Zurigo si è chiusa poco fa la partita della Svizzera al mondiale di hockey. Ebbene, è stato un trionfo per i rossocrociati che si sono imposti 9-0 con una tripletta da segnalare, quella del capitano Roman Josi, 3 reti in soli 4 minuti e 45 secondi. Svizzera a punteggio pieno dunque a 18 punti in testa al suo girone. Nel ciclismo il Giro d'Italia ha il suo nuovo padrone, si tratta di Jonas Vingegaard, che da favorito nella prima tappa alpina con arrivo in salita a Pila in Val d'Aosta si è staccato, ha vinto in solitaria e ha strappato la maglia rosa al portoghese Eulalio. Eulalio che ora è al secondo posto della generale a 2 minuti e 24 da Vingegaard. Domani tappa dedicata ai velocisti con arrivo a Milano, poi dopo il giorno di pausa martedì il giro arriva in Ticino con la frazione di Carì. In Formula 1 si è chiusa poco fa la prova sprint del Gran Premio del Canada. Ebbene, partito in pole position, Russell ha vinto davanti a Norris e Antonelli, a seguire Piastri e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Sempre stasera dalle 22 ci saranno le qualifiche per il Gran Premio che si correrà poi domani. Per l'atletica continua il progresso di forma di Ayla Del Ponte, che oggi nel meeting di Zofingen ha corso la sua batteria dei 100 metri in 11 secondi e 11, tempo che le vale anche il limite per gli europei di Birmingham. Nella finale la ticinese ha poi chiuso al terzo posto in 11 e 27. Infine il tennis è lo statunitense Tien, che ha vinto il torneo di Ginevra. In finale battuto in 3 set l'argentino Navone, mentre è cambiato il nome del primo avversario di Wawrinka a Parigi.

0: alle 9.
1: Yeah. Esattamente così. Buonasera a tutti quanti. Le 20 di questo sabato sera in compagnia di Delta Brain e Mattak. Mattak, dove sei? Matto? Matto, pronto?
2: Aggiornamento. Allora,
1: cosa?
2: Mi è venuto un bel po' di mal di gola.
1: No!
2: Quella sensazione prefebbrica di
1: non è febbre.
2: Non è ancora febbre,
1: ecco.
2: Spero che non lo sia.
1: E Matta che mi ha mandato questo messaggio proprio ieri sera e questa mattina mi fa: bro, io non ce la faccio. Insomma, Matto, riprenditi, rilassati e cerca di dormire il più possibile. L'abbiamo detto, noi spesso e volentieri finiamo con un teino e mi sa che lui già ieri sera si è portato avanti con questa tradizione della chiusura di quattro quarti. Iniziamo questa puntata con un sacco di musica particolare da parte di un solo artista, sì, perché nella notte di venerdì scorso un certo Drake ha pubblicato non uno, non due, ma ben tre album contemporaneamente e quindi io non sapevo quale scegliere e mi sono chiesto which one, vi faccio sentire which one, Drake insieme a Central

0: Quattro quarti con Mattak e Delta Brain.
1: Questa sera in conduzione singola, quattro quarti, state ascoltando questo su Rete 3, Fabio Diggity Wiggity Delta Brain, nel posto a tenervi appunto.

se solo quello, appunto, l'unica pubblicazione di Drake di questo 2026, anche annunciato in pompa magna con delle sculture di ghiaccio gigantesche, dei cubi di ghiaccio proprio a Toronto, che nascondevano al suo interno, uno di questi nascondeva al suo interno proprio la data di uscita e anche dei soldi poi trovati da uno streamer, insomma una bella mossa di marketing. Ma insieme a questo, per l'appunto, altri due dischi tutti insieme, quindi Iceman, Abibti e Maid of Honor, dal quale appunto abbiamo estratto il caro Which One insieme a Central Sea. Ma perché questo folle ha deciso di pubblicare tre album contemporaneamente? La gente se l'è domandato, anche giustamente, perché non è una cosa troppo normale. Tra l'altro 43 tracce totali in tutti e tre gli album, quindi non si è neanche risparmiato. Questo perché, o perlomeno il The Guardian ha suggerito insomma, probabilmente un intento di Drake di uscire da Universal, cioè i tre album in un colpo solo riducono il conteggio, diciamo, delle uscite che lui doveva proprio alla major di contratto, e quindi si è portato avanti con questa pubblicazione e il contratto dovrebbe finire nel modo più veloce possibile. Andiamo su altri artisti, perché non solo in America è successa questa cosa, o perlomeno delle cose simili, perché ripeto, è un primato, cioè un Guinness quello di Drake di pubblicare tre album contemporaneamente in una sola serata, in una sola notte. In Italia si sono fatte delle cose simili. Il caro Fabri Fibra nel 2013 ha deciso di pubblicare il suo album Guerra e Pace, dove per l'appunto a fine 2012 pubblicava però Casus Belli EP, che è stato l'EP di annuncio del disco a fine 2012, il 30 ottobre. Poi febbraio 2013 uscì proprio Guerra e Pace.

via. In quell'anno, o perlomeno pochi mesi prima, pubblicò Casus Belli, un EP che è stato presentato un po' come un motivo di guerra, perlomeno questo è il significato, no? Casus Belli vuol dire questa cosa qua. Lanciato in free download, non era appunto la primissima volta che lo faceva, ma è stata una di quelle volte dove ha pubblicato in maniera molto ravvicinata questo mixtape, questo EP, da poi legare all'album successivo. Anticipava il disco ufficiale, però non nei contenuti, perché appunto questo Casus Belli era molto più arrabbiato, molto più tentava di fare una cosa diversa rispetto a quello che poi è risultato Guerra e Pace, un album molto più introspettivo. La cosa interessante è che per far parlare di sé non solo l'ha pubblicato, ma ha scelto un metodo un po' particolare, no, per farlo arrivare nelle orecchie delle persone, dei fan, perché ha deciso di permettere alla gente di riceverlo in free download, quindi gratuitamente, a tutti quanti, solo se pubblicavano un tweet legato appunto a quest'uscita. E allora a quel punto loro ricevevano un link dal quale poter scaricare il disco, l'EP. Beh, molto bello, 12 pezzi in regalo, io direi che non fanno schifo. Andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Texas, dove ci sono i Brockhampton, un collettivo, boy band si definiscono loro, del rap americano. Poi dopo sono partiti dal Texas e poi si sono spostati a Los Angeles. Io ho scelto Gold per rappresentarli, sempre con tutto il discorso dal quale siamo partiti da Drake, la pubblicazione di album in una scala di tempo molto ravvicinata. Loro in questo caso hanno fatto Saturation, che è stato il loro ciclo discografico, una trilogia che hanno deciso di pubblicare tutta nel 2017. Il primo album, Saturation, il 9 giugno, Saturation 2 il 25 agosto e Saturation 3 invece il 15 dicembre. Noi ci ascoltiamo Gold. Che tra l'altro, cioè, è veramente una bomba.

Saturation, che ricordo uscì il 9 giugno 2017, poi uscì Saturation 2 il 25 agosto, Saturation 3 il 15 dicembre sempre del 2017. Cioè, ma che gli vuoi dire?

0: Questo dal loro album, o perlomeno il debutto di questa trilogia, mettiamola così, molto grezza, molto creativa. È interessante vedere come poi nell'arco dell'anno, pubblicando gli altri due, insomma i seguiti di questo primo Saturation, sono riusciti a salire nella classifica. Cioè il primo, vabbè, è andato un po' così, non è entrato in classifica. Il secondo entra in classifica nella Billboard 200 al numero 57 e poi dopo il terzo ha chiuso la trilogia arrivando addirittura nel 15° posto sulla Billboard sempre 200. Insomma, direi che non gli è andata assolutamente male. Continuiamo con un altro degli artisti che mi ha fatto molto sorridere in questa ricerca di chi ha pubblicato tanti album nello stesso anno, e questo è Currency, che è riuscito a pubblicare ben 5, si alzano, il count continua a andare sempre più in alto, 5 nel 2018. Lui proprio è uno di quelli conosciuti per essere tra i rapper più iperprolifici della scena, e appunto tra febbraio e agosto del 2018 ha pubblicato The Spring Collection, poi Parking Lot Music, Air Freshna, The Marina EP con Harry Fraud come produttore, poi anche Fire in the Clouds, tutti quanti nello stesso anno. Cioè, ma cosa gli vuoi dire? 5 progetti in 6 mesi, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Un folle. La cosa interessante, lui ha costruito proprio la sua carriera, cioè qua è diverso rispetto a Drake. Drake ha pubblicato gli ultimi 3 album per cercare di concludere più velocemente gli obblighi di contratto con Universal, invece in questo caso Currency non aveva questa necessità, semplicemente è uno che ha voglia di continuare a dar da mangiare ai propri fan accaniti. Si è portato dentro questo progetto anche Wiz Khalifa. Vuoi non ascoltarti il brano che hanno fatto insieme? E certo, tra l'altro si chiama pure The Count, Currency, Harry Fraud e anche Wiz Khalifa.
1: Game, just more money, man, game.

0: tra l'altro loro due, Currency e Wiz Khalifa, cioè si conoscono da un bel po' di tempo, era il 2009 dove è iniziata ufficialmente la loro chimica, se cui possiamo chiamare anche la loro fame chimica insieme, perché sono partiti con quel mixtape storico Out Live e poi dopo man mano hanno portato avanti tutta la loro collaborazione, arrivando anche appunto in questo brano nel 2018, ma proprio nel 2026, questo aprile, hanno pubblicato, l'abbiamo anche passati proprio qua, 4/4, Ruthless Records for Drop Tops, disco 1 ad aprile, il 2 aprile, il disco 2 rilasciato il 28 aprile, però li vedo un po' come un seguito uno rispetto all'altro, quindi vabbè, ci sta, ci sta. Torniamo in Italia a parlare di un altro artista, di quelli che è sicuramente molto prolifico, ha fatto un sacco di mixtape, uno degli ultimi più importanti è stato QVC8, che è quello che vi consiglio 8, e sto parlando di Jamie Tights, che in quell'anno, era il 2018, pubblicò anche un album, una cosa che non succede così spesso nella musica italiana, l'abbiamo già detto all'inizio, ma continuo a ripetervelo perché appunto in America sembra una cosa normale, ma da noi non succede spessissimo che gli artisti riescano a pubblicare più di un progetto, insomma, all'anno. E io dall'album ho scelto Holy Grail proprio perché è anche una piccola curiosità, prodotto da un producer cinese. L'avete sentito? Super Apes Beats, Super Ape Beats. Noi lo salutiamo e ci ascoltiamo Holy Grail, Jamie Tights con Madman.
1: Sotto casa, sopra il cemento con le scarpe.

0: direttore di casa nostra, ancora mi viene voglia di salutarlo e di fare tanti complimenti, perché non succede a tutti quanti di poter produrre degli artisti di questo calibro, e l'abbiamo appena sentito proprio perché nel 2018 Jamie Tights pubblicò sia Davide a inizio anno e a fine anno Quello che vi consiglio, volume 8, che è un mixtape, ma fondamentalmente avendo tutte delle basi prodotte da artisti, da produttori reali, quindi fatte su misura per Jamie Tights, beh, direi che possiamo chiamarlo un progetto, è quasi come se fosse un album, anche Quello che vi consiglio, volume 8. Tra l'altro, una delle cose interessanti è che quando lui ha pubblicato poi la Deluxe Edition di Davide nell'arco dell'anno, ha deciso di inserirci un altro CD al suo interno, e che si chiama QVC Collection, Quello che vi consiglio Collection. Quindi ci sono 15 brani iconici inediti estratti dai primi 7 mixtape della saga, appunto Quello che vi consiglio, insieme a quel disco. Ci sta, perché altrimenti magari li vai a perdere, qualcuno poi si interessa, va a recuperare, e insomma è un win-win per chi non conosceva quella saga, di andare anche a recuperarsi un sacco di musica, e per Jamie Tights forse di beccare un pubblico ancora più ampliato. Qualche anno prima però, nel 2015, in America, un completo folle decise di fare delle pubblicazioni senza senso. Qua stiamo parlando di un anno solo, 2015. Vi dico un numero: 85. 85, ragazzi, 85 progetti musicali, questi per chi? Per Gucci Mane! Gucci Mane, che ha deciso di fare tutto questo, tra l'altro, mentre si trovava in carcere. Cioè, lui era lì in prigione e ha pubblicato 85 progetti musicali. Vi giuro, io quando sono andato a cercare tutta la sua discografia, a parte che ogni anno ne pubblica una miriade veramente infinita, un numero che non si può raccontare, ma quando sono arrivato nel 2015, in quell'annata, sulla sua pagina artista, sui vari canali streaming ufficiali, non potevo continuare a scorrere, cioè continuavo a scorrere finché non sono arrivato, dopo 85 progetti, al fondo, e al 2014, poi continuavano anche in quel caso ad essere tantissimi. Io vi ricordo, lui in quell'anno era in carcere, ma la sua discografia continuava a uscire. Praticamente lui ogni due settimane pubblicava una cosa nuova, e non si è ben capito come sia riuscito, perché comunque era in carcere e il suo team, il suo ingegnere del suono di fiducia, sono riusciti a prendere questo immenso archivio di materiale inedito, registrato però prima dell'arresto. Cioè lui non ha buttato via niente, ogni cosa che gli veniva in mente la registrava, ogni cosa che veniva registrata veniva poi tenuta all'interno di un hard disk, e si sono detti quell'anno, boom, come facciamo a evadere tutti questi, non lui, ma i pezzi? Pubblichiamo ogni due settimane un album di almeno 10 tracce, e così 85 progetti in un solo anno per Gucci Mane. E direi che il titolo Constantly, che ci andiamo ad ascoltare insieme a Chief Keef, è proprio il titolo giusto. Ovviamente arriva dal 2015. Guarda un po' te.
1: State ascoltando 4 quarti. Oh, I was 3 other, no.

0: It's up. Hey boy, you on some other shit. We on some other shit.
1: Gliel'ha detto.
0: Comprende.
1: Comprende.
0: Yeah.
1: Questo è Nas con la sua Rare insieme a It Boy alle macchine. Infatti è incredibile quello che è riuscito a fare nel 2021 con questo disco King Disease 2, il 13° album in studio appunto da parte di Nas, uscito il 6 agosto 2021. In questo caso, ve l'ho detto, prodotto interamente da It Boy, e appunto è il sequel del precedente, giustamente c'è un 2 alla fine, King's Disease. All'interno ci sono racconti autobiografici, riflessioni sulla sua età, commenti sulla cultura contemporanea. Cioè, dentro c'era anche Eminem, ovviamente, non poteva mancare anche Lauryn Hill. La cosa curiosa, dato che stiamo parlando di album pubblicati nello stesso anno dallo stesso artista, è che Nas e It Boy hanno voluto fare un regalino ai propri fan alla vigilia di Natale. Ebbene sì, perché a sorpresa il 24 dicembre sempre del 2021 hanno pubblicato Magic, questo disco, un EP possiamo chiamarlo così perché sono 9 tracce, uscito proprio senza preavviso. Loro non hanno fatto promo, non hanno detto niente, l'hanno solo pubblicato e poi il mondo si è accorto di loro come regalino di Natale appunto per tutti i fan. La cosa è super interessante perché si è capito insomma di questa chimica, si è proprio mostrata la chimica tra i due artisti, tra It Boy e Nas, perché appunto nel 2021 fare questa doppietta così non è da tutti i giorni. King Disease tra l'altro è riuscito a ottenere un consenso abbastanza importante su Metacritic, che inizialmente pensavo fosse solo un portale per recensire i videogiochi oppure i film, e invece no, pure i dischi ci sono all'interno di Metacritic, e lui in questo caso ha raggiunto 86 su 100 su tutte le recensioni. King Disease 2 ha preso 86 punti su 100, direi molto molto bene, anche perché i commenti sono più che altro un Nas mega concentrato, un album che tra l'altro è finito pure nelle nomination dei Grammy come Best Rap Album di quell'anno. Direi che nonostante lui faccia musica da una vita, nel 2021 riusciva ancora a spingere veramente duro. Andiamo in Italia.

0: guardarmi dentro.
1: J-Ax insieme a Pino Daniele, Anni Amari, subito dopo Nas. Sì, questo è arrivato nell'album Decadence nel 2009, appunto, non solo, o perlomeno è uscito l'album Decadence per J-Ax nel 2009, ma prima, a gennaio 2009, appunto, Rap and Roll, sempre un altro album da parte di J-Ax, insomma, a distanza di 5 mesi, è una roba particolare, una strategia promozionale particolare, perché lui voleva riuscire a vendere i dischi a un prezzo ridotto, no? Quindi una decina di euro. Voleva adattarsi perché c'era la crisi economica in quel periodo, eccetera, eccetera. Quindi lui voleva riuscire a scindere musicalmente la sua anima, così ha detto lui, in due parti distinte. Rap and Roll, quindi, aveva tutte queste, come dice il nome, no? Tracce molto più influenzate dal rock, dall'hardcore, eccetera eccetera. Invece Decadence, ovviamente, lo dice anche qua il titolo, dedicato un po' di più alla musica pop dance degli anni 80, con sonorità un filo più radiofoniche. Noi l'abbiamo sentito in Anni Amari, con un featuring di tutto rispetto, cioè c'era Pino Daniele, il leggendario Pino Daniele. J-Ax disse, insomma, che fu un sogno riuscire a collaborare con il maestro, e il cantautore napoletano, appunto, riteneva che J-Ax fosse meritevole della sua partecipazione e anche di essere un po' con, di avere, ecco, la stessa fotta, mettiamola così, blues e ribelle, proprio degli esordi del caro Pino. Andiamo in America, ci spostiamo.

0: Quarti con Mattac e Delta Brain.
1: Anche se questa sera Delta Brain è qui da solo e Mattac purtroppo si ritrova nel lettino a bersi il teino e a cercare di riprendersi, continua a quattro quarti, siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo ancora delle cartucce all'interno della nostra scaletta musicale. Abbiamo appena sentito DMX che nel 98 è passato da praticamente rapper mega street, super street, a superstar nello stesso anno, non solo perché ha pubblicato appunto come album di debutto questo It's Dark and Hell It's Hot nel maggio del 1998, dove appunto c'era all'interno Rough Riders Anthem e altri pezzi comunque diventati famosissimi, ma 7 mesi dopo il caro DMX cosa ha fatto? Def Jam si è detta: senti, ma questo disco, il primo, sta andando talmente forte che forse potremmo non farci scappare l'opportunità di pubblicarne un altro. Tu come stai messo? E lui gli ha detto: where my dogs at? Praticamente ha detto: sì, ci sto, lo faccio, c'ho altri brani nella mia playlist, nel mio taccuino, e allora facciamolo. E quindi Flash of My Flash e Blood on My Off My Blood esce sempre a dicembre però del 1998, facendo proprio la storia di DMX. Infatti in quell'anno tutti, ma non c'era nessuno escluso, proprio parlavano di DMX. È diventato in quell'anno il secondo artista della storia ad avere 2 album usciti nello stesso anno, entrambi debuttati al numero 1 della Billboard 200. Beh, insomma, cosa gli vuoi dire? Uno così veramente fortissimo. Un altro che però un po' di anni dopo, stiamo parlando del 2017, sempre in America, ha deciso di pubblicare 2 album, non a distanza di mesi, ma a distanza di una settimana, è Future, e uno dei pezzi più famosi di quei 2 album è Mask Off. Mamma, senti, pazzesco.
2: Call it how it is. Hit it. Pause and swag, swag. Hit it.

lui, almeno per la sua carriera, uno degli apici più alti mai raggiunti e anche uno di quei livelli difficili da recuperare con altri pezzi poi successivi. L'abbiamo ascoltato perché nel 2017 stiamo seguendo, dato che Drake ha pubblicato 3 album in un'unica notte, una cosa veramente senza nessun senso logico, o perlomeno c'è un senso perché vuole estinguere il suo contratto con la Universal. In questo caso Future nel 2017 in una settimana ha pubblicato sia l'album omonimo Future il 17 febbraio e il 24 febbraio Hendrix HNDRXX. E cosa gli vuoi dire? Cioè lui doppio colpo così, il primo disco era molto legato, come ha fatto un po' J-Ax prima che abbiamo parlato, due dischi pubblicati nello stesso anno con due concetti diversi. In questo caso uguale nel primo, nel disco Future, che è una roba un po' più trap, un po' più trap banger, ecco diciamo, e invece il secondo, Hendrix, è una mostra un po' la sua parte più melodica, più sentimentale, quindi diciamo come lato A e lato B, la luce e il buio, lui ha fatto questa mossa strategica nel riuscire appunto con poi una settimana di distanza pubblicando Hendrix a debuttare proprio al numero uno della Billboard 200, e direi che in questo caso lui è riuscito come primo artista, anche lui si è beccato questo record, a piazzare due album diversi al numero uno nelle due settimane consecutive, cioè si è fatto la gara da solo. Pazzesco. Andiamo in Italia, torniamo in Italia, perché nel 2021 un certo Gue Pequeño pubblicava sia Guesus e sia Fast Life 4.

0: Due Pequeño insieme a DJ Arsh e insieme anche a Marrakesh. Questa era Smith & Wesson Freestyle, perché nello stesso anno, nel 2021, usciva il suo album Guesus e poi Fast Life 4, questo nuovo capitolo di questa saga storica partita nel 2006. Non fu proprio una primissima, o perlomeno lui già 10 anni prima, dopo il suo primo progetto da solista, aveva fatto uscire successivamente Fast Life, quindi album più mixtape street, una formula che già conosceva, però in questo caso è riuscito a farlo nello stesso identico anno, e quindi noi l'abbiamo omaggiato, l'abbiamo ascoltato proprio per questo motivo. Andiamo a salutarci, perché ormai è finita questa puntata di Quattro Quarti, con un pezzo iconico di un certo 50 Cent, che nel 2003 dominava il mondo intero, perché lui pubblicò per la prima volta, cioè un suo primo album, Get Rich or Die Tryin', uscì a febbraio e diventò l'album più venduto di quell'anno negli Stati Uniti, no? Dentro, ve lo ricordo, ci sono In Da Club, ci sono PMP e anche 21 Questions, che ci ascoltiamo tra poco, tra pochissimo. Tutte queste canzoni, tra l'altro, arrivano al numero uno della Billboard Hot 100, e quindi insomma è stato un anno incredibile per il caro 50 Cent, che poi l'ha scritto veramente nella storia. E in quell'anno lui uscì con un altro disco, non da solo però, insieme alla sua G-Unit, quindi Lloyd Banks, Young Buck, anche Tony Iommi, tutti insieme a 50, pubblicato da Interscope, pubblicano Beg for Mercy. E allora anche lui finisce in questo calderone di artisti che sono riusciti a pubblicare più di un progetto grande nell'arco della stessa annata. Penso che nessuno possa battere Gucci Mane con 85, però vabbè, dai, siamo lì. Io vi saluto, vi auguro una buona, anzi una splendida serata, un bellissimo weekend. Ci risentiamo possibilmente con Mattak settimana prossima, sabato come sempre dalle 20 alle 21, o in replica il lunedì sera dalle 23 fino a mezzanotte. Altrimenti rsi.ch o Play RSI, ci trovate anche sul sito e anche sull'applicazione come podcast. Alla prossima.
1: Quattro Quarti con Mattak e Delta Brain, solo su Rete 3.

Oggi abbiamo iniziato il programma con un Brooklyn Trio, poi questa canzone è venuta da Brasil. Adesso andiamo in un'altra direzione, da Francia, con un amico del programma, Gin Tonic. Questa è California, the original mix, qui su Rete 3.

in the mix con DJ Nick qui su Rete 3. Questo programma si chiama Sunday Disco Society e quello era Leisure con Sundown. E adesso un artista che è mezza tedesco e mezza cinese. Questo è Bowerswell, Two Hearts, Come Through, the original mix. Stay tuned for some more great music.

Questa è stata Hajjaj with High No More, the original mix. Adesso sentiamo anche da un po' di amici del programma Crack and Snack con Point, Nothing Is Forever. Again, the original mix. Lots of chill vibes. Awesome music for you today on Sunday Disco Society qui su Rete 3. Sei in the mix con DJ Nick.

You're listening to Sunday Disco Society su RTE3.

we're going to have to live up to our name here. Sunday Disco Society. Questa è una classica. Questo è il nostro disco moment per oggi. Da 1979. Questa è Ashford & Simpson, Stay Free.

ti ricordi questo? Jungle Brothers Doing Our Own Thing, the original mix da 1989. Adesso andiamo con qualcosa un po' più fresco. Questo è Breakbot, Baby I'm Yours featuring Irfane.

Bellissimo, sembra un po' di Daft Punk, anche se ricorda un po' di Bruno Mars con Treasure, però questa canzone è fatta prima nel 2010. Adesso andiamo con un altro classico, però vicino a quello anno lì, Black Eyed Peas, Before They Were Famous. This is Joyce and Jan. Sei in the mix con DJ Nick su Rete 3, questo è Sunday Disco Society.

so much vibe in that song. Ragazzi, è quasi finito il nostro ore insieme. Questa è un'altra nuova scoperta per me, Mia Hawthorne, Henny and Ginger Ale. It's a bonus track off his album. Questo è stato Sunday Disco Society, sono DJ Nick. E si può sentire noi ogni domenica alle 2 nel pomeriggio. Sabato sera, se vuoi un piccolo boogie, alle 9. E poi tutti dei programmi che sono stati in onda si può trovare sul rsi.ch, sul streaming. Anche se Google, se metti Sunday Disco Society, si trova un sacco di cose. Ci vediamo prossima settimana, ragazzi. Ciao!

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Leggere camminando è un viaggio elevato alla seconda. Sì, può essere rischioso, ma con le dovute accortezze e il dovuto allenamento può regalare enormi soddisfazioni atletico-culturali. Chiaro, prima di lanciarvi in una maratona con Anna Karenina è meglio prenderci mano, ad esempio ampliando la propria visione periferica, percependovi camaleonti. L'occhio non deve perdersi nella pagina, ma restare vigile su ciò che si muove oltre la cornice di carta. Il livello di concentrazione deve essere flessibile e mutante, motivo che eleva Raymond Carver a uno dei più grandi autori da passeggio e che allo stesso tempo sconsiglia saggi, trattati di filosofia e il latino. Per lo stesso motivo va evitato di leggere camminando in una tangenziale, facendo le scale o durante un corteo sindacale. Ideale, invece, farlo lungo un percorso abitudinario, dunque a tracciato noto, che riduca al minimo gli imprevisti. Occhio solo ai marciapiedi, che in un amen, da alleati, sanno rivelarsi killer. Ottime letture da passeggio sono i romanzi d'avventura e di formazione, i racconti brevi e la poesia. Il bekele della lettura camminata è però il romanzo giallo. Dal momento in cui il contesto urbano, se camminate leggendo in città e magari dopo il tramonto, partecipa alla costruzione dell'atmosfera e all'immersione nella trama, avvicinando di un paio di sensazioni la letteratura al cinema. Insuperabili, in tal senso, i gialli hard-boiled di Dashiell Hammett. Fisicamente, invece, oltre alla vista periferica va allenato il polso, che oltre a reggere il libro, motivo per cui Dan Brown e Tolstoy sono autori consigliati ad atleti professionisti, deve bilanciare il movimento sussultorio dei passi, fungendo da steadicam o testa di gallina. E se poi doveste diventare dei virtuosi della lettura camminata, allora potrete darvi alla lettura in metrica, ritmando passi e accenti, o alla costruzione di programmi di allenamento in cui associare capitoli letti e calorie bruciate.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In Europa non ha avuto grande fortuna, ma la sua popolarità in Argentina vale almeno quanto quella di Leo Messi. In carriera ha realizzato oltre 300 gol da professionista e una serie interminabile di record, emozionando un paese intero con le sue peripezie al limite dell'impossibile. È loco, il pazzo, è il titano, è l'ottimista del gol, non avete bisogno di traduzione, è l'ombre de película, una vita da film, San Martín, che è il suo nome di battesimo, perché il cognome è Palermo. Non è un numero 9, è un centravanti epico. In Argentina dicono che agli argentini non potete togliere due cose: una parriscia, cioè la carne alla griglia, e un centravanti. E questo, modesto tecnicamente, ma incredibile a livello mentale e psicologico, è stato uno dei più grandi centravanti della storia del calcio biceleste. Non si può raccontare tutte le vicende di quest'uomo perché non ci credereste, quindi evito, e poi sarebbe lunghina. Vorrei dirvi soltanto una cosa: nel 1980 a La Plata, in Argentina naturalmente, c'è una squadra, l'Estudiantes, che è stata anche al vertice del mondo per quello che riguarda il calcio, e c'è un ragazzino che mostra dei bei numeri in porta, ha 7 anni e il numero 1 sulla schiena. Non è un attaccante con mania di protagonismo e la storia di Palermo inizia veramente tra i pali. Passano gli anni e quel ragazzino sembra avere il talento per sognare in grande. Una domenica però mister Alfredo Garcia si ritrova in emergenza, nel reparto avanzato si vede costretto a buttarlo in mischia, là davanti. Beh, almeno è grosso, magari protegge la palla. L'esperimento riesce, tanto che il signor Garcia si deve mettere alla ricerca di un altro portiere, perché il ragazzino segna 54 gol in quel campionato. E alla Plata 54 gol non li aveva mai visti nessuno. È l'inizio della sua carriera, che termina così. Nel giorno in cui la Bombonera, perché è stato il più grande centravanti della storia del Boca Junior, gli dedica un'ovazione che si può dedicare soltanto, come si fa in Argentina, perché gli inglesi hanno inventato il calcio, ma gli argentini hanno inventato l'amore per il calcio, gli donano una porta dello stadio che lui si porta via, perché con Martín Palermo anche il Boca Junior non è mai passato nessuno.

0: Ma è bellissimo iniziare a lavorare presto quando inizia il carnevale, perché io ho attraversato metà Bellinzone, ho incontrato paio di giraffe, quattro supereroi che andavano in vero un po' storti, non sono quei supereroi che vanno via.
1: Rabadan, guarda, Rabadan, Rabadan, dan, dan, dan.
2: Più l'ascolto più sono sicuro che non dica Rabadan, però liberissimo di andare avanti a cantare.
0: Perché prima avevi il dubbio.
2: Avevo il dubbio. Ti voglio portare a Spoleto, visto che abbiamo parlato del carnevale, siamo in tema carnevale, questa scena sembra la sceneggiatura di un film.
0: Ok, perché è successo un fatto di cronaca che tu riporti adesso, giusto?
2: Esatto, proprio a Spoleto in questi giorni è il periodo del carnevale, quindi sfilate, gente travestita in giro, eccetera, eccetera. E la storia, il protagonista di questa storia è un 52enne condannato agli arresti domiciliari, che ha approfittato della sfilata di carnevale nel centro di Spoleto per vestirsi da carcerato, tentare di evadere e scappare dalla città senza essere visto.
0: Travestito da carcerato.
2: Dai poliziotti, sì.
0: Ma scusa, poteva vestirsi a poliziotto, a guardia giurata.
2: Effettivamente.
0: E voleva svignarsela.
2: Voleva svignarsela, ma cos'è che è successo? Che pur vestito.
0: Si è fermato al bar con i soci.
2: No, è stato beccato da dei poliziotti che facevano il controllo, ovviamente, alla sfilata. Comunque in queste circostanze ci sono sempre delle forze dell'ordine che lo hanno riconosciuto.
0: Addirittura, perché Spoleto è piccola, vuoi non conoscere.
2: Un po' quello, un po' perché leggo che non era la prima volta che tentava una roba del genere, quindi era noto alle forze dell'ordine, lo hanno preso sotto braccio e gentilmente lo hanno riaccompagnato.
0: Allora, per sapere se fare una battuta, tu sai che crimine ha commesso questo tipo?
2: No, non c'è scritto.
0: Nulla di grave.
2: Nulla
0: però,
2: di grave, se hai domiciliari di solito.
0: Quindi accogliamo con simpatia l'arresto di questo personaggio figuro. Ricordiamo che la legge va rispettata sempre, signore di Spoleto.
2: Però l'ha provata bella, dai.
0: Adesso non dare strane idee.
2: No, per carità.
0: Per carità.

0: Il radiogiornale.
1: Flottiglia, rientrati in Svizzera 7 degli 8 attivisti elvetici arrestati in acque internazionali lunedì e detenuti in Israele. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 82 i morti, ancora da chiarire le cause. A Palazzo Federale si accentua lo scontro sui bilaterali, tre commissioni parlamentari divise sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza. Festival del cinema di Cannes, la Palma d'Oro va al regista rumeno Cristian Mungiu per la pellicola Fjord, è il suo secondo trionfo sulla Croisette. Sport, ai mondiali di hockey la Svizzera travolge anche l'Ungheria, superata 9-0 ed è sempre più leader nel girone. In Formula 1 Russell vince la sprint e conquista la pole position del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Sono atterrati nel pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumud Flottiglia. L'ottava persona con doppia cittadinanza è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo è stato ricoverato all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti dopo 5 giorni di detenzione in Israele in condizioni che denunciano come inaccettabili. Il servizio è di Vera Pellandini.
2: Compatto spicca nella piccola hall di Cointrin. Vengono da tutta la Svizzera. Sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente gli abbracci. Scossi ma non feriti appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
3: Sono contento di essere di nuovo a casa con le persone. L'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco. Probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' di rilascio, però sì, diciamo che altre compagne stanno, i compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
2: Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa, poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti. E contro il ministro della Difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia e il ministro degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
1: Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro oggi, domenica. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, intanto, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che un accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato, i suoi aspetti finali sono in fase di discussione, porterà al la riapertura dello stretto di Hormuz e i suoi dettagli saranno resi noti a breve. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori ancora dispersi. È ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono già stati fermati dalle autorità. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
4: L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liao Shenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 chilometri a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
1: Ciò che si temeva si sta realizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Venerdì la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto a un'altra commissione sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
0: Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15-10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza, in serata la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso 8-5 che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
5: Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, e dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo.
0: Il consigliere agli Stati e presidente della Commissione di politica estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
1: Va in Romania la Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. Tre i premi a pari merito assegnati da una giuria evidentemente incapace di trovare un accordo. Nella lunga premiazione un solo momento politico, il regista russo Andrei Zviagintsov, ricevendo il gran premio della giuria, si è rivolto a Putin chiedendo la fine della guerra. L'inviato Alessandro Bertoglio.
6: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il decimo regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente: l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i 2 protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le 2 attrici di Sudan di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Okamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio: alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
1: Spazio ora alla cronaca sportiva con Giordano Di Lucia.
7: Sì, apriamo con la Formula 1 perché sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position domani sera nel Gran Premio del Canada. Il britannico questa sera, dopo aver vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli, nelle prove ha preceduto lo stesso Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di potere, quella della nazionale di hockey che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare la tripletta del capitano Romagnosi, ma sentiamo Calvin Türkauf intervistato dal collega Flavio Maddalena.
8: 1-0 nel primo tempo, 6-0 nel secondo, lì è cambiata la partita. Cosa è successo in quel secondo tempo?
9: Sì, abbiamo alzato il livello, come abbiamo detto nello spogliatoio. Giocare come nel primo tempo non va per noi, volevamo spingere di più. Dopo il primo tempo abbiamo iniziato di farlo.
8: Verso la fine del secondo tempo sei stato inserito anche in una nuova linea, pochi cambi, subito tante reti, vi trovate molto bene insieme.
9: Sì, ho già giocato un paio di volte in passato con loro, è facile giocare con loro, sono due giocatori fortissimi, sanno di trovare il spazio aperto e così è facile anche per me di trovarlo o loro mi trovano. Sì, per fortuna abbiamo fatto un paio di gol, però come detto già nelle prime interviste siamo contenti che abbiamo preso 3 punti.
8: Con tutto il rispetto per l'Ungheria, settimana prossima arriveranno altri avversari, magari di maggior qualità. Dove potete ancora crescere, secondo te?
9: Sicuramente tenere il livello alto per 60 minuti. Oggi abbiamo iniziato un po' lento, dobbiamo essere pronti dal primo cambio e continuare così per 60 minuti, non dopo 20.
7: Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo. Gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2. A rischio nel girone di Friburgo anche la Svezia, battuta dalla Norvegia per 3-2. Al Giro d'Italia, vincendo in solitaria da dominatore la prima tappa alpina tutta corsa in Val d'Aosta, Jonas Vingegaard è diventato la nuova maglia rosa. Il danese comanda ora la generale con 2 minuti e 26 sul portoghese Eulalio. Domani si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio in Serie A si è chiuso con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio questa sera ha battuto il Pisa 2-1. In Germania invece, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa. In finale ha battuto 3-0 lo Stoccarda, grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa. Con il successo anche in campionato per il Bayern, si concretizza così anche la 14ª doppietta Coppa campionato nella storia del club. Nel basket è da segnalare il successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84 e si è riportato in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo che quindi potrebbe chiudere il conto martedì nella quarta partita che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach, vincendo oggi gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 24 maggio. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
10: Radio Televisione Svizzera.

drumstick.

have to tie the caskets down. Yeah.

Yeah, baby. It's something I've got to tell you. Listen to me.